questo sospiro incredibile che finisce l'album, anzi il brano, la title track del disco dei Fontaines D.C., questo singolo, non title track, l'album è Romance, questo era Starbuster, il singolo portante, era questo che volevo dire, mi sto confondendo, che questa settimana troviamo nella classifica britannica, la numero 92. A proposito di confondermi, ancora non vi ho ricordato le nostre frequenze, essenziale perché quando si inizia un programma va insomma presentata anche l'emittente, no? Così entriamo nelle vostre case, lo dobbiamo fare con educazione. Radio Capodistria trovate sui tradizionali 1170 1170 in AM, l'onda media, la radio con il suono e il sound di una volta, 1170 AM, FM stereo RDS 97.7, 103.1, 103.6, 97.7, 103.1, 103.6, ascolto in radio digitale DAB cercando semplicemente Capodistria o ascolto in streaming live sempre con la perfezione del suono digitale, gratuito, in chiaro, senza account, registrazione, password o perdita di propri dati personali o anche del proprio prezioso tempo, andando sul nostro sito web ufficiale www.radiocapodistria.si, radiocapodistria tutto attaccato.si. E adesso sì che possiamo entrare nella chart britannica, numero 10 c'è Sienna Spiral, l'album Visitor, ancora con noi in ascolto il suo Material Lover.

Material Lover, il neo soul molto radiofonico di Sienna Spyro, non male effettivamente, la figlia del gioielliero, come chiamarla, qualcosa del genere, visto che come dicevamo anche arriva da una famiglia molto blasonata, gioielliere delle star, anzi suo papà addirittura. Numero 10 nella classifica britannica con l'album Visitor, numero 9 il soul di Olivia Dean con The Art of Loving, numero 8 The Weeknd con la compilation The Highlights, numero 7 Ariana Grande con Petal, numero 6 c'è Olivia Rodrigo con You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, alla numero 5 Michael Jackson The Essential, e poi c'è tutta una serie di nuove entrate interessanti. Alla numero 4 ad esempio Jungle con Sunshine, il singolo che avete sentito sulle nostre frequenze, era anche la title track del disco.

Sunshine Jungle, la nuova musica di questa band, questa formazione un po' ispirata dalla musica brasiliana, un po' dal funk, un po' dal soul, un po' dal buon umore estivo, diciamo così. Primo disco dopo che è entrata nella formazione ufficialmente, la loro collaboratrice e vocalist frontwoman Lydia Kitto. Adesso parlavamo di nuove entrate nella classifica britannica. Questa è la numero 4, l'album Sunshine firmato Jungle. Alla numero 3, The Script con The User's Guide to Being Human. Bel titolo questo, è il manuale dell'utilizzatore per essere umani, forse anche per restare umani di questi tempi, effettivamente tempi di intelligenza artificiale e di guerre assolutamente disumane. Numero 2, Cat's Eye, questa girl band molto prefabbricata, made in USA, con Wild, e nuova entrata per loro, nuova entrata anche al vertice per Phoebe Bridgers con Lost Weekend. Ora qui ho l'imbarazzo della scelta, sono tutte nuove entrate, mi fermo con i The Script, che sono stati anche il nostro single della settimana, non con il singolo attuale dall'album The Crowd Kept Singing or Was Singing Wonderwall, ma con il primo singolo che a me piaceva anche di più, intitolato Man in the Arena.

0: And in the Arena, firmata The Script dalla classifica britannica The User's Guide to Being Human, il manuale dell'utilizzatore per diventare, essere, rimanere umani. Numero 3, nuova entrata, subito sopra Cat's Eye e Phoebe Bridgers, anche queste nuove entrate. Con questo siamo pronti a passare alla classifica americana. La famosa famigerata top 200 di Billboard. Per curiosità, noi in genere guardiamo la 200esima posizione, ma ci fermiamo verso la 100 per parità con le altre classifiche. Però per oggi non me ne vogliate, faccio eccezione perché alla numero 200 della classifica di Billboard c'è un disco storico, un disco leggendario, un disco importantissimo: Californication dei Red Hot Chili Peppers. Era un album che usciva nel 1999, pieno di singoli di successo, a partire dalla title track, da brani bellissimi come Parallel Universe, come Scar Tissue, la delicata Road Trip, no? Questa che vi faccio ascoltare adesso, che ci porta dall'altra parte, Other Side.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

Other Side, Red Hot Chili Peppers, balzo nel passato grazie alla classifica americana. Servono anche a questo le classifiche, lo ripeto sempre, a trovare un po' di grande musica dal passato, non soltanto le novità, quelle che ci interessano e che ci devono arricchire nel corso delle nostre giornate, minuti, ore insieme qui sulle frequenze di Radio Capodistria. Siete con Andrea F, se mi cercate sui social, se volete seguirmi, manifestarmi il vostro entusiasmo per quello che stiamo combinando qui musicalmente, mi trovate su Instagram oppure su X, che quando il mondo andava meglio si chiamava Twitter, chiocciola This is Andrea F, tutto attaccato, F finale in lettera, chiocciola This is Andrea F, uguale su Twitter, cioè su X, uguale su Instagram. Noi invece come radio ci trovate su Facebook, la pagina ufficiale Radio Capodistria Musica, perché è la musica che state ascoltando ed è lì che vi aspettiamo per restare connessi con noi. Entriamo nella top 10 americana, numero 10, Role Model con Chuck Timely and the Hourglass, già ascoltati 7 giorni fa dalla chart britannica. Numero 9, Drake con Iceman. Numero 8 c'è Karol G con Non me arrepiento de sentir tanto, cioè non mi pento di essere così sentimentali, di provare tanti sentimenti, tante emozioni. Un'emozione senz'altro che avrà provato sarà stata la felicità nella collaborazione con Bruno Mars in un singolo che compare anche su questo album intitolato Still.

Still Bruno Mars e Carol G, se volevano fare una ballata romantica non è che hanno nascosto le loro intenzioni, ecco qui proprio con il cuore in mano a strapparci le lacrime con il cavatappi numero 8 nella classifica americana New Entry questa settimana, l'album di Carol G, non mi arrepiento di sentir tanto, non mi dispiace di provare tanto, di essere così sentimentale, numero 7 Pooh Shiesty con All Eyes on Shiest, le nostre orecchie però no, gli occhi sì, rimangano negli Stati Uniti, numero 6 invece Noah Kahan con The Great Divide, Morgan Wallen I'm the Problem alla numero 5, Ella Langley e Dandelion, il suo country modificato contemporaneo, alla numero 4. Invece modificata di molto la carriera di Olivia Rodrigo dalla presenza e dalla collaborazione del grande e con il grande Robert Smith, la voce dei The Cure, con lei in un singolo fantastico da questo album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Oramai lo sapete che ogni volta che c'è occasione questa ce l'ascoltiamo insieme. Sto parlando della splendida What's Wrong With Me.

Al di là di ogni ragionevole dubbio, lo possiamo dire già adesso, una delle canzoni più belle uscita nel 2026 e rimarrà così secondo me anche fino alla fine dell'anno. Olivia Rodrigo insieme a Robert Smith dei The Cure dall'album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, numero 3 nella classifica americana di Billboard. Numero 2 c'è Petal di Ariana Grande, in testa qui nuova entrata, esattamente come 7 giorni fa in Gran Bretagna, Stray Kids, il fenomeno del K-pop con This and That ancora in rotazione con il singolo Run It.

0: Run It, intensissima la musica di questi Stray Kids, naturalmente dalla classifica americana, dal vertice, dove anche qui è un messaggio per l'industria discografica americana. Il K-pop ha preso d'assalto persino le loro classifiche, anche quelle, direbbero gli statunitensi, non sono più quelle di una volta. Già, il monopolio USA su tante cose sta oramai vacillando. Andiamo a vedere che cosa accade invece nella chart italiana, dove vi devo dare una grande, grandissima, grandiosa notizia. Udite, udite, la classifica della FIMI questa volta, per il primo anno da quando faccio album charts, non è andata in vacanza nella settimana di Ferragosto. Eravamo bloccati in genere tutto agosto con le classifiche uguali che si ripetevano, studiavo tutti gli stratagemmi possibili, facevo ascoltare brani dalla parte bassa, ma questa volta con noi c'è la classifica dal 14 dell'8 al 20 dell'8 2026. Grandi cambiamenti in casa FIMI, complimenti, magari mi hanno sentito, io l'ho detto tante volte, ci ho sorriso sopra tante volte, ho ironizzato, magari si sono detti dai, quest'anno facciamolo contento sto poveraccio, se così fosse li ringrazio, ci prostriamo al suolo, andiamo a vedere insieme che cosa accade nella Top 100 Made in Italy. Alla numero 100 c'è Calcutta con Mainstream, era un bel disco questo, usciva nel 2015, conteneva una canzone che a me piaceva molto, intitolata Cosa mi manchi a fare.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

Cosa mi manchi a fare Calcutta? Quanto era giovane lui quella volta? 2015, sono passati degli anni da quella volta, anche la musica di Calcutta, anche la sua voce, la maniera di cantare è decisamente maturata. Numero 100 nella classifica italiana, abbiamo fatto un bel salto nel passato con un brano che mi ricordo mi piaceva e mi faceva pensare bene di questo cantautore, del quale continuo a pensare molto bene. Entriamo nella top 10. Numero 10, Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono. Numero 9, Achille Lauro con Comuni immortali. Un po' di tempo che non ce l'ascoltiamo, forse uno dei suoi singoli, visto che lui è sempre così molto triste, molto sofferto, molto romantico, molto sopra le righe, è la risposta a quello che chiedeva il buon Calcutta. Cosa mi manchi a fare? Beh, mi manchi perdutamente.

0: fuoco d'artificio.
1: I fuochi d'artificio di Achille Lauro ci accompagnano nella zona alta della classifica italiana, dove il suo album Comuni Mortali sta alla numero 9, numero 8 Joliet con Dio lo Sato secondo, e vi dico subito che Joliet sta anche in testa con Tutto è possibile, due album in classifica per lui. Samurai J con Amatore alla numero 7, numero 6 Million Dollar Babe con Anna, visto che siamo in vena di romanticismi, ecco uno dei singoli dal disco decisamente romantico intitolato Veleno.

Veleno firmato da Anna dalla classifica italiana. Siamo oramai vicini alla conclusione del nostro programma. Ricordatevi che abbiamo ancora l'album della settimana da annunciare con un assaggio, un brano soltanto. Già vi ho detto che è un disco particolare.

La Tana del Granchio Brescia, un piccolo capolavoro sanremese che a molti è sfuggito, ci piace ricordarlo anche per questo. Gran bel brano questo, fra cantautorato scuola genovese, come piace a lui, naturalmente sonorità invece molto più moderne, molto più pop della generazione della quale lui del resto è un esponente anche di punta, direi. Siamo in fondo alla classifica italiana, cioè non in fondo ancora, perché insomma devo annunciare ancora parecchie posizioni. Ci siamo fermati alla numero 5 con Brescia, ma già ci siamo ascoltati tre brani in rappresentanza di tre album e quindi di tre artisti, che è tutto quello che abbiamo per ciascuna delle chart con noi, quella britannica, quella statunitense e quella italiana. Subito sopra Brescia, numero 4, Bad Bunny con The Beat Rare Mass Photos. Ehi, dovevo dire naturalmente, perché Bad Bunny si presenta così. Numero 3, Shiva con Vangelo. Numero 2, Olly, del quale già parlavo, con Tutta Vita Sempre. In testa, come già vi ho detto, Joliet con Tutto è Possibile. Esaurito il discorso classifica, andiamo a vedere che cosa accade per quanto riguarda il featured album. È un disco firmato Julia Shamas-Holter. Julia Holter, questa artista americana, classe 1984, quindi 42enne, dalla zona di Los Angeles, che fa una musica difficile da definire. Cantautorato, ma alcuni dicono art pop, c'è qualcuno che ha detto pop barocco, musica ambientale, non esagererei. È un cantautorato, insomma, con una miscela di elettronica, spesso e volentieri con delle tendenze a suoni molto languidi, molto ambient, ecco questo. Senz'altro sì. Io mi sono accorto di lei per la prima volta grosso modo all'epoca dell'uscita del suo primissimo disco nel 2007. Avevano inserito un suo brano in una compilation, avevo comprato un CD e dovevo

0: restituire questo CD che era difettoso e non avevano nulla per cambiarlo, non c'era lo stesso album, e mi offrirono di prendere due altri dischi in cambio. Mi presi anche una compilation di grandi successi acustici di artisti contemporanei, tipo un po' rischiando, e fra questi c'era anche Julia Holter, della quale mi accorsi per la prima volta grosso modo in quel periodo. Ebbene, negli anni lei di dischi ne ha pubblicati parecchi, perché il suo nuovo album è il settimo album in studio, si intitola Materia, in realtà è un disco che fa pandan, un disco compagno al suo album precedente del 2024, Something in the Room She Moves, che era un album forse più completo e più tipicamente Julia Holter. Perché dico più completo? Perché questo è un disco che non contiene tantissime tracce, ne contiene soltanto 7, una di queste dura oltre 10 minuti, alcune sono una rielaborazione dello stesso brano, altre sono cose che aveva già preparato, aveva in mente all'epoca dell'uscita del disco precedente, però per qualche motivo non ci aveva inserito. È un disco minore, dirà qualcuno, forse sì dal punto di vista della composizione, no però invece dal punto di vista dei suoni, perché mi sembra indichi verso quale direzione voglia spostarsi o in quale mondo si diverta di più Julia Holter, che è un mondo, come sentirete il lunedì nello spazio apposito del featured album, fra le 17 e le 17.30, o in replica la notte fra l'una e l'una e mezza del mattino nell'ambito di Estate Freschi. È un disco che ha delle sonorità veramente molto languide, veramente molto spaziali in alcuni momenti. Oggi comunque a farci da sigla di coda c'è uno dei primissimi singoli che usciva quando ancora non si parlava di questo album, subito dopo l'uscita del disco precedente, che confuse molto i suoi fan, intitolato The Laugh Is In The Eyes, la risata, il sorriso sta negli occhi, e noi siamo d'accordo. Con questo vi rimando all'appuntamento del featured album del lunedì e alla settimana prossima per nuove classifiche e un nuovo album della settimana. Il mio staff tecnico, grazie per la messa in onda. A tutti voi buon ascolto, buon proseguimento di programmi, un abbraccio a tutti da Andrea F.
1: Featured Album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria.
0: Si intitola Materia, del nuovo, nuovissimo album della bravissima Julia Holter.

0: Questa è Radio Capodistria.
1: Hi, this is Moby, and you're listening to Radio Capodistria.

0: State ascoltando Radio Capodistria.
1: Riccardo Pellegrini presenta
2: Ora Musica.

0: Ora Musica c'è tutti i giorni, anche il sabato e la domenica, in versione Ora Musica Weekend. Ben trovati, buona domenica da Riccardo Pellegrini. Allora, abbiamo già iniziato ieri a riascoltare le tante novità di questa settimana. Tra poco ripartiamo con l'ascolto, ma come sempre ad aprire Ora Musica si scaldano i motori con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1985.

0: Ora musica oggi, Duel dei Propaganda, brano che ci ha riportato nel 1985, produzione tedesca, era l'estate dell'85 quando girava. Come sempre si apre con un classico per poi passare a una novità al primo ascolto. Quella di oggi si intitola Terra Astronave, è il singolo di Massimo De Simone.
1: Sai che viaggiamo abbracciati alla luce, tenendo

0: Ora musica, le nostre interviste oggi ci riportano in Toscana. Andiamo nel Viareggino e facciamo una chiacchierata con Dario Migliotti, in programmazione con il suo nuovo singolo Mille Frasi. Ciao Dario.
1: Salve a tutti, salve a tutti.
0: Giovanissimo, 16 anni, giusto?
1: Sì, ho 16 anni.
0: Noi qua abbiamo già trasmesso Sulle Nuvole di tuo.
1: Il mio primo inedito.
0: E adesso c'è Mille Frasi. Come ci racconti questa canzone?
1: La racconto che è stata una rivincita contro la mia ex ragazza per fare in mente tipo una piccola vendetta.
0: Come mai?
1: Perché mi ha tradito e ci sono rimasto molto male.
0: E lei,
1: questa cosa.
0: E lei l'ha sentita la canzone?
1: Penso di sì, non
0: hai avuto ancora segnali.
1: No.
0: Però è bello, perché sai che questa tua affermazione mi riporta quando la musica era ancora una roba sana, no? E che si facevano quelle canzoni proprio così, con il cuore, perché tu mi hai fatto io allora te lo dico musicalmente.
1: Con il cuore, sì.
0: Senti, e dopo queste prime due canzoni che abbiamo citato, Sulle Nuvole e poi adesso questa nuova Mille Frasi, cosa farai?
1: Sto già scrivendo altre canzoni che le manderò prossimamente avanti. Poi
0: noi adesso andiamo ad ascoltare questo Mille Frasi. Chi ti cerca ti trova sui vari social?
1: Sì, tutti i social network, Spotify, YouTube,
0: basta scrivere tutto. Dario Migliotti,
1: sì,
0: da Viareggio.
1: Sì,
0: grazie per essere stato con noi.
1: Arrivederci anche a tutti.

Mille frasi, questa è la canzone che Dario Migliotti ha scritto per la sua ex. Oggi ce lo ha raccontato qui a Ora Musica nello spazio interviste.

La samba della caccia, questo è il titolo della canzone di Gianluca Amoruso, novità di Ora Musica questa settimana. Siamo nella parte finale del nostro spazio, ancora un paio di novità.

0: vincerà.
1: Ora Musica, il network della musica indipendente.
2: Wow, Marco, ha già fatto una macella. Ieri sera si è imbasciuto. Ha già messo a fare uscire una vicinaria come piega. Ma

0: fine trova sempre che sta ma si può strumento.
1: E ce n'è un'altra da condividere, Elma, si chiama Truman Show il singolo.

0: Elma, ovvero Elmira Marinova, artista nata a Sofia, Bulgaria, che già ha avuto diverse esperienze sia in Italia che in Bulgaria. Questo è il nuovo singolo Truman Show, oggi a completare la lista delle canzoni targate Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, se volete ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria.
3: Nottetempo.
2: Il programma notturno

per me è arrivata da un'ora e l'amore all'amore come solo argomento il tumulto del cielo ha sbagliato molto.

incollati da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione e con le notizie flash delle 6.15 di questo lunedì datato 24 agosto. Dopo la pausa estiva riprendono i lavori del Parlamento, i deputati saranno impegnati con le richieste di referendum consultivi sulla subordinazione dell'assistenza sociale al servizio della comunità, sul diritto di voto degli stranieri alle elezioni locali e sull'abolizione del canone RTV proposte dalla coalizione e da Resnitza Verità. Inoltre l'Agenzia per l'Intelligence e la Sicurezza informerà mercoledì la Commissione parlamentare per la supervisione dei servizi di intelligence sulla potenziale influenza di paesi terzi sulla sovranità e la sicurezza nazionale della Slovenia. A una settimana dall'inizio delle lezioni prende il via oggi in Slovenia la campagna nazionale di prevenzione in sicurezza a scuola promossa dall'Agenzia per la sicurezza dei trasporti insieme a ministeri, forze dell'ordine ed enti locali. L'iniziativa attiva fino al 6 settembre mira a sensibilizzare gli automobilisti sulla particolare vulnerabilità dei più piccoli. I bambini infatti hanno una percezione dello spazio e dei pericoli diversa dagli adulti, il che rende fondamentale moderare la velocità e prestare la massima attenzione nei pressi degli istituti e lungo i tragitti casa-scuola. L'agenzia ribadisce l'obiettivo Visione Zero, ossia azzerare le vittime e i feriti gravi. Il piano prevede la presenza di volontari e controlli della polizia sui tratti a rischio. Intervenendo a margine del congresso del forum SDS per l'agricoltura e gli affari rurali alla fiera Agra a Gornja Radgona, il premier Janez Janša ha sottolineato che la sicurezza alimentare è una questione di sopravvivenza e di sviluppo della Slovenia. Secondo le sue parole, l'agricoltura non è solo un settore economico, ma anche la più importante infrastruttura strategica a cui il paese deve garantire un futuro. È necessario che torniamo a renderci conto che senza agricoltori non c'è cibo e senza cibo non c'è vita, ha detto Janša. Domani, secondo le stime del quotidiano Finanze, sono previsti nuovi aumenti dei prezzi dei carburanti in Slovenia. Se il governo non deciderà di intervenire sulle tasse, il quotidiano ritiene che il prezzo della benzina 95 ottani potrebbe aumentare di più di 2 centesimi al litro a circa 1,60 euro. Il gasolio da autotrazione potrebbe invece costare 1,90 euro, quindi 4 centesimi in più, così come anche il gasolio da riscaldamento che potrebbe arrivare a 1,51 euro. Quanto sta avvenendo in Cisgiordania è inaccettabile. Bisogna difendere la convivenza e i diritti. Non è pensabile che vengano calpestati e umiliati i diritti di tutti, in particolare degli arabi. Lo ha detto il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, a margine dei lavori del meeting dell'amicizia a Rimini. Noi continuiamo con gli aiuti, ha aggiunto. Dobbiamo vedere ciò che è possibile fare a seconda della situazione, in collaborazione con il Patriarcato. La visita a Mosca dell'inviato speciale statunitense Steve Witkoff e del genero del presidente Donald Trump Jared Kushner è stata rinviata, lo scrive l'agenzia TASS citando fonti vicine al Cremlino. È improbabile che questa visita si svolga prima della fine di agosto, ha affermato la fonte. Ci sono quindi dei motivi per rinviarla. In precedenza una fonte aveva dichiarato alla TASS che Witkoff e Kushner avrebbero potuto visitare Kiev e Mosca entro la fine di agosto. È oggi anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Si terrà una riunione della coalizione dei volenterosi organizzata congiuntamente dai primi ministri di Regno Unito, Francia e Germania. Una breve di sport e ciclismo, Giro di Spagna. Matthew Brennan si impone allo sprint sul traguardo di Manosque nella seconda tappa della Vuelta 2026, vincendo per distacco nella volata sull'arrivo in leggera salita. Il britannico precede sull'arrivo lo spagnolo Pau Miquel e lo sloveno Tadej Pogacar, che chiude terzo e resta in maglia rossa. Pogacar, lo ricordiamo, si è riposto sabato nella cronometro inaugurale, indossando subito la maglia di leader della corsa. E per il momento è tutto. 6:19 minuti e 42 secondi. Torniamo alle 7:15 con il giornale del mattino da Radio Capodistria. Buona giornata e buon inizio di settimana.
0: Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia, da Brescia a Trieste, sulla 28 Portogruaro-Conegliano. Vi informiamo che è chiusa l'erogazione carburante in prossimità dell'area di servizio di Gruaro Ovest in direzione del Bivio A4. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram, e per iscrivervi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sugli appositi banner. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi, alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel giro del mattino in onda alle 7:15. Il Parlamento torna al lavoro, sul tavolo il referendum. Scatta la campagna in sicurezza a scuola. Rinviato il viaggio a Mosca degli inviati di Trump. Il presidente della CEI Zuppi: quanto sta avvenendo in Cisgiordania è inaccettabile. 10 anni fa il terremoto che sconvolse l'Appennino. Per il momento è tutto, appuntamento alle 7:15 con il giornale del mattino da Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Sull'Europa centrale staziona un campo di alte pressioni. La parte sud-occidentale del continente è interessata ad un'area ciclonica. Venti in quota convogliono sulle nostre regioni aria relativamente secca e più calda. Le previsioni. Oggi è sereno con debole vento da est, maestrale lungo la costa. Temperature massime da 24 a 31 gradi. Durante la notte nuvolosità in aumento da ovest, verso mattina locali precipitazioni sulle regioni occidentali, temporali nella fascia costiera. Temperature minime da 11 a 19 gradi. Domani nuvolosità da variabile a prevalente, rovesci e temporali sparsi si estenderanno da ovest a gran parte della Slovenia. Fino a sera cesseranno. Lungo la costa vento da sud. Temperature massime da 22 a 27 gradi. Mercoledì rasserenamenti, locali nebbie o bassa nuvolosità di primo mattino nei fondovalle dell'interno. Giovedì sereno con temperature in aumento, soffierà vento da sud-ovest. La viabilità, traffico sostenuto sulla rete viaria della Slovenia, soprattutto verso i grandi centri urbani. Ore 7 e 15 minuti.
0: Il giornale del mattino.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria, datata lunedì 24 agosto. Il Parlamento torna al lavoro, sul tavolo i referendum. Scatta la campagna in sicurezza a scuola. Rinviato il viaggio a Mosca degli inviati di Trump. Il presidente della CE Zuppi, quanto sta avvenendo in Cisgiordania è inaccettabile. 10 anni fa il terremoto che sconvolse l'Appennino. Ancora buongiorno, Delio De Sardo in studio per questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria. Dopo la pausa estiva, i deputati tornano alla Camera di Stato. Tra oggi e domani saranno impegnati con diverse richieste di referendum consultivi. L'Agenzia per i Servizi Segreti, SOVA, intanto mercoledì informerà i membri della Commissione parlamentare per la supervisione dei servizi di intelligence e sicurezza in merito alla potenziale influenza di paesi terzi sulla sovranità e la sicurezza nazionale del paese. Erika Patanosh.
2: I deputati della Camera di Stato dovranno decidere riguardo 3 referendum consultivi presentati a fine luglio dai gruppi parlamentari SDS, NSI, SLS, Focus, Democratici e Resnizza Verità. Nella prima consultazione i cittadini dovrebbero decidere riguardo il condizionamento del sussidio sociale per le persone abili al lavoro allo svolgimento di un lavoro socialmente utile. Il secondo referendum riguarda l'abolizione del pagamento obbligatorio del canone RTV. Il terzo invece il diritto di voto alle elezioni amministrative per i cittadini di paesi terzi. Secondo i deputati di coalizione, i referendum riguardano questioni urgenti e determinati impegni assunti dall'accordo di coalizione, sui quali sarebbe opportuno consultare la volontà popolare. La coalizione propone che le consultazioni si tengano il prossimo 11 ottobre in occasione del referendum sulla modifica alla legge sulle indagini parlamentari. Intanto mercoledì l'Agenzia per i Servizi Segreti SOVA informerà i membri della Commissione parlamentare per la supervisione dei servizi di intelligence e sicurezza CNOS in merito alla potenziale influenza di paesi terzi, in particolare Russia e Israele, sulla sovranità e la sicurezza nazionale del paese. La sessione è stata convocata dalla presidente del CNOS, Jania Sluga, dalle file del Movimento Libertà. Due, lo ricordiamo, gli scandali che hanno fatto nascere preoccupazioni sull'influenza di paesi terzi sulla sovranità e la sicurezza della Slovenia. L'amicizia della presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar con la donna russa con doppia cittadinanza anche slovena Viktoria Krivoluzka e il caso Black Cube che coinvolge l'omonima agenzia di servizi segreti israeliani che ha segnato l'ultima parte della campagna elettorale per le elezioni politiche di marzo.
1: Intervenendo a margine del congresso del forum SDS per l'agricoltura e gli affari rurali alla Fiera Agra a Gornja Radgona, il premier Janez Janša ha sottolineato che la sicurezza alimentare è una questione di sopravvivenza e di sviluppo della Slovenia. Secondo le sue parole, l'agricoltura non è solo un settore economico, ma anche la più importante infrastruttura strategica a cui il paese deve garantire un futuro. È necessario che torniamo a renderci conto che senza agricoltori non c'è cibo e senza cibo non c'è vita, ha detto Janša. Ad una settimana dal ritorno in classe prende il via oggi in Slovenia la campagna nazionale di prevenzione stradale in sicurezza a scuola, promossa dall'Agenzia per la sicurezza dei trasporti in collaborazione con le istituzioni del settore. L'iniziativa, attiva fino al 6 settembre, mira a sensibilizzare gli automobilisti sulla vulnerabilità dei più piccoli e invita alla massima prudenza lungo i percorsi casa-scuola, con l'obiettivo prioritario di azzerare del tutto vittime e feriti. Il servizio di Alessia Mitar.
3: Come spiegato dall'Agenzia per la sicurezza dei trasporti, i più piccoli presentano una minore visibilità e una percezione limitata del pericolo. Valutano con difficoltà la velocità e la distanza dei veicoli e faticano a individuare la provenienza dei suoni. Facilmente distratti dal contesto circostante, i bambini tendono a reagire in modo imprevedibile, imponendo agli automobilisti l'obbligo di anticiparne i comportamenti, moderare la velocità e garantire attraversamenti sicuri. La gravità del problema è data dai numeri: fino al 18 agosto si contano già 290 minori sotto i 14 anni coinvolti in incidenti stradali, con un decesso, 21 feriti gravi e 241 lievi, a fronte di un bilancio dello scorso anno che ha registrato una vittima, 49 feriti gravi e 500 lievi. Di fronte a questi dati, l'agenzia ribadisce la priorità del progetto Visione Zero, mirato ad azzerare il numero di vittime e lesioni gravi, ricordando che ogni incidente che coinvolga un minore rappresenta una tragedia evitabile. Il piano operativo per il rientro a scuola prevede la presenza delle autorità presso la scuola elementare Tone Ciufar di Lubiana. Nei punti più a rischio opereranno volontari per presidiare i tragitti e vigilare sul trasporto scolastico, mentre la polizia intensificherà i controlli e la moderazione del traffico nella prima settimana di lezioni. Completa il quadro delle iniziative il nuovo portale web Percorsi Scolastici Sicuri, realizzato con l'Istituto Geodetico della Slovenia per consentire a enti, scuole e famiglie di mappare e consultare le criticità della viabilità locale. L'intera campagna è frutto della collaborazione tra l'Agenzia, i Ministeri delle Infrastrutture, dell'Interno e dell'Istruzione, le forze dell'ordine, gli enti locali e le associazioni di settore.
1: La prossima, questa settimana, secondo le stime del quotidiano Finanze, sono previsti nuovi aumenti dei prezzi dei carburanti in Slovenia se il governo non deciderà di intervenire sulle tasse. Il quotidiano ritiene che il prezzo della benzina 95 ottani potrebbe aumentare di più di 2 centesimi al litro, a circa 1,60 euro. Il gasolio da autotrazione potrebbe invece costare 1,90 euro, quindi 4 centesimi in più, così come anche il gasolio da riscaldamento, che potrebbe arrivare a 1,51 euro.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: La visita a Mosca dell'inviato speciale statunitense Steve Witkoff e del genero del presidente Donald Trump, Jared Kushner, è stata rinviata, lo scrive l'agenzia TASS, citando fonti vicine al Cremlino. È improbabile che questa visita si svolga prima della fine di agosto, ha affermato la fonte. Ci sono quindi dei motivi per rinviarla. In precedenza una fonte aveva dichiarato alla TASS che Witkoff e Kushner avrebbero potuto visitare Kiev e Mosca entro la fine di agosto. Nel frattempo il ministro degli esteri russo Lavrov ha affermato che il presidente Vladimir Putin è pronto a incontrare nuovamente gli inviati del leader statunitense, ma il punto è quali proposte porteranno. E oggi, anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, si terrà una riunione della coalizione dei volenterosi organizzata congiuntamente da Regno Unito, Francia e Germania. Intanto, secondo il presidente Zelensky, Ucraina, Stati Uniti ed Europa hanno elaborato un piano per porre fine alla guerra che prevede un cessate il fuoco, la creazione di una zona economica libera e il ritiro delle truppe. Zelensky ha anche respinto la richiesta dell'ex ministro della difesa Fedorov di organizzare elezioni anticipate in Ucraina. Elezioni adesso sarebbero uno tsunami che spaccherebbe il paese, ha detto la replica di Fedorov. Zelensky deve rispondere a domande sulla corruzione del suo governo. Quanto sta avvenendo in Cisgiordania è inaccettabile, bisogna difendere la convivenza e i diritti e non è pensabile che vengano calpestati e umiliati i diritti di tutti, in particolare degli arabi. serbi. Lo ha detto il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, a margine dei lavori del meeting dell'amicizia a Rimini. Noi continuiamo con gli aiuti, ha aggiunto, dobbiamo vedere ciò che è possibile fare a seconda della situazione, in collaborazione con il Patriarcato. Cambio della guardia al vertice dell'aeroporto istriano di Pola, dettato dalla gestione sicuramente non positiva degli ultimi anni, alla nuova direzione, il compito di trasformare il grande potenziale turistico della regione in un maggior numero di passeggeri. Valmer Kusma.
4: I risultati negativi nella gestione dell'aeroporto di Pola sono costati la poltrona alla direttrice Nina Wojnicz-Żagar. Alla scadenza del mandato il governo non le ha concesso il rinnovo e al suo posto ha nominato ad interim Marco Rajem, che conosce bene la realtà dello scalo, avendo per anni diretto il settore del traffico. Il cambio al vertice arriva in una fase delicata. L'aeroporto polese fatica ancora a recuperare i livelli precedenti alla pandemia. Nel 2019 aveva raggiunto il record di circa 778.000 passeggeri, mentre nel 2025 si è fermato a poco più di 550.000, appena il 71% del risultato di allora. Il confronto con altri aeroporti della costa croata è particolarmente impietoso. Lo scorso anno Zara ha superato 1.600.000 passeggeri, quasi tre volte il traffico di Pola, nonostante l'Istria abbia un movimento turistico nettamente superiore alla regione zaratina. Le difficoltà sono proseguite anche nei primi mesi di quest'anno, con un calo del 19% del numero dei passeggeri rispetto al 2025. Una ripresa si è registrata soltanto con l'arrivo dell'alta stagione. Per il nuovo direttore la sfida sarà dunque quella di recuperare il terreno perduto, attrarre nuove compagnie aeree e rafforzare i collegamenti internazionali. Pola dovrà riuscire a trasformare il grande potenziale turistico dell'Istria in un maggior numero di passeggeri, un obiettivo dal quale dipenderà il rilancio dello scalo.
1: A 10 anni dal terremoto del 24 agosto 2016 che ha devastato il centro Italia, nella giornata di oggi si terranno le commemorazioni ufficiali in memoria delle vittime. Le celebrazioni sono iniziate già questa notte ad Amatrice alle 3.36, ora della prima violenta scossa di magnitudo 6, con una fiaccolata silenziosa e 239 rintocchi di campana per ricordare ciascuna delle persone scomparse nel comune reatino, raso quasi al suolo dal sisma. Il programma prosegue oggi pomeriggio con le cerimonie istituzionali e la messa presieduta dal cardinale Matteo Zuppi alla presenza della premier Giorgia Meloni. Il terremoto ha causato complessivamente oltre 300 vittime tra Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, lasciando una ferita ancora aperta nelle comunità locali impegnate nel percorso di ricostruzione. È in costante aumento il prezzo della tazzina di caffè al bar in Italia. Secondo uno studio recente, l'espresso al bar ha avuto un incremento di prezzo costante negli ultimi 5 anni. La città dove il caffè più caro è Bolzano, mentre il caffè più economico si beve a Messina. Alessandro Martegani.
5: Un'abitudine irrinunciabile per tutti gli italiani, ma che sta diventando sempre più cara. Secondo uno studio del Centro Formazione e Ricerca sui consumi e ass utenti, una tazzina di caffè espresso al bar in Italia costa ormai quasi un quarto in più rispetto a 5 anni fa. L'aumento del prezzo del caffè è un fenomeno globale e anche previsto da anni, dovuto a una combinazione di fattori come gli eventi climatici estremi dei paesi produttori, come Brasile e Vietnam, i rincari dell'energia e dei costi di trasporto legati alle tensioni geopolitiche sulle rotte marittime, ma anche le speculazioni finanziarie. Una volta arrivato poi nei bar, il caffè deve scontare anche l'aumento delle bollette dell'energia dei locali che vengono scaricate sui clienti. Si tratta di un fenomeno che non mostra segnali di rallentamento, secondo i dati del Ministero delle Imprese del Made in Italy, raccolti nelle varie province italiane. L'espresso sulla penisola costa in media 1,29 euro, 25 centesimi in più rispetto al 2021, con un incremento medio del 24,2%. La dinamica però varia molto da provincia a provincia. Bolzano si conferma la città col prezzo più alto, pari a 1,51 euro a tazzina, mentre la classifica è chiusa da Messina, dove un espresso costa mediamente 1,06 euro. In Friuli Venezia Giulia i prezzi sono medio alti. A Udine, storicamente la provincia più costosa della regione, la media è di 1,40 euro a tazzina. Segue Trieste, la capitale del caffè, dove un nero costa 1,38 euro. Poi Pordenone con 1,35 euro e Gorizia con 1,32 euro.
1: La musica non si limita a essere ascoltata, può diventare una vera storia nella nostra mente, lo dimostra uno studio dell'Università di Princeton che ha individuato nel cervello circuiti molto simili attivati dalla musica e dai racconti orali, una scoperta che potrebbe avere anche applicazioni contro ansia e depressione. Davide Fifacco.
6: La musica come un racconto, capace di accendere immagini, ricordi e significati nella nostra mente, è il risultato di una ricerca condotta da psicologi e neuroscienziati dell'Università di Princeton e pubblicata su Nature Communication. Gli studiosi hanno utilizzato la risonanza magnetica funzionale per osservare l'attività cerebrale di alcuni volontari durante l'ascolto di 10 brani strumentali sconosciuti e di 10 racconti orali. Dopo ogni ascolto, ai partecipanti è stato chiesto di descrivere ciò che avevano immaginato. Le scansioni hanno mostrato che musica e parole attivano circuiti cerebrali sorprendentemente simili, non soltanto nelle aree uditive, ma anche nelle regioni coinvolte nell'immaginazione, nella memoria e nell'attribuzione di significato. E c'è un altro elemento interessante. Persone diverse tendevano ad associare immagini e scenari comuni agli stessi brani musicali. Quando musica e racconto suscitavano una storia mentale simile, anche l'attività nelle stesse aree del cervello risultava in parte sovrapponibile. Secondo i ricercatori, dunque, la musica non sarebbe soltanto uno stimolo astratto, ma uno strumento attraverso cui il cervello costruisce significati e scenari. La scoperta potrebbe aiutare a comprendere meglio anche il cosiddetto vagare della mente e, in prospettiva, aprire la strada a nuove applicazioni cliniche. In particolare, potrebbe essere studiata come possibile supporto nei casi di ansia e depressione, caratterizzati da pensieri ricorrenti e difficili da interrompere.
1: Una notizia di cronaca prima dello sport: il proprietario del bar Constellation di Crans Montana, Jacques Moretti, è stato arrestato con l'accusa di violenze sulla moglie Jessica. Il fatto sarebbe avvenuto nella notte tra l'11 e il 12 agosto nella loro casa. La donna è stata costretta a ricovero in ospedale. I coniugi Moretti sono tra gli indagati per l'incendio del Constellation la notte di Capodanno, che ha causato 41 morti e 115 feriti, quasi tutti ragazzi.
0: Lo sport.
1: Parliamo di ciclismo, Giro di Spagna. Mathieu Brennan si impone allo sprint nella seconda tappa della Vuelta 2026, vincendo per distacco nella volata sulla riva in leggera salita. Il britannico precede sull'arrivo lo spagnolo Pau Miquel e lo sloveno Tadej Pogacar, che chiude terzo e resta in maglia rossa. Pogacar, lo ricordiamo, si era imposto sabato nella cronometro inaugurale, indossando subito la maglia di leader della corsa. Calcio, sesto turno della prima lega slovena, una sola partita ieri, Maribor Bravo 3-1, sabato Mura Capodistria 0-1, venerdì lo ricordiamo Lumini, Brini e Grossuppie 4-2, Olimpia Nafta 1-0, rinviata Celje, Kalcer, Radomlje. In classifica guida il Maribor con 12 punti davanti al Capodistria con 9. E prima giornata della Serie A, i risultati di ieri: Frosinone Juventus 0-1, Venezia Lecce 0-2, Atalanta Sassuolo 2-1, Torino Milan 1-2. Chiudono oggi Bologna Lazio e Roma Fiorentina. Pallavolo: la nazionale femminile di pallavolo slovena ha perso la seconda partita del campionato europeo a Istanbul contro la Turchia, padrona di casa per 1-3. Le pallavoliste slovene, dopo la vittoria iniziale di sabato contro la Germania, hanno così subito la prima sconfitta, ma contro una delle migliori nazionali del mondo e favorita per il titolo hanno comunque lasciato un'ottima impressione. Le ragazze giocheranno domani la terza partita del girone contro la Polonia. Formula 1: Lando Norris vince a Zandvoort il Gran Premio d'Olanda davanti alle Mercedes di Antonelli e Russell. Giù dal podio Hamilton e Leclerc. Si chiude qui il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in redazione Alessia Mitarin, sala di regia Jaka Žagar. 7:32 minuti e 18 secondi, per il momento è tutto, torniamo alle 8:30 con le notizie flash e la rassegna stampa in prima pagina. Buona giornata e buon inizio di settimana.
0: Radio Capodistria.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci giunti ad un nuovo appuntamento, ben ritrovati, una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 Venezia Trieste si verificano code tra Duino e Sistiana in direzione Trieste a causa del traffico intenso. Per lo stesso motivo si procede in coda anche sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e l'innesso con la 27 in direzione Trieste. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è sempre possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Salta dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Showrondò, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it.
3: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.

Kalush Orchestra Stefania, correva l'anno 2022 e l'Ucraina vinceva per l'ultima volta l'Eurovision Song Contest. Bene, quest'oggi 24 agosto si celebra il giorno dell'indipendenza dell'Ucraina, ricordando l'indipendenza appunto dall'Unione Sovietica. In questo 2026 sono 35 anni esatti. Buongiorno a tutti dalla voce di Antonio Saccone. Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Capodistria per una nuova puntata di Calle degli Orti Grandi, anche per questo lunedì 24 agosto del 2026, nel quale parleremo di psicologia, parleremo di musica, parleremo di festival, parleremo di tanti eventi che si sono sviluppati in particolare a Lubiana, ma non solo, parleremo anche di sport. L'erciata del giorno si accorge in stazione di avere il biglietto del giorno prima, ma il treno non è ancora partito. Meno male, una volta sì che i treni arrivavano in orario. Allora iniziamo questa mattinata nel nome dei treni, soprattutto i treni di Tosur.

Redemption Song, Bob Marley and the Wailers in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Bene, avevano una caratteristica le canzoni di Bob Marley, per quanto mi riguarda, avevano temi impegnati e melodie molto allegre, molto leggere. In questo caso si parla tra l'altro di libertà e di liberarsi in qualche modo dalla schiavitù, che si ricollega in qualche modo al prossimo tema, perché il 24 agosto è la giornata della bandiera della Liberia, che è un paese che se ne sta lì sulla costa occidentale dell'Africa, poco sopra l'equatore. È uno stato nato nel 1800, creato dagli schiavi neri in fuga dagli Stati Uniti. Le bandiere delle due nazioni infatti sono abbastanza simili, la differenza principale sta nel quadrato blu: la Liberia c'ha una stella sola. Bene, la Liberia in realtà sin dal nome evoca la terra dei liberi, la capitale è Monrovia, in onore di James Monroe, che non c'entra nulla con Marilyn Monroe, ma fu il quarto presidente appunto degli Stati Uniti d'America. La Liberia non fu colonizzata, credo, in modo tradizionale dalle potenze europee, per questo talvolta viene in qualche modo associata all'Etiopia, che pure in qualche modo si ricollega al movimento della religione rasta, che si ricollega ancora una volta a Bob Marley. Nel 2006 la Liberia ha avuto la prima donna eletta presidente all'interno del continente africano, Elef Johnson Sirleaf, premio Nobel per la pace nel 2011. A lei è succeduto George Weah, pallone d'oro nel 1995, ex centravanti di varie squadre, tra cui il Paris Saint-Germain, quando ancora non era il Paris Saint-Germain di oggi, diciamo così, di seguito, e soprattutto il Milan, che non era nemmeno il Milan di oggi, era una squadra sostanzialmente forte. Di seguito la carica è passata a Joseph Neumach Boakai, che ha partecipato tra l'altro anche al Board of Peace di Donald Trump, e proprio Donald Trump gli ha fatto i complimenti per la lingua inglese, che poi è la lingua ufficiale della Liberia, che ha una superficie che è all'incirca un terzo dell'Italia, quindi circa 111.000 chilometri quadrati, e conta però 6 milioni di abitanti, quindi a occhio e croce un decimo rispetto all'Italia. Per quanto riguarda le personalità invece all'interno del mondo della musica che legano il proprio nome alla data odierna, bene, tra questi c'è anche Charlie Watt dei Rolling Stone, e noi ce li ascoltiamo in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi.

Mentre preparavo questa trasmissione, mentre studiavo come al solito gli elementi riconducibili alla data del 24 agosto, mi è saltato all'occhio il 2006, quando Plutone perse lo status di pianeta. Bene, l'Unione Astronomica Internazionale approvò a Praga la nuova definizione di pianeta, classificando Plutone come un pianeta nano, alla faccia del planet shaming, ammesso che questo concetto in qualche modo possa esistere. Bene, in questo 2026 ricorrono esattamente 20 anni da questa decisione. Nel frattempo colgo l'occasione per salutare tutti coloro i quali ci seguono nella replica notturna. Per chi ci segue nella versione mattutina, ci stiamo avvicinando alle 8:30, quindi al consueto appuntamento con la versione estesa delle notizie flash, cui seguirà la canzone della settimana. Di seguito incontreremo una persona estremamente interessante che è arrivato dall'Italia verso la Slovenia principalmente per amore, per investire in una relazione che poi è diventata una famiglia. Di professione faceva l'architetto, oggi però a questo lavoro affianca un'attività estremamente interessante, estremamente originale, come quella di terapeuta. Ed è una dimensione particolarmente rilevante quella di avere a disposizione un terapeuta che lavora nella propria lingua madre quando si vive all'estero. Mi riferisco ovviamente a quel segmento di popolazione che parla l'italiano e vive appunto in Slovenia. Di seguito ci occuperemo di un'altra conferenza interessante che riguarda la musicologia, una scienza che in qualche modo studia la musica, partendo dagli spunti di interesse che ci sono stati offerti da una conferenza che si è svolta a Lubiana, dove però c'è stato anche modo di approfondire una serie di contenuti collegati in qualche modo al nostro territorio, nello specifico alla parte croata dell'Istria, nello specifico alla comunità italiana di Rovigno. Parleremo di tanti altri argomenti nel corso di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Tornando però agli episodi che in qualche modo si riconnettono al 24 di agosto, segnalo il compleanno di Paolo Coelho, scrittore de L'Alchimista, uno dei libri più belli che io abbia mai letto, ma anche segnalo che nel 1956 il cantante statunitense Elvis Presley incide la canzone Love Me Tender direttamente sul set del film omonimo che stava girando a Hollywood. Ovviamente la data è il 24 di agosto e noi proseguiamo questa mattinata di Calle degli Orti Grandi con il grande Elvis Presley.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Le notizie delle 8.30, stamane la riunione del Collegio di Presidenza della Camera di Stato, si discuterà della convocazione di una sessione straordinaria del Parlamento prevista per domani. Alla seduta, la prima dopo la pausa estiva, dovrebbero venire esaminati i progetti per l'indizione di referendum consultivi sul diritto al sussidio sociale per le persone abili al lavoro nello svolgimento di un lavoro socialmente utile, sull'abolizione del pagamento obbligatorio del canone RTV e sul diritto di voto alle elezioni amministrative per i cittadini stranieri residenti in Slovenia. A recarsi a Kiev in occasione dell'odierna giornata dell'indipendenza sarà anche il primo ministro britannico Andy Burnham, al suo primo viaggio all'estero dall'insediamento, nel riaffermare il pieno sostegno di Londra alla sicurezza ucraina. Burnham annuncerà l'autorizzazione alla società MBDA per la condivisione di dati riservati sui componenti britannici del missile a lungo raggio Scalp, versione francese dello Storm Shadow, al fine di consentirne la produzione locale. Durante la visita il premier co-presiderà inoltre il vertice della coalizione dei volenterosi, il gruppo di paesi alleati fondato dal presidente francese Emmanuel Macron insieme al predecessore Keir Starmer. L'Iran si trova attualmente in uno stato di grave difficoltà economica e di forte incertezza, aggravato dall'escalation della pressione economica, militare e di sicurezza promossa dal presidente statunitense Donald Trump. A dichiararlo è stato lo stesso presidente iraniano Massoud Pezeshkian, sottolineando come questa condizione di né guerra né pace stia presentando un pesante conto al paese. Di fronte allo stallo dei negoziati di pace e alla ripresa delle sanzioni volte a isolare l'economia di Teheran, è attesa nella capitale l'arrivo del capo di Stato Maggiore pakistano Asim Munir. La delegazione cercherà di rilanciare la cooperazione bilaterale e di riaprire il canale di mediazione nel tentativo di favorire la stabilità della regione. In Italia oltre 21 milioni di veicoli hanno percorso la rete stradale e autostradale gestita dall'ANAS nel penultimo fine settimana di agosto, segnato dal primo controesodo estivo e dalle ultime partenze per le vacanze, registrato un aumento del 6% rispetto allo scorso weekend e in calo del 2,8% rispetto allo stesso weekend del 2025. Nonostante gli elevati volumi di traffico e l'ondata di maltempo che ha interessato alcune regioni della penisola, la circolazione si è svolta senza particolari criticità, grazie al monitoraggio costante e al presidio operativo assicurato lungo le principali direttrici di spostamento. È tutto per le notizie, le 8.33 minuti.
0: Prima pagina.
1: Apriamo la rassegna come di consueto con la voce del popolo, il quotidiano dell'Istria e del Quarnero che titola Oltre il silenzio la verità, celebrata in Croazia la giornata europea delle vittime di tutti i regimi totalitari e autoritari. I presidenti del Sabor e dell'Assemblea Litoraneo Montana hanno reso omaggio alle vittime dei campi di prigionia dell'isola Calva di Arbe e San Gregorio. A Donji Macelj i funerali di 500 giovani croati liquidati dai comunisti in Slovenia. Il quotidiano Delo apre la prima pagina con un approfondimento sui fattori climatici e geopolitici che spingono al rialzo i prezzi dei generi alimentari. Nel dettaglio, la testata evidenzia come la combinazione di siccità, conflitti globali ed El Niño determinerà in autunno aumenti sui listini di frutta, verdura e prodotti trasformati, a fronte di un possibile calo temporaneo solo per la carne bovina. Il quotidiano Neunik apre la prima pagina titolando sulla destinazione delle risorse sanitarie che mettono in difficoltà il ministro Tadej Osterz, evidenziando come i fondi per associazioni ed ONG siano triplicati da 4 a 12 milioni di euro all'anno e come, secondo i dati emersi la scorsa settimana, la gran parte di tali somme sia stata destinata ad incrementare progressivamente i programmi di riabilitazione di gruppo per i pazienti. In prima pagina, sulle primorsche novizie, si evidenzia l'impegno della comunità locale di Comen, che subito dopo il placarsi delle avverse condizioni atmosferiche si è attivata con determinazione per ripristinare la normalità. La popolazione è infatti tuttora impegnata nelle operazioni di bonifica e messa in sicurezza del territorio duramente colpito dal violento nubifragio e dalle forti raffiche di vento registrati nella giornata di venerdì. Il piccolo di Trieste in prima con i costi dell'accoglienza minori stranieri. In un anno la spesa raggiunge i 26 milioni di euro in Friuli Venezia Giulia. A maggio erano 631 i giovani ospitati nelle strutture della regione. Per le cooperative, a causa dei cortocircuiti normativi, c'è chi si ritrova senza tutele, il baratro a 18 anni e il rischio criminalità. Passiamo ai quotidiani italiani. La battaglia delle accise, il titolo sulla prima del Corriere, il gasolio oltre i 2,2 euro al litro, le misure del governo, caccia le risorse in vista del controesodo, taglio prorogato per soli 2 giorni, l'idea di Elly Schlein tassare subito gli extra profitti e ancora Zelensky, un piano di pace con Europa e Stati Uniti, Russia code ai distributori, situazione tesa. In basso, Cran Montana, Jacques Moretti arrestato per violenze sulla moglie. Il caso in cella, il titolare del Constellation, lei è finita in ospedale. Infine, la Repubblica apre con l'Europa a Kiev, gli Stati Uniti no. Oggi l'Unione Europea e la coalizione dei volenterosi con l'Ucraina per la festa dell'indipendenza. Disertano i delegati statunitensi, Zelensky rilancia il piano pace e si blinda sul voto. Sotto le bombe sarebbe uno tsunami. A lato, Sea-Watch stop e multa, l'Italia sfida le ONG tedesche. È tutto anche per la rassegna della stampa alle 8:37 minuti.

0: arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: La ricerca di un partner normale o perlomeno migliore di tutti i cosiddetti malesseri incontrati finora. E questo è il tema del nuovo singolo di Amélie, Non è Francesco.

0: Yesterday per i Beatles, gli anni per gli 883, due canzoni molto diverse tra loro che però in modo sempre diverso in qualche modo hanno fatto storia, due canzoni che fanno cantare ad accomunarle, direi che c'è il sentimento della nostalgia che in qualche modo si ricollega alla prima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Come? Bene, quando si decide di andare all'estero, in quel momento non lo si sa, ma si perde in qualche modo la connessione con la comunità d'invio, perché mentre si è all'estero questa si evolve ed è molto diversa da quella dalla quale si è partiti. Al contempo talvolta non ci si sente nemmeno pienamente integrati nella comunità, diciamo, di accoglienza, e si sviluppa questo sentimento di nostalgia per il passato, nostalgia per un contesto che in qualche modo non esiste più. Bene, questo è uno dei temi con cui ci si ritrova molto spesso a fare i conti nel momento in cui si decide di vivere all'estero. Sicuramente tutto il segmento che riguarda la salute, la cura della persona è particolarmente sensibile, per cui è un vantaggio il riuscire a prendersene cura utilizzando la propria lingua madre. In questo contesto è particolarmente rilevante tutto ciò che riguarda l'aspetto psicologico. Bene, da qualche mese in Slovenia, nello specifico a Lubiana, c'è una persona italiana che affianca la sua attività di architetto anche quella di terapeuta. Andiamo a conoscerlo, andiamo a conoscere la sua storia nella prima intervista di questa puntata di Calle degli Orti Grandi. Andrea Bardi, architetto e psicoterapeuta, benvenuto su Radio Capodistria.
1: Ciao, buongiorno.
0: Come e quando sei arrivato in Slovenia?
1: Sono arrivato nel 2007, quindi oramai 19 anni fa. Sono arrivato dopo essermi laureato, cogliendo un'occasione al volo al momento, almeno all'epoca, per lavorare come architetto presso uno studio, e poi da lì sono rimasto. Sempre ho avuto il desiderio di andare a vivere all'estero, almeno farmi un'esperienza. Poi avevo già la ragazza qui, quindi sono rimasto, mi sono fatto la famiglia e al momento vivo ancora qui.
0: È un abbinamento particolare quello di essere architetto e psicoterapeuta. Qual è stato il percorso che ti ha portato a questa, diciamo, situazione professionale originale, mi viene da dire?
1: Sì, decisamente. Ma allora, l'architettura è una cosa che ho studiato per passione verso il disegno, soprattutto la creatività. Di sicuro anche l'estetica è sempre stata una cosa che mi ha sempre molto attratto. Alla psicoterapia mi sono avvicinato più tardi, partendo prima con un percorso di crescita personale. Approfondendo questo percorso, poi mi sono iscritto a una scuola, appunto, di psicoterapia, dove ho imparato un metodo e adesso lo pratico.
0: Se capisco bene, il metodo si chiama terapia transpersonale cognitiva. Di cosa si tratta esattamente?
1: È un tipo di psicoterapia di base umanistica, fondamentalmente si lavora sui motivi, sulle ragioni che stanno al di sotto di costrutti mentali, di determinate convinzioni che magari ci rendono la vita meno piacevole, con lo scopo appunto di aumentare la qualità della vita, la consapevolezza, la pienezza di una persona e della felicità, insomma. Uno dei fattori principali è la connessione a livello anche animico, da anima ad anima, fra il cliente e il terapeuta. Quindi come terapeuta cerco di aprirmi quanto più possibile alla realtà presente dall'altra parte. L'incontro anche col piano emotivo, come tutte le terapie di base umanistica, si ha come punto principale, come punto focale, la consapevolezza da parte del terapeuta che il cliente rappresenta una piena potenzialità. Quindi tu come terapeuta principalmente cerchi di aiutarlo e supportarlo a riscoprire, rientrare in contatto con le sue emozioni, le sensazioni e soprattutto queste potenzialità che sono presenti in lui.
0: Quanto conta l'elemento culturale, quanto conta l'elemento valoriale per instaurare una buona comunicazione, una buona relazione tra terapeuta e paziente?
1: Ma guarda, di sicuro è importante che il cliente si senta, soprattutto lui, in sintonia, ma anche il terapeuta con il cliente e viceversa. Quindi di sicuro una provenienza culturale simile aiuta molto. Quello che aiuta molto pure in questi casi è la vicinanza linguistica, di sicuro, perché è un fattore fondamentale, siccome si tratta appunto di una terapia parlata, è il fatto che il cliente senta padrone e padroneggi l'espressività, l'espressione, quindi si senta libero e comodo di esprimersi e soprattutto abbia la sensazione di essere compreso da parte del terapeuta. Quello penso sia forse l'aspetto più importante, quando tu esprimi una cosa e sai che sei capito e compreso dall'altra parte, quindi di sicuro molto. La parte culturale, diciamo, può aiutare a trovare una sintonia fra il cliente e il terapeuta, non è fondamentale per come la vedo io.
0: Ci sono dei bisogni o dei temi ricorrenti quando una persona decide di vivere in un paese diverso rispetto a quello nel quale è nato?
1: Beh, di sicuro ci sono delle cose che ricorrono, come può essere la nostalgia, magari il rimanere legati a delle situazioni che non esistono più. Quando si vive all'estero, anche la mia esperienza è quella, un po' si ha l'impressione che il posto che abbiamo lasciato sia rimasto così come l'abbiamo lasciato, ma non è così, la vita va avanti, e quindi affrontare questa realtà con queste differenze è un tema che mi pare ritorni spesso.
0: Come ti trovi invece qui in Slovenia? Cosa ti piace della tua vita qui e che cosa ti piace meno, diciamo così?
1: Io mi trovo benissimo in Slovenia. Quello che mi piace è che...
0: Diciamo così.
1: Io mi trovo benissimo in Slovenia. Quello che mi piace è che è una delle cose che pubblicizzo sempre quando

0: l'aspetto meteorologico, soprattutto i primi anni, adesso ho iniziato a conviverci bene, ma all'inizio è un po' il fattore meteorologico, forse è quello che è meno piacevole.
1: Ti manca l'Italia invece, qual è la tua percezione dell'Italia, della città di Roma dal tuo punto di vista?
0: Ma guarda, è una domanda interessante, mi manca sì e no, mi manca, come dicevo prima, forse pure per quello l'ho citato, è un tema nel quale mi ci sono trovato, mi manca una realtà che non esiste più, quella che ho lasciato quando avevo gli amici, l'università, logicamente mi manca la quotidianità con determinate persone, però no, in linea di massima non credo che mi manchi proprio, non tornerei a vivere a Roma in questo momento, quindi non posso dire che mi manca, mi fa piacere tornarci ogni tanto. Però ecco, devo dire che al momento mi va bene così, ci torno da turista a Roma e vivo qui a Lubiana.
1: Hai un suggerimento per le persone che stanno pensando magari di vivere all'estero o di trasferirsi qui in Slovenia?
0: Di non farsi problemi a chiedere aiuto. All'inizio di sicuro, soprattutto se vieni da solo, meglio se vieni da solo, nel senso pure a livello linguistico, culturale, quindi non conosci altri italiani. Io all'inizio un po' teso a isolarmi, ho conosciuto anche altre persone che hanno fatto la stessa cosa, invece devo dire che un suggerimento è non aver paura di chiedere aiuto anche a un conterraneo, magari cercare anche altri italiani qui.
1: Andrea Bardi, architetto e psicoterapeuta, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
0: Grazie a voi, buona giornata.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Siamo giunti ad un nuovo appuntamento, ben ritrovati. A causa della presenza di un cantiere di lavoro e di una corsia di marcia chiusa, sulla A4 Venezia-Trieste si verificano code nel tratto compreso tra Monfalcone Est e Sistiana in direzione Trieste. In questa direzione, ma sulla tangenziale di Mestre, ritroviamo code per traffico intenso tra Terraglio e l'innesto con la A27. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sugli appositi banner. Con questo è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Show Rondò, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it.
3: Radio Capodistria, Relaxing Music.

Africa, uno dei brani di maggior successo dei Perpetuum Gezile, verosimilmente una delle migliori espressioni a livello musicale per quanto riguarda la Slovenia, che sarà coinvolta tra l'altro all'interno del 50° compleanno di DJ Umek in una serata che si preannuncia estremamente interessante, cui parteciperanno diversi musicisti provenienti da diversi generi musicali, inclusi appunto i Perpetuum Gezile, che riflettono una tradizione che mi pare consolidata all'interno del territorio dell'attuale Slovenia, che riguarda i cori. Bene, i cori sono stati tra i protagonisti di una interessante conferenza che si è svolta la scorsa settimana a Lubiana, una conferenza di livello internazionale nel segmento della etnomusicologia. Noi ne parleremo tra poco in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, dove non mancheremo di parlare anche di elementi e di tradizioni riconducibili al nostro territorio, nello specifico alla parte croata dell'Istria, nello specifico alla comunità degli italiani di Parenzo. Quando dovevo scegliere un brano, ovviamente quello più attinente tra quelli presenti nel nostro Dalet è La Mula de Parenzo. La versione che ho scelto è quella di Betty Curtis.

0: E allora parliamo di etnomusicologia in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, partendo dagli spunti di interesse offerti da una conferenza che si è svolta la scorsa settimana a Lubiana. Ascoltiamo un'intervista confezionata con uno dei coordinatori di questo progetto. Giovanni Cestino, etnomusicologo e insegnante presso la Scuola Civica di Milano, benvenuto su Radio Capodistria.
1: Ciao a tutti. Sì, allora, Late Symposium for Multipart Music è appunto una conferenza che si svolge a livello internazionale, di solito ogni 3 anni, organizzata da quella che potremmo definire essere la Società Internazionale di Etnomusicologia, che ha un nome molto lungo, International Council for Traditions of Music and Dance, che vuol dire Consiglio Internazionale per le Tradizioni Musicali e di Danza. In particolare questo organismo internazionale ha dei gruppi di studio, anch'essi internazionali. Questa conferenza è la conferenza di uno di questi gruppi di studio, che si dedica in particolare alla cosiddetta musica a più parti. Diciamo che la musica a più parti si verifica ogni qualvolta uno o più individui in gruppo fanno musica ognuno con la propria parte, sostanzialmente, cioè in cui c'è una sostanziale equità tra parti diverse. Non c'è la melodia e l'accompagnamento, ma c'è una prima voce, una seconda voce, una terza voce. Se pensate per esempio quello che succede in un coro, ecco, il coro è una musica a più parti, soltanto diciamo di tradizione occidentale colta, di quella che chiamiamo musica classica, per esempio. Ecco, invece la musica a più parti che studiamo noi si riferisce a tutte le culture musicali del mondo, anche quelle che non vengono diciamo dal mondo occidentalizzato.
0: Che cos'è l'etnomusicologia?
1: Ecco, allora, l'etnomusicologia è la disciplina che si occupa, tra le tante cose, anche di questi aspetti. Da un lato è lo studio della musica e del suono. Da questo punto di vista è simile alla musicologia, ok? La presenza di questo prefisso etno per molto tempo ha indicato il fatto che si studiava la musica di uno specifico popolo. Poi sappiamo benissimo che il concetto di popolo è un concetto molto difficile, quindi oggi diciamo piuttosto che l'etnomusicologia è quella disciplina che studia la musica da un punto di vista culturale. Quindi vuol dire che quello che ci differenzia in qualche modo dalle altre discipline è il metodo con cui studiamo la musica. Lo studiamo avendo un rapporto diretto, antropologico, diciamo collaborativo, con le persone che fanno musica. Quindi è un tipo di ricerca sul campo applicata alla musica.
0: Quindi dal punto di vista antropologico, dal punto di vista dell'evoluzione degli esseri umani e delle comunità, ci sono più analogie o più differenze nel modo in cui la musica si è sviluppata, viene percepita e viene utilizzata nelle diverse aree del mondo?
1: Ah, questa è una domanda complicatissima. Provo a rispondere in un modo abbastanza semplice. Diciamo che di solito siamo noi stessi e noi studiosi a cercare delle analogie. Per tanto tempo la nostra disciplina si è occupata di analogie perché si volevano cercare diciamo delle regole un po' universali. Questo all'inizio del Novecento soprattutto. Adesso questa tendenza diciamo è un po' passata, cerchiamo di guardare molto di più il particolare e occuparci, come dire, dei tratti distintivi di una singola cultura, di una singola comunità, a volte di gruppi piccolissimi di persone, di realtà molto molto molto piccole, a volte marginali. Possiamo dire che ci sono, diciamo, dei concetti o delle pratiche ricorrenti a livello globale, e la cosa interessante però è non studiarle appiattendo le loro differenze, ma proprio cercando di mettere in luce queste differenze e cercando di porsi delle domande, perché alla fine le differenze ci stimolano delle domande. Ecco, questo è, come dire, il punto essenziale.
0: Quindi, se capisco bene, semplificando, ci sono più o meno dei trend che sono diffusi e poi, a seconda del vario territorio, a seconda della cultura, ci sono anche ovviamente delle differenze. C'è un'attenzione particolare per le tradizioni musicali di una determinata comunità nazionale, per i membri di questa comunità che vivono all'estero, vuoi magari per una migrazione, vuoi per un trasferimento, vuoi perché magari nel corso del tempo i confini si sono spostati?
1: Allora, sono molto contento di rispondere a questa domanda per Radio Capodistria. La risposta è certamente sì, anzi la nostra disciplina, soprattutto negli ultimi 30 anni, si è concentrata molto sulle minoranze, molto sulle comunità diciamo fuori confine, sui concetti di comunità nazionale, di comunità autoctone o indigene, e questo è sicuramente uno dei grandi trend. Diciamo che è un campo che a volte fa difficoltà a essere, come dire, sviluppato in toto, perché dovrebbe andare molto più spesso in dialogo con le autorità locali o anche con le organizzazioni sovranazionali che hanno a cuore, come dire, le attività culturali di una singola comunità. Una dimensione molto importante della nostra disciplina, soprattutto negli ultimi anni, è quella che si chiama Public Ethnomusicology, cioè l'etnomusicologia pubblica, che ha proprio lo scopo di entrare in questo dialogo, offrendo, diciamo, le nostre competenze accademiche e scientifiche per metterle al servizio di progetti che coinvolgono direttamente le persone anche da un punto di vista amministrativo o politico.
0: Se capisco bene, tu ti sei occupato proprio in questo ambito delle comunità italiane in Istria. C'è qualcosa di interessante che ti senti di condividere?
1: Ma allora, il mio interesse per le comunità italiane in Istria è legato in particolare alla comunità italiana di Rovigno, con la quale ho avuto e continuo ad avere un bellissimo rapporto anche grazie all'amicizia con giovani musicisti. Cito in particolare Alessio Giuricin, che è uno dei rappresentanti, diciamo, più giovani della sua generazione. Io mi sono occupato in particolare di alcuni repertori polivocali, quindi appunto di musica vocale a più parti di questa comunità, e posso dire che Rovigno, ma non solo, le altre comunità diciamo italiane in Slovenia e in Croazia hanno veramente un ricchissimo patrimonio che è stato mappato nel 1983 e che forse dovremmo pensare a 50 anni di rimappare magari nel 2033 per cercare di capire che cosa è successo in questi anni.
0: Dall'altra parte viviamo in una società complessa, in un mondo globale, quindi le differenze culturali sono più o meno parte del nostro vivere quotidiano. Credi che all'interno della musica, all'interno dell'oggetto di studio della vostra disciplina, ci sia un margine per promuovere anche proprio quella che è inclusione sociale e dialogo interculturale in società sempre più complesse?
1: Ma assolutamente sì, l'etnomusicologia, soprattutto nei suoi risvolti didattici, sta producendo degli strumenti molto efficaci. Penso per esempio a libri di testo per insegnanti di musica nella scuola primaria, no? In contesti come quello italiano, in cui le classi sono veramente aperte a una grande diversità culturale, e penso a un sacco di progetti che a livello locale si stanno sempre più sviluppando per cercare di, come dire, mantenere un legame con tradizioni che possono avere un legame culturale comunitario, però con una forte dimensione di inclusione nei confronti di persone che magari vengono da altre parti del mondo o semplicemente da fuori le comunità. Ecco, qui per esempio abbiamo studiosi che vengono dalla Georgia. La Georgia è un esempio proprio di quasi esportazione, da un certo punto di vista, di un ricchissimo patrimonio culturale che in paesi lontanissimi dalla Georgia diventa un'occasione di condivisione culturale, di arricchimento per persone che chiaramente non sono georgiane, ecco, ma magari sono inglesi, slovene o italiane, ecco.
0: Se capisco bene, quindi tu arrivi da Milano. In chiusura, c'è qualche elemento secondo te rilevante che vale la pena condividere riguardo al contesto milanese, riguardo al contesto lombardo?
1: Ma allora, sicuramente Milano è una città estremamente cosmopolita. Io vengo da un'esperienza triennale di mappatura, diciamo, delle pratiche performative, delle pratiche sonore sul territorio della città di Milano, specialmente sulle comunità non milanesi, anche, come dire, migranti, che è sicuramente un tema molto interessante. Al contrario, la Lombardia ha un grande patrimonio che in certi posti in particolare è veramente resistito anche a fenomeni che hanno coinvolto tante altre parti d'Italia, come l'urbanizzazione, insomma lo spopolamento delle aree rurali. Penso soltanto al fatto che il comune di Premana in provincia di Lecco è stato recentissimamente inserito nei borghi che sono tutela del patrimonio culturale dei Lombardi. Ecco, quindi, come dire, ci sono delle gemme, dei casi paradigmatici che sicuramente meritano tutta la nostra attenzione.
0: Giovanni Cestino, etnomusicologo e insegnante della Scuola Civica di Milano, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a te, è stato un piacere.

0: C'era anche un brano degli Joker Out tra i 20 corti selezionati per la serata di gala del Festival Movit 6x60. Ne abbiamo già parlato in realtà qualche settimana fa. Si tratta di un concorso unico nel suo settore dove le squadre partecipanti hanno 60 ore per confezionare un cortometraggio partendo da elementi che vengono resi solo all'apertura del festival stesso. Quest'anno gli elementi erano: una frase, ne aspettavo uno ma ne sono arrivati due, un'azione, cioè una ricerca, un oggetto, il Walkman, e un luogo, una fermata o una stazione. Quindi i cortometraggi dovevano in qualche modo includere questi elementi nella storia. L'ente che organizza questa manifestazione è un'agenzia di marketing e comunicazione chiamata Rubicon Graal. La serata di gala si è svolta venerdì sera all'Odisseia, quindi a Lubiana, un relativamente nuovo centro polifunzionale nella zona commerciale del BTC, cioè BTC. Ha vinto un collettivo chiamato 3032 con un corto chiamato Premiera. Tanti, devo dire, i corti molto molto belli. Quelli di quest'anno ancora non sono stati pubblicati online, ma lo saranno presto. L'invito è quello di seguire i canali social del Festival Movit 6x60. Maggiori dettagli su questo concorso, maggiori dettagli anche sulla finale, nella prossima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Elias Podlogar di Rubicon Graal, ben ritrovato su Radio Capodistria.
1: Ciao, grazie per l'invito.
0: Com'è andata questa 12ª edizione del Festival Movit 6x60?
1: Benissimo, la prima volta veramente che abbiamo ricevuto 40 entrate, anche internazionali, due da Italia e due da Croazia, così che pensiamo che il Movit si svolge molto molto bene, no? Così tanti partecipanti.
0: Tanti anche bei cortometraggi alla fine.
1: Sì, questo deve dire il pubblico, no? A noi è piaciuto, anche quei vincitori hanno fatto bel filmato, perché se prendi in considerazione che devono fare il filmato in 60 ore, erano veramente buonissimi, sì.
0: Anche perché gli elementi fissi sono tre, quest'anno erano quattro. Una frase che era "ne aspettavo uno, sono arrivati due", un'azione che era "la ricerca", un oggetto molto difficile secondo me, sì, che era il Walkman, più un luogo quest'anno che era una fermata oppure una stazione.
1: La cosa molto interessante era, no, che quando è stato tirato fuori il Walkman, la gioventù non sapevano neanche cos'è il Walkman, no? Così che hanno dovuto fare prima la ricerca di cos'è il Walkman prima di trovarlo, no? Era interessante, no?
0: Ed è apparso in realtà un po' in tutti i cortometraggi. Ho notato anche un'età media anche bassa dei partecipanti, voglio dire, sono tanti giovani che si avvicinano al vostro festival.
1: Penso di sì, perché veramente la gioventù ha ancora questa voglia di fare la cultura. Il video è un formato che adesso, anche a causa degli social media, è diventato molto popolare, no? Penso che tanta gioventù si vuole trovare anche nelle pellicole, nel film, nel filmato, no?
0: Anche perché poi magari si comincia dal Movit, si sviluppa anche una carriera in ambito cinematografico. Si può dire che il vostro festival ha comunque un ruolo anche all'interno del contesto culturale di Lubiana e della Slovenia?
1: Devo dire di sì, perché un paio dei nostri partecipanti alla fine hanno fatto il lungometraggio, hanno avuto un grande successo nel cinema sloveno, no? Così che speriamo di svolgere una nuova generazione dei produttori del film in Slovenia, no?
0: Elias Podlogar di Rubicon Graal, grazie per essere tornato da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie per l'invito.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 9.30. Per la prima volta dopo oltre due anni, la Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Mussar perde il primato nella classifica dei politici più graditi, venendo scavalcata dal leader socialdemocratico Matthias Hahn. È quanto emerge dal sondaggio condotto dall'Istituto Mediana per Pop TV. Sul fronte dei partiti, l'SDS si conferma prima forza politica con il 21,7 delle preferenze, tallonata a breve distanza da Movimento Libertà al 20,9. L'operato dell'esecutivo raccoglie il sostegno del 34,9% dei cittadini di fronte a un 48% di opinioni contrarie e un 17,1% di non schierati. Infine, nella top 10 del gradimento individuale figurano tra gli altri Janez Ziegler-Kralj, Franzi Matos e Janez Janša. Sfila al 13° posto Robert Golob, mentre Zoran Stevanovic chiude la graduatoria in 20° posizione. Il maxi incendio Hawk, scoppiato sabato, sta mettendo a dura prova la parte occidentale dello stato americano del Nevada. Circa 90.000 abitanti hanno ricevuto l'ordine di evacuazione immediata, stando a quanto riportato dalla CNN. Il rogo ha già devastato oltre 10.000 ettari di terreno e si trova circa 8 chilometri a nord-ovest di Reno, minacciando un'area urbana con oltre 280.000 abitanti. Il governatore del Nevada, Joe Lombardo, ha dichiarato lo stato di emergenza nella contea di Washoe, dove si trova la città di Reno. L'incendio si sta propagando rapidamente, minaccia abitazioni e infrastrutture. In occasione della festa dell'indipendenza dell'Ucraina, la Commissione europea ha approvato un ulteriore pacchetto di aiuti militari da 6,1 miliardi di euro destinato all'acquisto di sistemi di difesa aerea, missili, munizioni e radar. La misura, resa nota da una nota dell'esecutivo di Bruxelles, punta a rafforzare le capacità difensive e la resilienza di Kiev contro il proseguimento dell'aggressione russa. Contestualmente, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha ribadito il supporto incondizionato dell'Unione, definendo l'Ucraina una nazione libera e sottolineando come la causa della difesa ucraina coincida direttamente con la stabilità dell'intera Europa. Il presidente della Federazione Calcistica Europea UEFA, Alexander Čeferin, uno dei principali oppositori del numero uno della Federazione Internazionale di Calcio FIFA, Gianni Infantino, ha annunciato che non si candiderà contro di lui alle prossime elezioni FIFA, lo riporta l'agenzia di stampa francese France Presse. Infantino si è trovato sotto pressione da quando non è riuscito nel suo piano controverso, poi abbandonato, di aprire una parte dei diritti dei mondiali di calcio a investitori privati. È tutto per le notizie, le 9:34 minuti.

Tutto il resto è noia, cari amici ascoltatori. Bene, è tornato il campionato di calcio di Serie A, cari amici, è ritornato tutto il chiacchiericcio che poi in Italia in realtà non si è mai sopito, nemmeno in occasione delle varie trattative di calcio mercato. Come abbiamo fatto a sopravvivere tutte queste settimane? Chi lo sa. In ogni caso, in qualche modo hanno vinto un po' tutte quelle che ci si aspettava che vincessero: il Milan 2-1 a Torino, l'Inter 4-1 sul Monza, l'Atalanta 2-1 sul Sassuolo, la Juventus 1-0 in casa del Frosinone, tutto sommato bene direi anche l'Udinese 1-1 in casa col Como. Per la zona bassa bene Cagliari e Lecce, che vincono invece rispettivamente a Parma e Venezia. In ogni caso le partite più interessanti di questo turno probabilmente ancora non si sono giocate. Oggi alle 18:30 scenderanno in campo infatti Bologna e Lazio, alle 20:45 probabilmente il big match di giornata tra Roma e Fiorentina. Tra i gol che ho visto fugacemente stamattina vi suggerisco di recuperare il gol di Che Adams del Torino, che segna il 2-1 contro il Milan a tempo direi scaduto. Bello anche il gol di Raspadori, il primo dell'Atalanta al Sassuolo, finale 2-1. Tra l'altro gli orobici si giocheranno con gli israeliani della Hapoel Tel Aviv l'accesso al tabellone principale della Conference League. All'andata giocata in casa è finita 0-0. Per quanto riguarda la Slovenia procede invece la prima lega, il Koper vince 1-0 in casa del Mura. In testa alla classifica rimane il Maribor di Darko Milanic, che supera 3-1 il bravo club. Olimpia Lubiana batte Nafta 1-0, Alumini 4 Brine Krosupli 2 rinviate. Invece Celje Radomlje, anche perché immagino i campioni di Slovenia si devono preparare alla partita di dopodomani, nella quale si giocheranno l'accesso invece alla Champions League con gli slovacchi dello Slovan Bratislava. All'andata è finita 1-1, al massimo sarà Europa League. Tuttavia tutti quanti speriamo insomma che la Slovenia torni ad avere una rappresentante anche nella massima competizione europea per club. Tra l'altro mi pare di capire che lo sloveno Čeferin, in aperta polemica mi pare con il presidente della FIFA Infantino, Čeferin presidente della UEFA al momento, pare che non si voglia candidare alla presidenza del massimo organismo calcistico globale. Per quanto riguarda invece la Croazia, Rijeka batte Istra 3-2 con i fiumani che si giocheranno in casa contro il Midtjylland l'accesso alla Conference League. All'andata è finita 2-0 per i danesi, partita giocata appunto in Danimarca. La Dinamo Zagabria invece, che ha vinto 3-1 col Varaždin, affronterà i norvegesi del Viking. All'andata al Maximir è finita 2-2, mi pare di aver intravisto anche un palo centrato in qualche modo dallo sloveno Zajc, un giocatore che a me strapiace, che forse non ha ancora espresso il suo valore. Per quanto mi riguarda staremo a vedere che cosa combinerà nella Dinamo di Zagabria. Dicevo in apertura di intervento come abbiamo fatto a sopravvivere in queste settimane, diciamo che ci ha aiutato il mondiale di calcio, molto discusso sia per quanto successo in campo che fuori. L'inno di questa manifestazione, ciò che rimarrà nella storia della musica probabilmente in collegamento con le fasi finali della Coppa del Mondo di calcio cospitate da Messico, Canada e Stati Uniti d'America, è l'inno di Shakira, che si chiama Dai Dai.

0: Correva l'anno 1988 quando usciva Fast Car di Tracy Chapman. Non mi ero mai concentrato troppo in realtà sul significato del testo. Bene, si parla in qualche modo di auto veloci come mezzo per uscire da una vita difficile e complicata. Noi in realtà parliamo adesso di auto veloci, ma con finalità sportive, perché il britannico Lando Norris su Mercedes vince il Gran Premio di Olanda, 12° per quanto riguarda la stagione 2026 di Formula 1, davanti alle Mercedes dell'italiano Antonelli, sempre saldamente al comando della classifica piloti, e del britannico Russell, che ha vinto la gara sprint di sabato. Seguono le Ferrari del britannico Hamilton e del monegasco Leclerc. L'olandese Verstappen si è invece stampato su un muro l'auto conciata maluccio. Credo che non si sia fatto in realtà niente di grave, se non avere in qualche modo deluso i tifosi olandesi che erano accorsi per venire a vederlo. È stata una gara con pochi sorpassi, per cui in qualche modo spiccano le discussioni, le polemiche attorno a quanto è stato detto. Pare quindi che Kimi Antonelli sia finito in seconda posizione anche per un ordine di scuderia. Bene, quando sei in gara vuoi sempre lottare, ma l'ordine di scuderia è stata una giusta decisione. Kimi meritava di stare davanti, inoltre aveva un passo superiore a me, mi avrebbe sorpassato comunque, sono contento di essere tornato sul podio, ha infatti commentato Russell nell'immediato dopo gara. Dall'altra parte Lewis Hamilton ha fatto googolare mezzo mondo per capire che cosa sia un guinea pig, cioè una cavia. In sostanza, durante la gara si è lamentato con la scuderia dicendo di essere stato trattato appunto come una cavia. Chiaramente cresce l'attesa per la prossima gara, che si svolgerà a Monza, cioè l'atteso Gran Premio d'Italia, in programma il 6 di settembre. Occhi puntati ovviamente su Antonelli, che come detto rimane primo in classifica anche se dovesse saltare due gare. Grande attesa anche per le Ferrari, che comunque sembrerebbero in buona forma. La settimana prossima invece tornerà il motomondiale con il Gran Premio di Aragona, in programma il 30 di agosto. In classifica piloti comandano le Aprilia, primo è lo spagnolo Martin, secondo l'italiano Bezzecchi, entrambi sul team ufficiale della casa di Noale, terzo Ogura su Trackhouse, che capisco monti motori Aprilia. Come detto, la prossima gara di Formula 1 si svolgerà a Monza. L'ultima vittoria italiana credo risalga alla notte dei tempi, l'ultima vittoria della Ferrari invece al 2024 con Leclerc. 2024 fu l'anno in cui il Festival di Sanremo fu vinto da Angelina Mango, con la noia che talvolta insomma si accompagna alle gare di Formula 1. Speriamo invece che il prossimo Gran Premio sarà più vivace.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fretta.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sulla tangenziale di Mestre. A causa del traffico intenso si procede ancora in coda nel tratto compreso tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Trieste. Questa è l'unica notizia, il traffico si presenta scorrevole lungo le restanti tratte di nostra competenza. Allora vi informiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto, grazie dell'attenzione, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Showroom Do, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it.

0: La settimana.
1: Il quarto singolo da Music Fashion Film, il già settimo album di Charlotte Emma Aitchison, che il mondo conosce come Charlie XCX, riflette non soltanto sul suo desiderio di percorrere una carriera parallela come attrice, ma anche sull'importanza, la forza e la potenza della lente di un obiettivo, di una macchina fotografica o di una telecamera, che oramai seguono quotidianamente non solo chi fa l'attore, ma anche tutti noi, ad ogni passo o sugli onnipresenti social.

Tina Turner credo sia stato uno dei brani utilizzati in occasione dell'addio al calcio di Franco Baresi, uno dei simboli dello sport italiano e non solo, che ci ha lasciato qualche settimana fa. Simply the Best potrebbe essere anche Tadej Pogacar, nel senso che il grande Gary Lineker diceva che il calcio è uno sport nel quale 22 uomini rincorrono un pallone per 90 minuti e alla fine vince la Germania. Parafrasando questa frase, si può dire che il ciclismo è uno sport dove i ciclisti percorrono un percorso insieme o a cronometro e alla fine vince sempre Tadej Pogacar. Bene, lo sloveno si è imposto nella prima tappa della Vuelta de España, una cronometro partita e arrivata a Monaco, partenza a Monte Carlo insomma, per la Vuelta per quest'anno, che a occhio e croce dovrebbe essere l'unico grande giro a tappe che ancora manca nel palmarès del ciclista di Commenda. La prima tappa Monaco-Manosk è stata vinta dal britannico Brennan davanti appunto a Pogacar, credo sia finito secondo o terzo, che rimane quindi in maglia amarilla, in maglia rossa. Oggi in programma c'è la Gruissan Odet Font-Romeu di 174 km. Staremo a vedere come andrà. Tra poco parliamo di Mediterraneo, uno dei brani che maggiormente mi ricorda questo mare, che maggiormente mi ricorda quest'area, è quello che vi sottoponiamo. Le voci sono di Gigi D'Alessio, Khaled e Giovanotti. Il brano si intitola Diamanti e Oro.

lingue, di sonorità, di tradizioni, di sapori, atmosfere, dialogo, ma anche confusione, dinamismo, rapidità, sorrisi e velocità. Può essere considerato tutto questo il mar Mediterraneo, e lo si percepisce anche nel brano che abbiamo appena ascoltato, Nugenea Marechia. Marechia in realtà si riferisce a Mare Chiaro, che è una zona di Napoli. Dunque parliamo dei giochi del Mediterraneo che si stanno svolgendo in Puglia, con Taranto che è in sostanza capofila di un territorio ampio che sta ospitando le tante manifestazioni e le tante competizioni. Al momento in testa al medagliere c'è l'Italia, che ha ottenuto 35 medaglie, 13 d'oro, 6 d'argento, 6 di bronzo. Seguono la Turchia, la Grecia, il Portogallo, che poi tra l'altro mi direte che il Portogallo non si affaccia sul mar Mediterraneo ma è un paese atlantico. In realtà ci sono ai giochi del Mediterraneo anche altri paesi che non si affacciano su questo mare, come Andorra, Kosovo, Macedonia del Nord, San Marino e pure la Serbia, ma vengono considerati in qualche modo paesi della macroarea che condividono lo spirito, la cultura e il messaggio dei giochi del Mediterraneo. Infatti, oltre a una dimensione diciamo sportiva, l'idea sin dall'istituzione di questi giochi, che arrivano alla 20ª edizione, è quella di promuovere il dialogo e la pace nel Mediterraneo. Sin dall'inizio non partecipano infatti né Israele né la Palestina, che pure hanno diciamo un diretto sbocco sul mare. Ci sono ovviamente la Croazia e la Slovenia. Come stanno andando? Dunque, la Croazia fino a questo momento ha ottenuto 11 medaglie, una d'oro, 6 d'argento, 4 di bronzo. La Slovenia ne ha ottenute 2, entrambe di bronzo. E c'è anche la Turchia, quindi un paese mediterraneo, tra gli organizzatori, tra i paesi ospitanti in realtà dei campionati europei di volley femminile. Bene, proprio la Turchia ha battuto la Slovenia per 3-7-1. La Turchia, come prevedibile, insomma, sta andando bene. La Slovenia fino a questo momento ha ottenuto una vittoria con la Germania, una sconfitta contro la Turchia. Prossimo avversario per le ragazze di Orefice, il commissario tecnico italiano infatti per la nazionale slovena di volley femminile, dicevo, prossimo avversario della Slovenia sarà la Polonia, che a occhio e croce dovrebbe essere un avversario diciamo temibile. L'Italia e la Croazia sono invece nello stesso girone, stanno giocando in Svezia. L'Italia fino a questo momento è a punteggio pieno, mentre la Croazia ha ottenuto 2 sconfitte, una contro l'Italia in realtà. Prossimo avversario per le croate oggi e per le azzurre domani sarà proprio la Slovacchia. Staremo a vedere come andranno quindi sia i giochi del Mediterraneo che i campionati europei di volley femminile. Torniamo alla musica in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, con 3 dei miei artisti preferiti in assoluto che si sono riuniti per fare una canzone che si intitola Te Olvido. Loro sono Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G.

E siamo così arrivati in fondo anche a questa mattinata di Cale degli Ortigrandi in questo lunedì 24 agosto del 2026. Grazie ai tecnici Jaka Jagger e Bojan Hlastec. Grazie ovviamente anche a tutti quanti voi per averci scelto e per essere rimasti in nostra compagnia. Cale degli Ortigrandi, la nostra trasmissione del mattino, torna domani alle 8, mentre alle 10.30 vi ricordo il solito appuntamento con le notizie flash dalla voce di Antonio Saccone. Vi giunga il più cordiale augurio di un buon proseguimento di mattinata e di giornata, buon lunedì, buon inizio di settimana, mi pare anche soleggiato, insomma, da quanto vedo dalla finestra dello studio 1 del centro regionale RTV qui di Capodistria. Buona giornata, buon tutto, mi raccomando, fate i bravi, sorridete, divertitevi, rimanendo sempre e comunque su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30. Secondo quanto dichiarato dal segretario al tesoro statunitense Scott Bessent al Financial Times, gli Stati Uniti hanno avviato la più imponente offensiva finanziaria contro l'Iran, definendola un vero e proprio D-Day economico inteso a tagliare ogni risorsa al regime e ad emarginarlo completamente. Bessent ha avvertito che i paesi che sceglieranno di mantenere rapporti commerciali o politici con Teheran vedranno precluse le proprie prospettive economiche e verranno considerati pari a livello globale, mentre chi interromperà tali legami ne trarrà immediati benefici finanziari e di mercato. Denunciando anni di solitudine diplomatica e rivendicando l'efficacia delle sanzioni, Washington punta ad eliminare l'illusione delle nazioni che credono di poter ottenere la pace assecondando l'Iran. 3 morti la scorsa settimana negli incidenti stradali in Slovenia, un bilancio che fa salire a 60 il numero complessivo delle vittime dall'inizio dell'anno. Nello stesso periodo del 2025 furono 69, comunicano dalla Direzione Generale della Polizia. Le cause principali restano l'eccessiva velocità ed il mancato rispetto della precedenza. Secondo gli esperti climatologi dell'Agenzia per l'Ambiente slovena, il fenomeno naturale di El Niño, caratterizzato dal riscaldamento delle acque dell'Oceano Pacifico equatoriale, si sta inserendo in un contesto di temperature già elevate, minacciando di spingere le medie globali a livelli record sia nell'anno in corso sia nel successivo. Sebbene i suoi effetti diretti si concentrino soprattutto nelle aree tropicali e subtropicali, provocando siccità e piogge estreme, l'impatto sul continente europeo e sulla Slovenia rimane marginale e limitato principalmente all'incertezza sulle precipitazioni. Tuttavia, le previsioni indicano con l'elevata probabilità un autunno e un inverno decisamente più caldi della media su quasi tutta l'Europa. Dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul centro-nord Italia causando danni, frane ed allagamenti in alcune zone, in arrivo ancora il caldo. Nei prossimi giorni è atteso un aumento delle temperature con picchi fino a 40 gradi in molte regioni della penisola, soprattutto al sud, nelle isole maggiori e in parte anche al centro. Con l'inizio della nuova settimana le colonnine di mercurio inizieranno a registrare un primo incremento, in particolare nelle regioni meridionali. Al nord invece una veloce perturbazione potrebbe riportare ancora un po' di instabilità. È tutto per le notizie, le 10:33 minuti.

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: sei come anche con l'alta marea.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati sulla tangenziale di Mestre. A causa del traffico intenso si procede ancora in coda nel tratto compreso tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Trieste. Questa è l'unica notizia, il traffico si presenta scorrevole lungo le restanti tratte di nostra competenza. Allora vi informiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto, grazie dell'attenzione, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Salta dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Shorondò, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it.

0: Va ora in onda una replica di Melo d'Italia. Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

Bentrovati a tutti per questa nuova puntata di Melody Italia, Giuseppe Signorelli al microfono, e oggi è una puntata interamente dedicata ai Tiro Mancino, alias Federico Zampaglione, che è colui che insomma storicamente guida il gruppo, che ha avuto diverse vicissitudini, un gruppo musicale di Roma che, vi dicevo appunto, ha avuto vari avvicendamenti, insomma, in formazione, musicisti che sono entrati, se ne sono andati, alla fine comunque è rimasto lui alla guida del timone, che ha voluto comunque lasciare la denominazione appunto Tiro Mancino, ed è effettivamente, diciamo, che una musica improntata a una commistione, ecco, tra forma canzone e, rispetto alla musica leggera italiana, una ricerca di sonorità non convenzionali che toccano di volta in volta il rock alternativo, l'elettronica, il folk, e come sentiremo con l'ultimo album addirittura anche ci sono delle tracce di blues. Ma mettiamo un pochettino di ordine: chi è intanto Federico Zampaglione? Allora, io lo definirei come una persona assolutamente libera, non, diciamo così, assoggettata agli standard più condivisi. È uno che fa quello che sente, quello che vuole, quando vuole. E soprattutto, ecco, vi riporto una sua recente dichiarazione che mi trova assolutamente d'accordo. Ha avuto modo di dichiarare in un'intervista, infatti, Federico Zampaglione: ultimamente mi succede di ascoltare musica e pensare che difficilmente potrebbe essere più brutta, inutile e priva di ogni contenuto. Non ricordo un livello artistico più basso e ridicolo da quando ho cominciato. E non ricordo persone del settore discografico più impreparate, cialtronesche e inattendibili. Forse prima che cominciassi, 30 anni fa, è successo, ma da quando faccio questo mestiere non ricordo tempi simili. Insomma, già da questo si capisce, questo indifferentemente dal fatto che questo pensiero lo si possa condividere o meno, ma diciamo, non si può dire che Federico Zampaglione non sia un tipo che dimostra sempre di non essere uno che le manda a dire. E io poi mi trovo, chi mi conosce lo sa, assolutamente d'accordo con lui. Poi veniamo fuori da un festival di Sanremo, ho avuto modo già di esprimermi in dettaglio e quindi, insomma, sapete come la penso. Vabbè, ma entriamo nel vivo in realtà di questa puntata, vi dicevo interamente dedicata a Tiro Mancino, perché nella seconda parte parleremo dell'ultimo suo lavoro, che è assolutamente bello, bellissimo, e con l'occasione ho deciso di rispolverare anche un disco del 2016, così celebriamo anche i 10 anni, diciamo così, un compleannino di questa Nel respiro del mondo, che veniva fuori a 2 anni dall'uscita di Indagine su un sentimento, che era già un bel disco. Questo Nel respiro del mondo è stato anticipato proprio dal singolo Piccoli Miracoli, con cui abbiamo aperto anche questa puntata di Melody Italia. Sono 10 tracce, ecco, e nessun riempitivo. Questa è una caratteristica dei Tiro Mancino, di molti loro dischi, compreso l'ultimo. Quindi vi troviamo pezzi fatti, finiti, che mettono in risalto una poetica trasversale, profonda e leggera, insomma, a secondo delle situazioni. I Tiro Mancino riescono ancora una volta, quindi, nell'intento di raccontare situazioni e suggestioni che hanno a che fare con la nostra quotidianità. Nel disco specificatamente vengono affrontati i temi dell'amore e del viaggio, inteso come introspezione. Ha avuto modo di dichiarare a proposito di questo Zampaglione: le nuove canzoni parlano di viaggi interiori attraverso la metafora del mare. Dobbiamo avercelo dentro. Nella realtà in cui viviamo bisogna riuscire a fermarsi ogni tanto e a sentire le onde dentro, le emozioni che altrimenti rischiamo di perdere. Questo appunto nelle parole di Zampaglione, che poi ha avuto modo anche di aggiungere: ho cercato di regalare all'ascoltatore un senso di spazio immenso, di natura incontaminata, che rigenera e riempie gli occhi, la mente e il cuore, attraversandoci con tutta la sua sconfinata bellezza. E infatti è vero, e sono tutte tematiche, poi specialmente il viaggio, il mare, che attraversano molti, se non quasi tutti, insomma, i brani. Ma vediamo un poco più in dettaglio questa Piccoli Miracoli, che appunto è il singolo che ha anticipato poi in definitiva l'uscita del disco Nel respiro del mondo. Questo è un brano, sempre per usare le parole di Zampaglione, questo è un brano che dedico a chi cerca disperatamente l'amore, ma finisce per essere schiacciato dal peso e dalle aspettative di questa esigenza. Il mio consiglio è di guardare i piccoli miracoli, appunto, che ogni giorno si compiono di fronte ai nostri occhi, e di godere di ogni istante di questa vita, perché ogni istante è l'unico e non tornerà mai più.
Solo così sarà l'amore stesso a venirci a cercare. E c'è da dire anche che Piccoli Miracoli è stato scelto anche dal regista Luca Lucini come soundtrack del suo film Nemiche per la pelle con Claudia Gerini e Margherita Bui. Ed è appunto, abbiamo sentito un raffinato brano dal gusto elettropop moderno, ipnotico e coinvolgente. Prodotto, dobbiamo dire, da Luca Chiaravalli e scritto, per quanto riguarda musica e testo, ovviamente, da Federico Zampaglione. E ascoltiamoci adesso il secondo singolo. Adesso metteremo un po' in fila i tre singoli, che sono molto belli, insomma, il che non è scontato, estratti appunto da questo lavoro. Il secondo è questo Tra di noi, che parla della bellezza che si può riscoprire anche in una relazione duratura. Infatti riporto sempre le parole di Zampaglione a proposito di questo. Dice: quando una storia va avanti per tanti anni si dice che rischia di diventare routine. In realtà con il tempo si possono scoprire nuovi aspetti e per esempio imparare a comunicare attraverso gli sguardi. Tra di noi è una canzone romantica che può parlare anche di una lunga amicizia, di un sentimento che sa resistere al tempo. Un'altra, diciamo, delle perle di questo lavoro Nel respiro del mondo, che bisogna dire, ecco, appunto, che come tanti dischi dei Tiro Mancino ci sono certo delle perle dentro, ma in genere sono sempre dischi non eccessivamente lunghi, appunto perché dentro credo che ci sia tutto ciò che Federico Zampaglione ha ritenuto opportuno mettere, quindi ha, diciamo così, già scremato in partenza, e quindi diciamo che tutti i brani sono di una certa portata. Allora a questo punto ascoltiamo questa vera e propria poesia d'amore, Tra di noi, estratta da Nel respiro del mondo dei Tiro Mancino. Almeno

Il terzo singolo estratto da questo Nel respiro del mondo, album del 2016 dei Tiro Mancino, è forse la perla del disco. Vi dicevo prima che in genere i dischi dei Tiro Mancino hanno al loro interno quello che ci deve essere, quindi i brani sono quasi tutti di un certo livello, poi naturalmente ognuno può preferirne uno o un altro e così via, secondo insomma della sua sensibilità, del proprio gusto, ecco. Ma oserei dire che questa L'ultimo treno della notte è forse una perla in assoluto. Infatti, fra le varie dichiarazioni che vi sto citando di Federico Zampaglione, ce n'è una che dice: sarà che l'estate sta finendo, sarà che sono giorni particolari, ma ogni volta che ascolto questa canzone penso che sia la cosa migliore che abbia scritto in vita mia. E quindi, appunto, vi dicevo all'inizio che Zampaglione è uno che non le manda a dire, anche in questo caso, quindi non appelli sulla lingua se si deve anche mettere a nudo e dire effettivamente quello che pensa anche sulle cose che lui fa, che lui scrive, lo dice apertamente, insomma. E senza dubbio, insomma, un brano che già dalle prime note rende un po' l'atmosfera di un viaggio notturno, seduti in treno. Un treno che può essere paragonato alla vita, agli amori, come dire, da afferrare al volo e che passano una tantum proprio come il mezzo di trasporto. La notte perché anticipa il giorno, che equivale a nuovi inizi. L'ultimo treno della notte porta via con sé echi di un'estate e porta via anche me. E a mio parere la frase che meglio esprime questo concetto, sono sempre parole di Federico Zampaglione, che continua: l'estate volge al termine, con l'autunno ha inizio una nuova vita, il susseguirsi delle stagioni, i cambiamenti, proprio come l'amore. Dopo ogni fine ci sarà sempre un nuovo inizio. Come non dimenticare appunto il tema dell'amore trattato attraverso il paragone con il viaggio? E si esprime ancora a tal proposito Federico: l'amore è sempre in viaggio e tu non sai quanto ti fermi e quando poi ripartirai. Esprime come oggi l'amore spesso venga vissuto come qualcosa di indefinito, con picchi e ripartenze, ma spesso è il tempo a sancire il verdetto finale, tra arrivi appunto e ripartenze, come si diceva prima, proprio come un treno, è la scenografia notturna che accompagna il viaggio nell'amore. Ma se è il destino, ti rincontrerò tra luci che si dissolvono nel blu. Questo è un bellissimo verso di questa bellissima canzone, appunto, L'ultimo treno della notte, Tiro Mancino.

0: Poi il mare può essere un luogo di pace e di isolamento dove ti sospendi, una dimensione più intimistica a contatto con la natura che respira, ma può essere anche un luogo desolato che ti mette malinconia, come nel pezzo Mare Aperto. Stare in mezzo al mare ti fa sentire solo come un naufrago. Questo è il brano più malinconico del disco, anche in questo caso parole di Federico Zampaglione. Mare Aperto è una canzone dal significato profondo e intimo, che è legata proprio a questi temi, insomma, di memoria, coraggio e introspezione. E sembra che sia anche un brano dedicato alla madre. Infatti Federico Zampaglione ha rivelato che il brano è appunto un omaggio a sua madre scomparsa e rappresenta uno sguardo nostalgico ma sereno anche verso il passato. E c'è sempre questo elemento del mare come metafora, un filo conduttore dell'intero album Nel respiro del mondo, che rappresenta questo elemento in grado di dare questa pace e serenità, ma allo stesso tempo inquietudine e solitudine. Però c'è questo senso appunto del coraggio di vivere, cioè la canzone invita ad affrontare la vita con coraggio, sfidando anche l'alto mare, cioè le difficoltà e l'ignoto, per inseguire i propri sogni e trovare quindi risposte, portando dentro di sé la forza di andare avanti. E quindi ascoltiamo questa riflessione intima sulla perdita, sul ricordo, sulla necessità di navigare le complessità dell'esistenza con audacia. Appunto, Mare Aperto, sempre da Nel respiro del mondo, Tiro Mancino.
1: Guardo la città

E ci sono ancora il mare, il viaggio nel prossimo brano, fin dal titolo Onda che vai, un brano che è nato durante un viaggio di Federico Zampaglione a Cuba. L'autore in questo testo però è suo padre, che ha aggiunto degli elementi letterari legati a Hemingway e Neruda, ed è stato proprio lui a iniziare il piccolo Federico alla musica, facendogli sentire i dischi di chitarristi come Hendrix e Clapton. E infatti c'è da dire che anche Federico Zampaglione è anche un buon chitarrista. E allora chiudiamo questa prima parte di Melodi Italia con questo brano sempre estratto dal disco del 2016, Nel respiro del mondo, Onda che vai, Tiro Mancino.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

0: Seconda parte di Melodi Italia, Giuseppe Signorelli al microfono, e qui parliamo appunto, come già anticipato, dell'ultimo lavoro dei Tiro Mancino, un disco secondo me bellissimo, come al solito con tutti i brani molto belli, quindi diventa difficile anche poi scegliere quelli da proporvi, e io ho scelto quelli che sentirete. Quando meno me lo aspetto, racchiude quindi 11 brani inediti che uniscono quindi profondità testuale e incursioni anche in diversi generi musicali. Per la prima volta c'è anche il blues, quindi si va dal blues al rock, addirittura dal country all'elettronica, dal reggae alle sonorità tipiche della canzone d'autore degli anni 70. Ogni brano è parte di un racconto che tiene insieme quindi l'intimità, le paure, la rinascita, la nostalgia di fine estate e la denuncia di un mondo sempre più concentrato sull'apparire, che lascia poco spazio quindi alle passioni e ai sentimenti reali. Una società che insomma si fa male costruendo un'altra nuova star che poi bruciare, e lo sappiamo anche grazie purtroppo a certi talent. Un sistema insomma rispetto al quale Federico Zampaglione, frontman come sappiamo dei Tiro Mancino, si sente alieno, come si dice anche in una canzone di questo disco appunto, e ricerca un anelito di libertà nella dimensione artistica, sognando appunto di scomparire nel blues, questo per citare il titolo del brano con cui abbiamo aperto e che apre anche il disco, questo scomparire nel blues appunto. E a proposito di questo album, Federico Zampaglione, io in questa puntata ho estrapolato diverse dichiarazioni di Zampaglione, perché è una cosa che faccio spesso, perché gli artisti si raccontano o raccontano meglio magari i brani o l'album meglio secondo me di quanto possa fare io, e appunto a proposito di questo album Zampaglione ha dichiarato: quando meno me lo aspetto è nato dovendo lottare contro qualcuno che non aveva la minima intenzione di farlo, me stesso. Dopo tanti anni nella musica e altrettanti dischi, pensavo di aver dato e avuto a sufficienza per quel che riguardava la pubblicazione di nuovi album. Ero deciso ad occuparmi solo di concerti live, qualche singolo ogni tanto e la regia di film. Poi, come spesso accade, la vita se ne frega delle tue decisioni e va dove vuole andare. Ed è così che mi sono chiuso quasi per gioco in studio con Leo Pari e Simone Guzzino per dare una forma a canzoni che avevo scritto nel tempo. Abbiamo registrato in totale libertà, senza fretta né pressioni. Ci ho messo dentro tutta la musica che amo, senza lasciare fuori nulla. Una bella mattina mi sono reso conto che nel mio telefono c'erano canzoni a sufficienza per fare un album, e così è stato, ma il titolo fu più appropriato. E appunto, scomparire nel blues è tutto un programma, insomma, è una dichiarazione di intenti. È evidente l'uso anche di chitarre tipiche del blues acustico, spesso lasciate nude o processate magari con riverberi a molla che danno un sapore analogico e vintage. Le sei corde quindi dominano un po' la scena, non ci sono solo i classici arpeggi sognanti a cui il gruppo ha abituato il suo pubblico, ma anche accordature aperte che richiamano il delta del Mississippi, trasportato mutatis mutandis sulle sponde del Tevere. Però diciamo che, ecco, nonostante quest'anima blues che affiora, non mancano i soliti innesti di elettronica sottile, ritmiche che strizzano l'occhio al pop anche di qualche decennio fa, creando un ibrido interessante che Zampaglione definisce come una sorta di isola felice. E quindi noi continuiamo a stare in quest'isola felice e ci godiamo adesso proprio il brano che intitola l'album Quando meno me lo aspetto, che secondo me è la perla di questo disco. È un brano bellissimo, quando l'ho ascoltato per la prima volta mi ha preso subito, mi ha fatto proprio venire i brividi. In qualche brano diciamo così che lo sguardo è in gran parte rivolto verso l'esterno, invece proprio in questo brano il punto di vista si fa spiccatamente interiore. L'ambientazione è notturna e silenziosa, in una Roma girata a piedi, che diventa la giusta occasione per riflettere sulla propria vita e sulla ricerca della propria vera essenza. E intanto io cerco un po' d'affetto, si dice nella canzone, lo cerco dentro un vicolo, in un letto, magari quando meno me lo aspetto ritrovo pure me. E proprio insomma la canzone a cui Zampaglione avrebbe pensato in caso di un ritorno, pensate, a Sanremo, e se l'avesse presentata avrebbe vinto a mani basse secondo me, o forse anche no visti i tempi che attraversiamo. Comunque aveva fatto inizialmente Federico delle riflessioni per poi accantonare insomma quest'idea di Sanremo a causa della troppa ansia che gli arreca il palco dell'Ariston, e sarebbe stata effettivamente la scelta più ideale forse per le immagini fortemente evocative che donano a questo brano delle atmosfere quasi cinematografiche, in linea poi con alcuni tra i pezzi più importanti del repertorio dell'artista. Ascoltiamola quindi, Quando meno me lo aspetto, Tiro Mancino.
1: Solo l'anima lo sa cosa sto cercando.

Il prossimo brano può addirittura apparire per certi versi spiazzante, perché si tratta di un reggae. Il titolo è Una vita, che scritta insieme al padre Domenico, quindi lo abbiamo già incontrato nel disco precedente, torna a collaborare appunto col figlio. Con la spensieratezza, ecco, delle tinte reggae, dicevo prima, di questo arrangiamento, a sostenere il bilancio di vita di un uomo adulto che, fra i tanti ricordi che hanno attraversato il suo cammino, riesce sempre a rigenerare il suo cuore, a riscoprirsi capace di trovare ogni volta una nuova emozione. Quindi una sera d'inverno, un viaggiatore, la lampada di una sala d'aspetto e, usando appunto le parole di Federico Zampaglione, tanti ricordi, amici scomparsi nel tempo, amori che riaffiorano e svaniscono di nuovo nella nebbia. Lui ascolta il suo cuore che batte e ribatte nella favola della vita che inevitabilmente lo spinge verso il domani. Quindi Una vita, Tiro Mancino, sempre da Quando meno me lo aspetto.

ascoltato l'album per intero, a parte appunto questa bellezza, questa spontaneità. Sembra però in gran parte un album cupo, su più punti, con però alcuni momenti magari più spensierati che spezzano il ritmo, secondo me, con grande efficacia. Ed è il caso proprio del brano che ascolteremo tra poco, Nuvole, che è unico duetto contenuto nel disco con la sempre elegante e raffinata Simona Molinari, particolarmente a suo agio in questa irresistibile bossa sostenuta dalla dolcezza di una chitarra, come dire, quasi da falò estivo, ecco, da un testo con al centro una favola romantica vissuta in totale benessere, che ricordano un po' la leggerezza, ecco, dei suoi primi successi, come il famoso La felicità, parliamo appunto di Simona Molinari. Quindi, dicevo appunto, una favola romantica che gioca con le stagioni, l'attesa, il ritorno, delicata sicuramente, un po' malinconica, ciclica, funziona proprio come sospensione emotiva prima della chiusura. La possiamo anche definire come una sorta, come dire, di carezza malinconica, ecco. E allora ascoltiamo questo Nuvole, sempre estratta da Quando meno me lo aspetto, di Tiro Mancino.

In questo bellissimo album, quindi Quando meno me lo aspetto, di Tiro Mancino, le canzoni strettamente personali si alternano con quelle dalle tematiche più esistenziali, e così la spruzzata di elettronica de Gli alieni siamo noi, il brano che ascolteremo tra poco, che chiude questa puntata e che porta fra l'altro anch'essa la firma del padre dell'artista, ha come tema centrale una riflessione sull'uomo di oggi, sul suo essere troppo condizionato magari da una tecnologia che ha come conseguenza l'esistenza di un mondo freddo, plastificato e con una scarsa importanza data ai sentimenti. E l'interrogativo che ci si pone è proprio questo: riusciremo a ritrovare l'interesse per le cose più semplici e autentiche della vita, come si dice in un verso, un cielo che si arrossa dietro un velo di nuvole che avvolgono anche me? E sempre per chiudere con delle dichiarazioni di Federico Zampaglione, gli alieni siamo noi, proiettati verso il cosmo, presto in viaggio tra le stelle. Porteremo con noi un bagaglio, le nostre vite, la musica della terra, la speranza del mondo, e planeremo su terre sconosciute. Ma ci sarà anche lì un cielo di nuvole a colorare i sogni, un sorriso di donna, un mare? Beh, su questo interrogativo io direi di lasciarci, appunto, con questo Gli alieni siamo noi. Vi abbiamo presentato in questa seconda parte il bellissimo ultimo lavoro di Tiro Mancino, Quando meno me lo aspetto, e me ne resta altro quindi che salutarvi, darvi l'appuntamento alla settimana prossima e augurarvi, come faccio sempre, un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!

altri soli sulla pelle. E altri compagni di viaggio, armati di coraggio, verso il nuovo cammino a cui ci chiama il destino.

alieni siamo noi che portiamo un bagaglio in questo magico volo. La nostra vita è non solo

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Siamo giunti ad un nuovo appuntamento sulla A4 Venezia-Trieste. A causa del traffico intenso si rallenta nel tratto compreso tra l'innesto con la 28 e Cessalto in direzione Venezia. In direzione Trieste code sempre per traffico sostenuto alla barriera di Trieste-Lisert. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono sempre a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. A più tardi.

0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
1: Ancora buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi, alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel giro delle 12.30. Il Parlamento torna al lavoro, domani sessione straordinaria sui referendum. Natasha Pirsa Musar perde il primato nella classifica dei politici più graditi. Scatta la campagna in sicurezza a scuola. 10 anni fa il terremoto che sconvolse l'Appennino. Croazia, carenza di alloggi studenteschi, in difficoltà migliaia di fuorisede. Ceferin non sfiderà Infantino per la presidenza della FIFA. Sono ripartiti dalla Slovenia, diretti negli Stati Uniti, i campioni di pallacanestro dei Los Angeles Lakers. Per il momento è tutto, appuntamento alle 12.30 con la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Sull'Europa centrale staziona un campo di alte pressioni. La parte sud-occidentale del continente è interessata da un'area ciclonica. Venti in quota convogliano sulle nostre regioni aria relativamente secca e più calda. Previsioni. Questo pomeriggio sereno con debole vento da est maestrale lungo la costa, temperature massime da 24 a 31 gradi. Durante la notte nuvolosità in aumento da ovest, verso mattina locali precipitazioni sulle regioni occidentali, manifestazioni temporalesche nella fascia costiera, temperature minime da 11 a 19 gradi. Domani nuvolosità da variabile a prevalente, rovesci e temporali sparsi si estenderanno da ovest a gran parte della Slovenia, fino a sera cesseranno. Lungo la costa vento da sud, temperature massime da 22 a 27 gradi. Mercoledì rasserenamenti, locali nebbie o bassa nuvolosità di primo mattino nei fondovalle dell'interno. Giovedì sereno con temperature in aumento, soffierà vento da sud-ovest. La viabilità. Traffico sostenuto sulla rete viaria della Slovenia, incolonnamenti sulla A1 Lubiana-Capodistria tra Unez e Postumia. Nella regione costiera code sulla Santa Lucia Isola e sulla Dragonia Capodistria. Ore 12:30.
0: I fatti del giorno.
1: Ben ritrovati con l'informazione di Radio Capodistria. Vediamo i titoli delle notizie. Il Parlamento torna al lavoro domani, sessione straordinaria sui referendum. Natasha Pirc-Musar perde il primato nella classifica dei politici più graditi. Scatta la campagna in sicurezza a scuola. 10 anni fa il terremoto che sconvolse l'Appennino. Croazia, carenza di alloggi studenteschi, in difficoltà migliaia di fuorisede. Čeferin non sfiderà Infantino per la presidenza della FIFA. Sono ripartiti dalla Slovenia diretti negli Stati Uniti i campioni di pallacanestro dei Los Angeles Lakers. Domani la sessione straordinaria della Camera di Stato per decidere in merito ai referendum consultivi sul diritto al sussidio sociale per le persone abili al lavoro nello svolgimento di un lavoro socialmente utile, sull'abolizione del pagamento obbligatorio del canone radiotelevisivo e sul diritto di voto alle elezioni amministrative per i cittadini stranieri residenti in Slovenia. Lo ha deciso oggi il Collegio di Presidenza del Parlamento. Alla riunione è stato anche stabilito che la legge sul nuovo organismo specializzato nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, SCOC, venga trattata con procedura d'urgenza. Venerdì è prevista una sessione straordinaria della Camera di Stato quando si discuterà della legge sui dipendenti pubblici. Per la prima volta dopo oltre 2 anni, la Presidente della Repubblica, Natasha Pirc-Musar, perde il primato nella classifica dei politici più graditi, venendo scavalcata dal leader dei socialdemocratici, Matthias Hahn. È il prezzo delle polemiche legate all'incidente che l'ha vista coinvolta a inizio mese. Fra i partiti, l'SDS si conferma sul gradino più alto del podio, saldamente avanti a Movimento Libertà. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: A inaugurare la ripresa a pieno regime della politica con l'inizio dei lavori parlamentari in programma già oggi ci ha pensato un sondaggio condotto da Mediana per Pop TV. Secondo l'Istituto di Ricerche Demoscopiche, il borsino dei politici ha subito un cambio al vertice in termini di preferenze individuali. Pirc-Musar, da un biennio sempre sul gradino più alto del podio, subisce i contraccolpi della confusa vicenda che l'ha vista coinvolta nella galleria di Kastelec, un incidente stradale che si è presto trasformato trasformato in un fumoso caso politico con ricadute appunto sulla percezione e quindi sul gradimento dei cittadini. A beneficiarne, oltre all'ex ministro dell'economia Matthias Hahn, anche il ministro dell'agricoltura Jens Tegnér-Klal. Al terzo posto, davanti al collega dell'interno Franzi Matos e allo stesso premier Janez Janša in quarta posizione. Fuori dalla top ten Robert Golob, assente dal dibattito pubblico, mentre il fanalino di coda al 20° posto è il presidente della Camera e leader di Resnica Zoran Stevanovic. Sul fronte dei partiti l'SDS si conferma prima forza politica con il 21,7% delle preferenze dei cittadini, tallonato a breve distanza da Movimento Libertà al 20,9%. Ma i riflessi positivi sull'operato dell'esecutivo sono modesti perché il governo raccoglie il sostegno del 34,9% dei cittadini, a fronte di un 48% di opinioni contrarie e un 17,1% di indecisi.
1: Il tasso di disoccupazione nel secondo trimestre di quest'anno è stato del 3,8% rispetto al primo trimestre, diminuito di 0,4 punti percentuali, mentre rispetto al secondo trimestre dello scorso anno è aumentato di 0,6 punti percentuali. Lo comunica l'Ufficio Nazionale di Statistica. Nei mesi primaverili c'erano 39.000 persone senza impiego, 4.000 in meno rispetto al trimestre precedente e 6.000 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ad una settimana dal ritorno in classe prende il via oggi in Slovenia la campagna nazionale di prevenzione stradale in sicurezza a scuola, promossa dall'Agenzia per la sicurezza dei trasporti in collaborazione con le istituzioni del settore. L'iniziativa, attiva fino al 6 settembre, mira a sensibilizzare gli automobilisti sulla vulnerabilità dei più piccoli e invita alla massima prudenza lungo i percorsi casa-scuola, con l'obiettivo prioritario di azzerare del tutto vittime e feriti. Servizio di Alessia Mitter.
3: Come spiegato dall'Agenzia per la sicurezza dei trasporti, i più piccoli presentano una minore visibilità e una percezione limitata del pericolo. Valutano con difficoltà la velocità e la distanza dei veicoli e faticano a individuare la provenienza dei suoni. Facilmente distratti dal contesto circostante, i bambini tendono a reagire in modo imprevedibile, imponendo agli automobilisti l'obbligo di anticiparne i comportamenti, moderare la velocità e garantire attraversamenti sicuri. La gravità del problema è data dai numeri. Fino al 18 agosto si contano già 290 minori sotto i 14 anni coinvolti in incidenti stradali, con un decesso, 21 feriti gravi e 241 lievi, a fronte di un bilancio dello scorso anno che ha registrato una vittima, 49 feriti gravi e 500 lievi. Di fronte a questi dati, l'agenzia ribadisce la priorità del progetto Visione Zero, mirato ad azzerare il numero di vittime e lesioni gravi, ricordando che ogni incidente che coinvolga un minore rappresenta una tragedia evitabile. Il piano operativo per il rientro a scuola prevede la presenza delle autorità presso la scuola elementare Tone Ciufar di Lubiana. Nei punti più a rischio opereranno volontari per presidiare i tragitti e vigilare sul trasporto scolastico, mentre la polizia intensificherà i controlli e la moderazione del traffico nella prima settimana di lezioni. Completa il quadro delle iniziative il nuovo portale web Percorsi Scolastici Sicuri, realizzato con l'Istituto Geodetico della Slovenia per consentire a enti, scuole e famiglie di mappare e consultare le criticità della viabilità locale. L'intera campagna è frutto della collaborazione tra l'Agenzia, i Ministeri delle Infrastrutture, dell'Interno e dell'Istruzione, le forze dell'ordine, gli enti locali e le associazioni di settore.
4: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: A 10 anni dal terremoto del 24 agosto 2016 che ha devastato il centro Italia, nella giornata di oggi si terranno le commemorazioni ufficiali in memoria delle vittime. Le celebrazioni sono iniziate già questa notte ad Amatrice alle 3:36, ora della prima violenta scossa di magnitudo 6, con una fiaccolata silenziosa e 239 rintocchi di campana per ricordare ciascuna delle persone scomparse nel comune reatino, raso quasi al suolo dal sisma. Il programma prosegue oggi pomeriggio con le cerimonie istituzionali e la messa presieduta dal cardinale Matteo Zuppi alla presenza della premier Giorgia Meloni. Il terremoto ha causato complessivamente oltre 300 vittime tra Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, lasciando una ferita ancora aperta nelle comunità locali impegnate nel percorso di ricostruzione. Dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul centro-nord Italia, causando danni, frane e allagamenti in alcune zone, è in arrivo ancora il caldo. Nei prossimi giorni è atteso un aumento delle temperature con picchi fino a 40 gradi in molte regioni della penisola, soprattutto al sud, nelle isole maggiori e in parte anche al centro. Con l'inizio della nuova settimana le colonnine di mercurio inizieranno a registrare un primo incremento, in particolare nelle regioni meridionali. Al nord invece una veloce perturbazione potrebbe riportare ancora un po' di instabilità. In Croazia anche quest'anno c'è stata una grande competizione per ottenere un posto nei dormitori studenteschi, un'impresa resa difficile dalla carenza di alloggi e dai rincari degli affitti privati. Lionella Pausina Quavita.
5: L'assalto dei dormitori studenteschi è in continuo aumento, considerando che l'alloggio statale non costa più di 150 euro al mese, mentre l'affitto di un monolocale privato è di almeno 500 euro. Il maggior numero di domande si concentra a Zagabria, dove si registra anche il più alto numero di studenti rimasti senza un posto in studentato, oltre 3.500 a fronte dei 6.100 ammessi in graduatoria. Nella capitale quest'anno i posti sono diminuiti perché inizierà presto la tanto attesa ristrutturazione di due vecchi padiglioni nel centro studentesco popolarmente noto come Sava. Anche per questo motivo i 900 studenti che normalmente avrebbero ottenuto un letto avranno diritto a sussidi maggiorati per l'alloggio privato pari a 152 euro. Anche all'Università di Fiume più di 800 studenti non hanno ottenuto un alloggio nelle apposite strutture, mentre sono 1.000 gli esclusi a Osijek. A Pola, a fronte di 366 posti in dormitorio, hanno fatto domanda 526 studenti. Grande affluenza anche a Varaždin, dove gli esclusi sono 440. Per le migliaia di non ammessi inizia ora la corsa per accaparrarsi un alloggio privato. Questo fattore aumenterà di molto la spesa delle famiglie, tenendo conto che una stanza nella casa dello studente, a seconda della strutture della località, va dai 60 ai 130 euro. Alcuni potranno usufruire di sussidi che in media ammontano 60 euro e che perciò riusciranno a coprire solo in parte il costo di un alloggio privato, per il quale è necessario sborsare cifre notevolmente superiori.
1: In occasione della festa dell'indipendenza dell'Ucraina, la Commissione europea ha approvato un ulteriore pacchetto di aiuti militari da 6,1 miliardi di euro, destinato all'acquisto di sistemi di difesa aerea, missili, munizioni e radar. La misura punta a rafforzare le capacità difensive e la resilienza di Kiev contro il proseguimento dell'aggressione russa. Contestualmente, il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ha ribadito il supporto incondizionato dell'Unione, sottolineando come la causa della difesa ucraina coincida direttamente con la stabilità dell'intera Europa. Numerosi intanto i messaggi dei vari leader europei che fanno gli auguri al paese per i 35 anni di indipendenza. Tra questi il premier sloveno Janša ha espresso la propria vicinanza al paese invaso, ricordando che sia il popolo sloveno che quello ucraino hanno scelto la libertà con plebisciti storici oltre 30 anni fa. Secondo quanto dichiarato dal segretario al tesoro statunitense Scott Bessent al Financial Times, gli Stati Uniti hanno avviato la più imponente offensiva finanziaria contro l'Iran, definendola un vero e proprio D-Day economico, inteso a tagliare ogni risorsa al regime ed ad emarginarlo completamente. Bessent ha avvertito che i paesi che sceglieranno di mantenere rapporti commerciali o politici con Teheran vedranno precluse le proprie prospettive economiche e verranno considerati paria a livello globale, mentre chi interromperà tali legami ne trarrà immediati benefici finanziari e di mercato. Denunciando anni di solitudine diplomatica e rivendicando l'efficacia delle sanzioni, Washington punta ad eliminare l'illusione delle nazioni che credono di poter ottenere la pace assecondando l'Iran. Il presidente della UEFA, Alexander Čeferin, ha dichiarato di non essere interessato a candidarsi alla presidenza della FIFA. Pur escludendo una sua discesa in campo contro Gianni Infantino, il dirigente sloveno continua a criticare la gestione dei vertici del calcio mondiale, mantenendo alta la tensione istituzionale tra le due organizzazioni. Il mandato di Čeferin scade nella primavera del prossimo anno, quando sono in programma anche le elezioni per i vertici della FIFA. Sentiamo il servizio di Lara Drčić.
3: Čeferin, presidente della UEFA dal 2016, ha annunciato in un'intervista che non si candiderà alla presidenza della FIFA alle prossime elezioni previste il 18 marzo 2027 a Rabat in Marocco. Ha spiegato di non essere interessato a presiedere la FIFA, amo la UEFA e il lavoro che svolgo qui, ha chiarito aggiungendo che la sua credibilità in quanto oppositore di Infantino è molto maggiore se non è interessato a ricoprire quella carica. Il 58enne sloveno, il cui mandato alla presidenza dell'organismo che gestisce il calcio europeo scadrà nell'aprile del prossimo anno, ha aggiunto di volersi godere la vita, ma finora ha mantenuto il riservo sulla sua eventuale intenzione di ricandidarsi o meno. Sotto la sua guida la UEFA ha annunciato che avrebbe boicottato tutte le competizioni della FIFA, compresi i mondiali, a causa del progetto di Infantino relativo all'ingresso di investitori privati e ha ribadito l'intenzione anche dopo il ritiro del progetto. Nella Confederazione Europea desiderano che Infantino lasci la presidenza della FIFA. La prima possibilità, ha detto Čeferin, è che si renda conto di non avere il sostegno necessario. La seconda ha aggiunto che si presenti alle elezioni, ma in questo caso penso che avremo un candidato contro di lui, ma non so ancora chi. Ha spiegato ancora Čeferin, che afferma di non aver parlato con l'ex segretario generale della UEFA dall'inizio della crisi. Sulla base di quanto riportato da diversi media, il possibile sfidante di Infantino potrebbe essere il canadese Victor Montigliani, presidente della Confederazione Calcistica del Nord, Centro America e Caraibi. Proprio la CONCACAF, insieme alla UEFA, è una delle confederazioni più apertamente contrarie al presidente della FIFA, così come la Confederazione Asiatica. Ma al momento Infantino, sostenuto dal presidente americano Donald Trump, è l'unico candidato in corsa.
1: Sono ripartiti oggi dalla Slovenia, diretti negli Stati Uniti, i campioni di pallacanestro dei Los Angeles Lakers, 4 giorni ospiti di Luka Doncic tra allenamenti, visite a Lubiana e Bled, golf, barca, gastronomia e momenti di svago. Un viaggio nato per fare gruppo in vista della nuova stagione NBA, ma diventato anche una straordinaria vetrina internazionale per la Slovenia, soprattutto sul mercato americano. Davide Fifacco.
6: Sono ripartiti oggi dalla Slovenia, con destinazione Stati Uniti, i Los Angeles Lakers, al termine dei 4 giorni di visita organizzati da Luka Doncic. Un soggiorno nato soprattutto come momento di team building, per permettere al nuovo gruppo dei Lakers di conoscersi meglio prima dell'inizio della stagione NBA, ma che si è trasformato anche in un'importante occasione di promozione turistica per la Slovenia. Doncic ha portato i compagni alla scoperta di Lubiana, dal castello alla navigazione sulla Ljubljanica, fino agli allenamenti all'Arena Stožice. Poi il trasferimento a Bled, con il golf, il canottaggio ed altri momenti di svago. I giocatori hanno inoltre assaggiato la cucina locale e alcuni di loro si sono concessi anche momenti più informali in centro città. La presenza delle stelle NBA ha attirato migliaia di curiosi e tifosi, mentre immagini e video del soggiorno hanno fatto il giro dei social e dei media internazionali. Sono stati seguiti ovunque dai fans, sempre speranzosi di ottenere un autografo, una maglietta o qualche altro ricordo. Proprio a questo è legato uno dei momenti diventati più virali. Un tifoso, nel tentativo di conquistare una maglietta, si è addirittura tuffato nella Ljubljanica. Il video è stato pubblicato da Jaden Hardy e si è diffuso molto rapidamente sui social network. Ed è proprio questo l'aspetto che interessa maggiormente il turismo sloveno. La Slovena Tourist Board ha definito la visita una grande opportunità per aumentare la visibilità internazionale del paese, con particolare attenzione agli Stati Uniti, considerati il principale mercato extraeuropeo per il turismo sloveno. La campagna promozionale legata a Doncic e ai Lakers ha già prodotto numeri importanti. 2 video realizzati dall'ente sloveno per il turismo con Doncic hanno superato complessivamente i 5 milioni di visualizzazioni. L'ente ha inoltre rafforzato la comunicazione sui social, la pubblicità digitale ed i rapporti con i media statunitensi. Per ora però non ci sono ancora dati ufficiali che permettano di tradurre questa enorme esposizione mediatica in un numero preciso di nuovi turisti o di maggiori pernottamenti. Il risultato più immediato è dunque quello della visibilità. Milioni di persone hanno visto i Lakers a Lubiana e a Bled e, insieme alle stelle del basket, anche i luoghi e i paesaggi e lo stile di vita sloveni.
1: 3 morti la scorsa settimana negli incidenti stradali in Slovenia, un bilancio che fa salire a 60 il numero complessivo delle vittime dall'inizio dell'anno. Nello stesso periodo del 2025 furono 69, comunicano dalla Direzione Generale della Polizia. Le cause principali restano l'eccessiva velocità ed il mancato rispetto della precedenza. Il maxi incendio Hawk, scoppiato sabato, sta mettendo a dura prova la parte occidentale dello stato americano del Nevada. Circa 90.000 abitanti hanno ricevuto l'ordine di evacuazione immediata, stando a quanto riportato dalla CNN. Il rogo ha già devastato oltre 10.000 ettari di terreno e si trova a circa 8 km a nord-ovest di Reno, minacciando un'area urbana con oltre 280.000 abitanti. Il governatore del Nevada, Joe Lombardo, ha dichiarato lo stato di emergenza nella contea di Washoe, dove si trova la città di Reno. L'incendio si sta propagando rapidamente e minaccia abitazioni e infrastrutture. Le 12:49 minuti, chiudiamo qui questa prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Delio De Sardo e Alessia Mitar.
7: Dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Showroom Do, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati in compagnia della nostra redazione. Le uniche notizie riguardano la 4 Venezia-Padova. Si rallenta per traffico intenso tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13 in direzione Milano. Traffico quindi regolare lungo le restanti tratte di nostra competenza. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Pairapapà Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 13.30. Domani la sessione straordinaria della Camera di Stato per decidere in merito ai referendum consultivi sul diritto al sussidio sociale per le persone abili al lavoro, nello svolgimento di un lavoro socialmente utile, sull'abolizione del pagamento obbligatorio del canone radiotelevisivo e sul diritto di voto alle elezioni amministrative per i cittadini stranieri residenti in Slovenia. Lo ha deciso stamane il Collegio di Presidenza del Parlamento. Alla riunione è stato anche stabilito che la legge sul nuovo organismo specializzato nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, SCOC, venga trattata con procedura d'urgenza. Venerdì è prevista un'altra sessione straordinaria della Camera di Stato. Si discuterà della legge sui dipendenti pubblici. Per gli alunni che iniziano la prima elementare, il debutto sui banchi è un momento unico e irripetibile. La Confederazione dei Sindacati 90 della Slovenia invita quindi i genitori a sfruttare il congedo straordinario retribuito per accompagnarli. Tale tutela, sancita per legge dal 2020 per tutti i settori lavorativi, spetta a entrambi i genitori previa domanda e presentazione della documentazione attestante l'iscrizione del bambino. La rappresentanza esorta le famiglie a non rinunciare a questo diritto per condizionamenti aziendali e chiede ai datori di lavoro massima flessibilità e comprensione, ricordando a chi trovasse ostacoli di segnalare le irregolarità all'Ispettorato del Lavoro o ai sindacati. Il risanamento è un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile ed è un richiamo alla responsabilità collettiva di ripristinare quella normalità che è stata spezzata nei territori colpiti da questa tragedia. Lo sottolinea il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio sul sisma che nel 2016 colpì il centro Italia. Il terremoto sia monito per potenziare i meccanismi di prevenzione, sottolinea il capo dello Stato, cerimonie commemorative in particolare ad Amatrice, il comune devastato da una scossa di magnitudo 6. I Paesi Bassi si aggiungono alla lista delle nazioni che boicottano l'Eurovision Song Contest, tra cui figura anche la Slovenia insieme a Spagna, Irlanda e Islanda, a causa delle forti spaccature geopolitiche legate alla guerra nella striscia di Gaza e alla presenza di Israele. L'emittente olandese Avro Tros ha infatti annunciato alla prossima edizione, ritenendo che la manifestazione abbia ormai perso la propria neutralità. A nulla sono servite le recenti riforme dell'Unione Europea di radiodiffusione che vietano l'organizzazione dell'evento ai paesi in conflitto, ma non convincono chi chiede un reale ripristino dell'indipendenza del festival, la cui 71esima edizione si terrà nel maggio 2027 a Burgas in Bulgaria. È tutto per le notizie di Radio Capodistria, prossime notizie non dalle 14.30.
0: Ora musica, le novità del giorno.

0: passione.
1: Kilian, produttore, DJ, lui sta nella musica sin da piccolo e tante sono le cose che cerca di fare appunto a livello di produzione. Questa è la sua produzione discografica, canzone che si chiama Libera, singolo che abbiamo in programmazione qui a Ora Musica. Continuiamo con le novità, che questa settimana sono davvero tantissime, ve le faremo ascoltare una dietro l'altra. Questa è quella firmata La Croix, Moreno Cavalieri, in arte della Croix. Si chiama Più non basta.

Più non basta, questo è il singolo firmato della Croix, altra novità al primo ascolto, ma andiamo a chiudere la puntata di oggi con l'ennesima novità, si intitola Gira, Vota e Furria, Sissi Castro Giovanni.

0: Giravolta e Furria, Sissi Castro Giovanni oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora. In rete vi segnalo la pagina Ora Musica su Facebook e poi la mia pagina su Instagram, Riccardo Pellegrini tutto attaccato. A domani, grazie.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti. Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: Ben trovati a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità indipendenti, novità di ogni genere musicale, non ci sono preclusioni di nessun genere. Siamo pronti a partire tra poco con le nostre novità, subito con il classico che come ogni giorno apre la nostra puntata.
1: Ora Musica Story
0: 1980.

mandare un saluto alle persone che magari ci ascoltano dal mare, eh? Non dico in alto mare, però può anche essere, se uno va a fare un giro in alto mare, si porta le cuffiette, può sentire Ora Musica, che oggi apre con Loredana Bertè, questo salto indietro di tanti anni, 1980 in alto mare. È il momento della novità al primo ascolto, si intitola Tango ed è il singolo firmato da Anastasia Anymore 24. Quando

0: Maurizio Pirovano torna ora musica con Media Americana, è il brano che stiamo ascoltando già da un po' di tempo, ma nel frattempo è uscito Fiori dal Deserto, ma sta anche per uscire in digitale. C'è un'iniziativa molto carina che adesso vi raccontiamo. Anzitutto ben ritrovato Maurizio, come stai?
1: Sto molto bene, arrivo da un bellissimo concerto fatto con Marco Basini al Pistoia Blues Festival che mi ha ricaricato le energie.
0: Ecco, bello, quindi già una bella notizia, l'estate live è sempre il momento più bello dell'anno. Dicevo che Fiori dal Deserto ha una cosa molto molto carina secondo me, è uscito a marzo nella versione quella che tocchi, la versione proprio
1: fisica,
0: e uscirà a ottobre invece in quella digitale, il contrario di come si fa di solito.
1: L'abbiamo fatto per mettere al centro un concetto che sia io che l'Atlantide, che la mia etichetta, in cui noi crediamo fermamente, che la musica debba avere comunque un proprio stato fisico, bisogna anche poterla vedere e toccare. Quindi il fatto che per questi mesi comunque ci sia solo la possibilità di sentirlo comprando il disco fisico, secondo me dà un segnale, che è quello che la musica viene considerata quasi un prodotto usa e getta, invece non lo è. Ecco, siccome Fiori dal Deserto è stato un disco molto studiato, molto lavorato, con gli arrangiamenti mai come i precedenti dischi, è stato molto pensato, ecco, abbiamo voluto dargli il valore che merita.
0: E allora, di solito lo facciamo alla fine, ma chi vuole acquistarlo adesso, prima che esca in digitale, scrive attraverso il tuo sito ufficiale, no? mauriziopirovano.com, sì. E lo riceve. Come funziona? Nei negozi? Perché una volta si diceva nei migliori negozi, no? Perché era quello, sì. Ed era quello, no?
1: Lo riceve, ci sono delle catene come la Feltrinelli che comunque l'hanno in catalogo, quindi se volete potete comunque acquistarlo, ecco.
0: Bene, e poi a ottobre uscirà la versione, come abbiamo detto, digitale, come siamo abituati oggi.
1: Ascolterete sulle maggiori piattaforme.
0: Esattamente.
1: Però io continuo a dire ragazzi, se non lo trovate vicino a casa, basta che mi scrivete, andate sul mio sito, trovate comunque i contatti, mi scrivete e o io o il mio staff ve lo facciamo avere.
0: Quanti pezzi, ecco, sono?
1: Sono 8 pezzi, 8 tracce, e molto diverse l'una dall'altra, e sono un po' lo spaccato di questi ultimi 5-6 anni vissuti un po' troppo sotto assedio, diciamo.
0: Vivere o morire, l'assedio, l'aria, Fiori dal Deserto, nella notte buia. Questi sono i brani dall'album di Maurizio Pirovano. Noi adesso andiamo ad ascoltare Commedia Americana. Maurizio, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te Riccardo, grazie a Euro Musica, grazie all'Atlantide e soprattutto grazie a tutti quelli che continuano ad amare i miei pezzi. E ricordo che il 24 luglio sarò in quel di Salzana al Mulan Festival con la grande Marina Rei, e soprattutto il 3 settembre all'Epic Festival di Empoli sarò col grandissimo Edoardo Bennato. Quindi due concerti epici da non perdere. Se vi piace, seguitemi sulle mie piattaforme, sul mio sito ufficiale Maurizio Pirovano, e avrete tutti i grandi concerti di quest'estate.

0: Commedia Americana. Questo è il singolo di Maurizio Pirovano, oggi nostro ospite qui a Ora Musica.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Nessuna criticità lungo la rete in gestione alle concessionarie autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Sulla 28 Portogruaro-Conegliano, attenzione perché in direzione Conegliano è chiusa una corsia di marcia per consentire lo svolgimento di alcuni lavori tra Godega e l'innesto con la 27, quindi prudenza alla guida. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Salta dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Chorondò, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it.
4: La via Fabario, dopo circa 5 tappe, lascia il mare per addentrarsi nella piana di Gela, prima di salire verso Niscemi, Caltagione, Gran Michele e Lentini. Ed è proprio questa grande pianura fertile ad avere qualcosa da raccontarci. La prima storia di questo episodio è infatti quella di un gruppo di giovani che ha cambiato volto a una vasta zona, oltre 50 ettari, un tempo deturpata da discariche.
5: In tanti, quando abbiamo iniziato, ci hanno preso per pazzi. Ma per noi era normale valorizzare il nostro territorio.
4: La seconda storia è a Gran Michele. Torniamo indietro di circa 3 secoli. Nel 1693 un terremoto nella Sicilia orientale distrugge paesi e causa migliaia di morti. Occhio là, piccolo borgo medievale viene raso al suolo. Per i superstiti la situazione è disperata, ma la rinascita parte dalla costruzione di una città perfetta, una nuova città che si chiamerà Gran Michele. Il legame tra la città dei morti e quella dei vivi però non si spegnerà mai.
6: Allora, Chionà per noi sono le nostre radici. La nostra origine parte proprio da Occhiolà.
4: Sono vicende molto diverse, ma ve le racconto insieme perché secondo me hanno un elemento in comune. Sono storie di rinascita. Sono Dario Paladini e sono un giornalista. Questo è In Sicilia, una via di acqua e fuoco, storie lungo la Fabaria. Un podcast di Terre di Mezzo, editore per la regione siciliana, realizzato da Intrecimedia.

0: La piana di Gela è stata sempre una delle rotte migratorie più importanti per gli uccelli, e fin da piccoli il nostro gruppo di ambientalisti di Niscemi e dintorni l'ha sempre vista come un'oasi, purtroppo degradata, dove c'era incuria, distruzione, discariche e bracconaggio, e lo scenario che ci si presentava agli occhi non era sicuramente dei più confortanti. E questo ci ha spinto a creare qualcosa di diverso in contrapposizione all'abbandono totale del nostro territorio.
1: Questa è la voce di Manuel Zaffarana, responsabile del progetto Geloi Wetland. 35 anni, ornitologo, insegnante di scuola media. Come avete sentito, fin da ragazzino rimaneva affascinato ad osservare gli uccelli migratori che transitavano o nidificavano nella piana di Gela. Uno spettacolo naturale fatto di planate e danze in cielo, offerto da questi grandi viaggiatori del pianeta che non conoscono confini. Quella di Gela è la seconda piana per estensione in Sicilia, circa 250 km quadrati, fertilissima, tanto che anticamente era chiamata il Granaio di Roma. Ma il degrado in cui versava era diventato insostenibile. Incendi, discariche abusive, pascolo selvaggio, per non parlare dei bracconieri, arrivavano da tutta la Sicilia e anche da altre parti d'Italia. Sparavano solo per il gusto di impallinare falchi e ogni altro volatile. Da adulto, Manuel e alcuni amici appassionati naturalisti decidono di affrontare la situazione e di dire basta. E la svolta in questa storia inizia con una mail.
0: 10 marzo 2017 io e il gruppo di lavoro di Geloi mandammo un'email a una fondazione tedesca per chiedere aiuto, nella speranza che le aree protette naturali della piana di Gela venissero tutelate maggiormente. Ricevemmo immediatamente risposta con in allegato i biglietti aerei del consiglio direttivo della fondazione, che voleva conoscere la realtà della Sicilia e di Geloi per avviare un progetto.
1: Ecco, dalla Germania la Foundation Pro Biodiversity decide di sostenere il progetto Geloi, e la strategia messa in campo è, almeno sulla carta, semplice. La fondazione acquista terreni per creare un'oasi naturale protetta e i volontari di Geloi provvederanno a gestirla. In realtà non è così semplice, poi, perché una volta scoperto il gioco, il progetto Geloi si scontra con chi non vuole vendere, oppure alza il prezzo. Chi per decenni ha fatto quel che ha voluto senza alcun controllo in quella piana, non vede di buon occhio questi giorni. Comunque, un passo alla volta, sono riusciti ad acquistare circa 50 ettari. E mentre l'area tutelata si allargava con nuovi terreni, i volontari di Geloi hanno bonificato, piantato alberi, pulito torrenti e canali. Un lavoro enorme di zappa e di sudore. E i risultati sono incredibili. Da un piccolo promontorio della piana, Manuel mi indica cicogne, falchi e altri splendidi uccelli che spiccano al volo o che placidamente sguazzano negli acquitrini. Hanno ritrovato finalmente il loro habitat. A Geloi, in particolare, trovano rifugio una quarantina di cicogni con i loro nidi su pali allestiti appositamente dai volontari per evitare che nidifichino su tralicci e rimangano folgorate. Sono un po' la mascotte di Geloi, le cicogne, con la loro eleganza, il candido piumaggio bianco, le penne nere su queste grandi ali e le zampe lunghe e rosse. Sono sincero, non sembra di stare a pochi chilometri in linea d'aria dall'ex petrolchimico di Gela. Da qui si vede solo la punta della ciminiera più alta, ed è un altro mondo.
0: È possibile veramente proteggere gli uccelli migratori, che poi davvero testimoniano un abbattimento delle barriere, perché non avendo confini politici ci dimostrano che la conservazione della natura a 360 gradi va al di là delle barriere degli stati. E questo è un po' quello che forse dovremmo imparare anche noi, e diciamo giustifica anche il fatto che stranieri, persone che probabilmente non verranno nemmeno in Sicilia, ci aiutano, ci incoraggiano e soprattutto apprezzano, a differenza spesso dei locali, quello che noi facciamo per la natura. Il focus principale è stata la tutela delle zone umide. Da 0 ettari siamo passati a 50 ettari di acquitrini semipermanenti che permettono davvero una serie di benefici a livello ecosistemico incredibili. Penso subito al sequestro di carbonio, di CO2 dall'atmosfera, ma anche l'abbassamento delle temperature, la mitigazione proprio dell'avanzamento del deserto, che qui è veramente uno dei problemi più gravi. E in più siamo riusciti a realizzare una prima cintura verde. Abbiamo da 5 anni iniziato a mettere a dimora boschetti mediterranei, e questo ci ha permesso realmente di creare un ambiente che nel 1800 era abbastanza comune, ovvero i boschi mediterranei, e adesso è veramente rarefatto. Uno dei più importanti risultati è quello della temperatura. Noi in estate raggiungiamo comunemente 38 gradi nelle ore di picco, mentre a Geloi già abbiamo notato, facendo appunto delle piccole analisi, che la temperatura almeno di 2 gradi va al di sotto, e questo è importante, vuol dire che anche localmente è possibile incidere sul riscaldamento climatico.
1: Nel primo episodio, Irene Marraffa ha definito la Via Fabaria un cammino nella bellezza ferita. Il progetto Geloi Wetland è uno dei fili di sutura che permettono di rimarginare queste ferite, e lo capisco parlando con Davide Pepi, impegnato a tempo pieno nell'Oasi.
2: In tanti, quando abbiamo iniziato, ci hanno preso per pazzi, ma per noi era normale valorizzare il nostro territorio. Quello che vedevamo qua era molto triste: tra i bracconieri che uccidevano davanti a noi specie protette, gli incendi che partivano ogni estate, era qualcosa di brutto, anzi bruttissimo, non brutto. Quindi per noi aver creato quest'area protetta dal nulla è un sogno che si realizza, fatto da giovani che veramente non vogliono andare via e vogliono valorizzare il proprio territorio, cercando anche di portare cose nuove qua, come la via Francigena. Percorsi escursionistici in questo territorio mancavano. Grazie alla via Francigena i pellegrini riusciranno ad ammirare le bellezze di questo territorio. E non solo, perché quello che faremo noi piano piano in futuro, già siamo partiti con le escursioni, con l'educazione ambientale, con le scuole, ma piano piano vorremmo creare anche un turismo ecosostenibile, in modo che le persone vengono qua e possono girare tranquillamente o a piedi o con le bici, scoprendo le zone archeologiche del territorio.
1: Gennaio 1693, è domenica. La Sicilia orientale viene scossa da un terremoto che rade al suolo case, castelli, chiese, interi borghi medievali. Probabilmente le vittime sono circa 60.000. Tra i paesi rasi al suolo c'è Occhiolà, posto sulla sommità di 3 colline. Muoiono circa 1.500 persone su poco meno di 3.000 abitanti. Ai superstiti è subito chiaro che non è possibile ricostruire le case dove erano prima. Una parte delle colline è franata, il terreno è insicuro. In cerca di aiuto si rivolgono quindi al principe che regnava in quel tempo nella Sicilia orientale, Carlo Maria Carafa Branciforte. Il principe decide di far costruire una nuova città a circa 4 km e, dato che doveva essere costruita ex novo, non si lascia sfuggire l'occasione per darle un'impronta davvero innovativa. Viene progettata a pianta esagonale a partire dalla grande piazza centrale. Da qui 6 viali molto larghi finiscono in altrettante piazze quadrate e più piccole. Un esercizio geometrico eccezionale con uno scopo preciso: dare ai cittadini punti di ritrovo e vie di fuga. Una risposta alla paura che quel giorno di agosto del 1693 aveva instillato nel cuore della Sicilia. Il principe, lo possiamo dire tranquillamente, ha anticipato di secoli le attuali norme sulla sicurezza. E, altro aspetto sorprendente, la città venne costruita nel giro di 10 anni. C'è però un fatto che terrà legate per sempre la città dei vivi, ossia Gran Michele, da quella dei morti, Occhiolà. C'è solo un edificio che si salva dalla distruzione. È un santuario, il santuario di Santa Maria Maggiore. Si trova a qualche chilometro da Occhiolà. Già allora era un punto di riferimento per i pellegrini in transito. Anche di notte potevano trovare la giusta direzione del cammino grazie ai lumi sempre accesi all'esterno del santuario e ai rintocchi cadenzati delle sue campane. È un luogo magico che si affaccia con una vista mozzafiato sulla piana di Catania. Qui incontro Loredana Fragapane e Elia Guccione, volontari dell'Associazione Sicilia Antica, il cui scopo è quello di mantenere viva la memoria di questi luoghi.
3: La nostra origine parte proprio da Occhiolà. Per noi il santuario è un anello di congiunzione tra il passato e il presente, perché comunque risale al periodo di Occhiolà e quindi c'era una grande devozione verso la Madonna, quindi Santa Maria Maggiore del Piano. Noi la chiamiamo proprio Madonna del Piano per questo motivo. E questa devozione si è tramandata anche ai Gran Michelesi. Tant'è che ci sono anche proprio dei viaggi che si fanno a piedi per devozione alla Madonna. Ci occupiamo di fare gruppi di studio, di archeologia, accogliamo anche i turisti che arrivano a Gran Michele. Noi abbiamo a cuore il nostro parco archeologico Occhiolà, è stato istituito nel 1997 ed è visitabile, insomma, su prenotazione. È un percorso all'interno del parco dove si può vedere proprio la struttura dell'antico borgo di Occhiolà.
1: Grazie al santuario e alla devozione popolare, la città dei vivi non ha dunque mai dimenticato la città dei morti, tanto che ora la città dei morti è diventata un museo a cielo aperto.
3: Ecco, questo percorso storico che noi ci portiamo dentro, perché comunque noi siamo fatti anche del nostro passato, ecco, questo è forse quello che noi ci incuriosisce di più, che ci sprona comunque ancora a ricercare, a sapere, a conoscere. Magari si comincia con la curiosità personale, però si ha poi la voglia di condividerla, la conoscenza, il sapere. Quello che noi sappiamo in fondo vale qualcosa solo se lo condividiamo, quindi in qualche modo il condividere rende ancora più importante quello che noi effettivamente amiamo, perché lo rende pubblico, lo rende riconoscibile anche. Occhiolà è nostro, non abbiamo un paragone che si possa fare con qualche altra città, quindi in qualche modo noi dobbiamo promuovere le nostre unicità. In qualche modo ci sentiamo unici in questo, ma non per vanagloria, ma perché effettivamente è così.
1: La visita tra le rovine di Occhiolà va fatta in punta di piedi. Ci si immerge nella storia, ma si entra anche nell'intimità di quelle case distrutte, di cui magari è rimasto in piedi solo il varco di una porta. E il pensiero va ai tanti paesi distrutti negli ultimi decenni dai terremoti, in Italia come nel mondo. Sia come appesi a un filo, la natura in pochi secondi può distruggere secoli di storia, la vita di migliaia di persone, il calore delle case. È una visita intensa, quella al parco di Occhiolà. Avete ascoltato In Sicilia, una via di acqua e fuoco, storie lungo la Fabaria. Un podcast di Terre di Mezzo per la regione siciliana realizzato da Intrecci Media. Sound design e post produzione di Marco Casa. Potete trovare la descrizione completa delle tappe della Via Fabaria nella guida di Terre di Mezzo Editore. Il sito di riferimento per la Via Fabaria è viafrancigenedisicilia.it.

0: Stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30. La commissione competente ha espresso appoggio alla proposta di indire un referendum consultivo sulla possibilità di condizionare il diritto al sussidio sociale al coinvolgimento attivo dei beneficiari in età lavorativa in attività di servizio alla comunità. La coalizione ritiene che ciò aiuterebbe i disoccupati di lunga durata, mentre secondo l'opposizione l'attuale sistema è adeguato e si tratta soltanto di una questione populista. Carmen Fuhrman, dalle file dell'SDS, il partito che ha proposto la consultazione, il sussidio sociale dovrebbe essere principalmente una rete di sicurezza che aiuti le persone a superare periodi di difficoltà temporanea. Il problema sottolineato è rappresentato da coloro che rimangono fuori dal mercato del lavoro per diversi anni. La Russia ha accusato la Gran Bretagna di ostacolare gli sforzi di pace in Ucraina dopo che Londra ha annunciato che avrebbe fornito a Kiev le informazioni necessarie per produrre i missili Scalp a lungo raggio. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che la Gran Bretagna sta sistematicamente e regolarmente gettando benzina sul fuoco e sta sistematicamente e regolarmente elaborando piani per impedire qualsiasi progresso nel processo di pace. Ha poi aggiunto che le forze russe stanno già individuando i luoghi di produzione dei missili Scalp e di altre attrezzature militari e stanno prendendo provvedimenti per distruggerli. Il fallimento dei negoziati commerciali tra Canada e Stati Uniti e l'introduzione di nuovi dazi reciproci aprono una fase di tensione destinata ad incidere su settori strategici e a mettere ulteriormente in discussione il modello di libero scambio nordamericano. Secondo gli analisti di Ottawa, la linea di fermezza adottata dal premier canadese Mark Carney potrebbe rappresentare un precedente per altri paesi, mentre la contrapposizione con Washington rischia di alimentare una spirale di costi economici e politici per entrambe le parti. Negli Stati Uniti, intanto, il sostegno alla politica dei dazi appare in calo, anche alla luce dell'aumento dei prezzi e dell'inflazione, mentre cresce il timore che la strategia dell'amministrazione Trump finisca per danneggiare gli stessi interessi americani. Circa 10 familiari, in prevalenza minorenni, di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni morta a Palermo dopo aver contratto la difterite senza essere vaccinata, sono risultati positivi alla malattia, ma nessuno sarebbe in gravi condizioni anche grazie alla precedente immunizzazione. I contagiati sono stati isolati e sono in corso verifiche sull'eventuale mancata osservanza della profilassi antibiotica prevista per i contatti stretti. Migliorano intanto le condizioni del cuginetto di 4 anni ricoverato per difterite ma vaccinato, mentre l'intera famiglia è stata sottoposta a chemioprofilassi e i 3 fratellini non vaccinati della vittima sono stati vaccinati. È tutto per le notizie, le 14.34 minuti.
2: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: La ricerca di un partner normale o perlomeno migliore di tutti i cosiddetti malesseri incontrati finora. È questo il tema del nuovo singolo di Amélie, Non è Francesco.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Segnalo sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, code per incidente tra il bivio per la A28 e Cessalto. Ancora A4 in direzione Venezia, code per traffico tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert. Sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano, attenzione alla presenza di un mezzo in panne sulla carreggiata in direzione Conegliano tra Fontana Fredda e Sacila Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggio. Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Salta dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Show Rondò, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it.
3: Souvenir d'Italie,
4: la collezione di sola musica italiana
3: su Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Sull'Europa centrale staziona un campo di alte pressioni. Sulla parte sud-occidentale del continente si approfondisce un'area ciclonica. In quota affluisce sulle nostre regioni aria relativamente secca e un po' più calda, previsioni. Nel pomeriggio sereno, con debole vento dai quadranti orientali, maestrale lungo la costa, temperature massime da 24 a 31. Durante la notte addensamenti da ovest verso la mattina, locali precipitazioni sulle regioni occidentali, manifestazioni temporalesche nella fascia costiera. Domani nuvolosità da variabile a prevalente, rovesci e temporali locali si estenderanno alla gran parte della Slovenia, fino a sera cesseranno. Lungo la costa soffierà vento dai quadranti meridionali, temperature minime da 11 a 19 gradi, massime da 22 a 27. Mercoledì rasserenamenti, nebbia o bassa nuvolosità di primo mattino nei fondovalle nell'interno. Giovedì sereno con temperature in aumento, nel corso della giornata soffierà vento da sud-ovest. La viabilità. Traffico sostenuto sulla rete viaria della Slovenia per un incidente sulla A1 Lubiana-Capodistria, chiusa la corsia di marcia tra Postumia e l'area di sosta Studenez. Per un mezzo in avaria, traffico ostacolato sulla Capodistria Lubiana tra Castelez e Cosina, incolonnamenti dalla tangenziale ovest e sud di Lubiana da Cosese e Lubiana Centro fino all'autostrada A1 in direzione della costa fino a Vrhnika. Code anche tra Logatec e Postumia, rallentamenti a tratti invece nella direzione opposta verso la capitale, tra Vrhnika e Brezovica. Sempre sull'A1 in ambo le direzioni rallentamenti anche presso il cantiere di Postumia, code poi sulla strada principale Bertocchi-Capodistria e avanti verso Dragogna, incolonnamenti anche tra Isola e Santa Lucia. Le 15:30.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, ecco il sommario del GR. Domani alla Camera di Stato la sessione straordinaria sui referendum. Natasha Pirz-Mussar perde il primato nella classifica dei politici più graditi. 10 anni fa il terremoto che sconvolse l'Appennino. Croazia, carenza di alloggi studenteschi, in difficoltà migliaia di fuorisede. Ceferin non sfiderà Infantino per la presidenza della FIFA. Sono ripartiti dalla Slovenia diretti negli Stati Uniti campioni di pallacanestro dei Los Angeles Lakers. Caro carburanti, nuovo record per il diesel in Slovenia, da domani a 1,90 euro al litro. Domani la sessione straordinaria della Camera di Stato per decidere in merito ai referendum consultivi sul diritto al sussidio sociale per le persone abili al lavoro nello svolgimento di un lavoro socialmente utile, sull'abolizione del pagamento obbligatorio del canone radiotelevisivo e sul diritto di voto alle elezioni amministrative per i cittadini stranieri residenti in Slovenia. Lo ha deciso stamane il Collegio di Presidenza del Parlamento. Alla riunione è stato anche stabilito che la legge sul nuovo organismo specializzato nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata SCOC venga trattata con procedura d'urgenza. Venerdì è prevista un'altra sessione straordinaria della Camera di Stato. Si discuterà della legge sui dipendenti pubblici. Per la prima volta dopo oltre 2 anni la Presidente della Repubblica Natasha Pirz-Mussar perde il primato nella classifica dei politici più graditi, venendo scavalcata dal leader dei socialdemocratici Matthias Hahn. È il prezzo delle polemiche legate all'incidente che l'ha vista coinvolta a inizio mese. Fra i partiti l'SDS si conferma sul gradino più alto del podio, saldamente avanti a Movimento Libertà. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: a inaugurare la ripresa a pieno regime della politica con l'inizio dei lavori parlamentari in programma già oggi ci ha pensato un sondaggio condotto da Mediana per Pop TV. Secondo l'Istituto di Ricerche Demoscopiche, il borsino dei politici ha subito un cambio al vertice in termini di preferenze individuali. Piers Musar, da un biennio sempre sul gradino più alto del podio, subisce i contraccolpi della confusa vicenda che l'ha vista coinvolta nella galleria di Castellet, un incidente stradale che si è presto trasformato in un fumoso caso politico con ricadute appunto sulla percezione e quindi sul gradimento dei cittadini. A beneficiarne, oltre all'ex ministro dell'economia Matthias Hahn, anche il ministro dell'agricoltura Jannes Ziegler-Klal. Al terzo posto, davanti al collega dell'interno Franzi Matos e allo stesso premier Janez Janša in quarta posizione. Fuori dalla top ten Robert Golob, assente dal dibattito pubblico, mentre il fanalino di coda al ventesimo posto è il presidente della Camera e il leader di Resnica Zoran Stevanovic. Sul fronte dei partiti l'SDS si conferma prima forza politica con il 21,7% delle preferenze dei cittadini, tallonato a breve distanza da Movimento Libertà al 20,9%. Ma i riflessi positivi sull'operato dell'esecutivo sono modesti perché il governo raccoglie il sostegno del 34,9% dei cittadini, a fronte di un 48% di opinioni contrarie e un 17,1% di indecisi.
1: Per gli alunni che iniziano la prima elementare, il debutto sui banchi è un momento unico e irripetibile. La Confederazione dei Sindacati 90 della Slovenia invita quindi i genitori a sfruttare il congedo straordinario retribuito per accompagnarli. Tale tutela, sancita per legge dal 2020 per tutti i settori lavorativi, spetta a entrambi i genitori previa domanda e presentazione della documentazione attestante l'iscrizione del bambino. La rappresentanza esorta le famiglie a non rinunciare a questo diritto per condizionamenti aziendali e chiede ai datori di lavoro massima flessibilità e comprensione, ricordando a chi trovasse ostacoli di segnalare le irregolarità all'Ispettorato del Lavoro e ai sindacati. La Commissione competente ha espresso appoggio alla proposta di indire un referendum consultivo sulla possibilità di condizionare il diritto al sussidio sociale al coinvolgimento attivo dei beneficiari in età lavorativa in attività di servizio alla comunità. La coalizione ritiene che ciò aiuterebbe i disoccupati di lunga durata, mentre secondo l'opposizione l'attuale sistema è adeguato e si tratta soltanto di una questione populista. Carmen Furman, dalle file dell'SDS, il partito che ha proposto la consultazione, dice che il sussidio sociale dovrebbe essere principalmente una rete di sicurezza che aiuti le persone a superare periodi di difficoltà temporanea. Il problema, sottolineato, è rappresentato da coloro che rimangono fuori dal mercato del lavoro per diversi anni. Il tasso di disoccupazione nel secondo trimestre di quest'anno è stato del 3,8% rispetto al primo trimestre, diminuito di 0,4 punti percentuali, mentre rispetto al secondo trimestre dello scorso anno è aumentato di 0,6 punti percentuali. Lo comunica l'Ufficio Nazionale di Statistica. Nei mesi primaverili c'erano 39.000 persone senza impiego, 4.000 in meno rispetto al trimestre precedente e 6.000 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Secondo gli esperti climatologi dell'Agenzia per l'Ambiente ARSO, il fenomeno naturale di El Niño, caratterizzato dal surriscaldamento delle acque dell'Oceano Pacifico, sta intensificando la tendenza al rialzo delle temperature globali. Sebbene non influenzi direttamente il meteo in Slovenia, l'effetto combinato di questo evento e del riscaldamento globale a lungo termine rende quasi certo il record di caldo per il prossimo anno, preannunciando un autunno e un inverno con valori nettamente superiori alle medie storiche. Alessia Mitar.
3: Come spiegato dall'esperto Gregor Vertacci, che il Niño, caratterizzato dall'anomalo riscaldamento delle acque superficiali nel Pacifico equatoriale centro-orientale, altera drasticamente i regimi di vento, pressione e precipitazioni su scala globale. La fase attuale del fenomeno si sta inserendo in un contesto già segnato dal forte surriscaldamento degli oceani e dell'atmosfera. Tale apporto termico proietta il pianeta verso il concreto rischio di abbattere i record storici di caldo sia nell'anno corrente che nel successivo, stime che ipotizzano un picco di 1,7 gradi centigradi sopra i livelli preindustriali risalenti al periodo tra il 1850 e il 1900. Sebbene le ripercussioni del Niño siano estremamente marcate nelle zone tropicali e subtropicali, dove provoca di volta in volta severe siccità e precipitazioni torrenziali a seconda della zona, l'impatto sul continente europeo e sul territorio sloveno appare decisamente più contenuto. Le proiezioni stagionali per queste aree risultano per loro natura poco affidabili riguardo alle piogge, rendendo impossibile prevedere se i mesi a venire saranno caratterizzati da una prevalenza di precipitazioni o di secco. Al contrario, la tendenza termica appare estremamente chiara. A causa del prolungato riscaldamento globale registrato negli ultimi decenni, l'autunno e l'inverno si preannunciano con un'elevata probabilità nettamente più caldi rispetto alle medie del trentennio 1991-2020. A livello globale, il Niño in corso mostra un'intensità tale da poter figurare tra i più potenti mai registrati dalla metà del XX secolo. Malgrado l'Organizzazione Meteorologica Mondiale evidenzi come non vi siano prove dirette che il cambiamento climatico aumenti la frequenza o la forza di questo fenomeno, l'accumulo di calore e umidità nel sistema terrestre ne amplifica notevolmente le conseguenze. Sebbene sia possibile tracciare lo sviluppo del Niño con oltre 6 mesi di anticipo, la previsione delle singole manifestazioni locali rimane estremamente complessa.
4: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: A 10 anni dal terremoto che il 24 agosto 2016 devastò Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, provocando 299 vittime, 365 feriti e oltre 40.000 sfollati, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito la necessità di completare il risanamento nel più breve tempo possibile e di rafforzare i meccanismi di prevenzione e intervento. Il Cardinale Matteo Zuppi ha ricordato come le conseguenze della tragedia persistano nella solitudine, nello spaesamento e nel distacco dalle comunità, sottolineando che la rinascita richiede non promesse, ma l'impegno concreto e condiviso di tutte le istituzioni e della società. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha riconosciuto i ritardi e le false partenze nella ricostruzione, sostenendo tuttavia che negli ultimi anni si sia registrato un cambio di passo e indicando come obiettivo comune il completamento della rinascita dell'Appennino centrale. In Croazia anche quest'anno c'è stata una grande competizione per ottenere un posto nei dormitori studenteschi, un'impresa resa difficile dalla carenza di alloggi e dai rincari degli affitti privati. Lionella Pausin, Acquavita.
5: L'assalto dei dormitori studenteschi in continuo aumento, considerando che l'alloggio statale non costa più di 150 euro al mese, mentre l'affitto di un monolocale privato è di almeno 500 euro. Il maggior numero di domande si concentra a Zagabria, dove si registra anche il più alto numero di studenti rimasti senza un posto in studentato, oltre 3.500 a fronte dei 6.100 ammessi in graduatoria. Nella capitale quest'anno i posti sono diminuiti perché inizierà presto la tanto attesa ristrutturazione di 2 vecchi padiglioni nel centro studentesco popolarmente noto come Sava. Anche per questo motivo i 900 studenti che normalmente avrebbero ottenuto un letto avranno diritto a sussidi maggiorati per l'alloggio privato pari a 152 euro. Anche all'Università di Fiume più di 800 studenti non hanno ottenuto un alloggio nelle apposite strutture, mentre sono 1.000 gli esclusi a Osijek. A Pola, a fronte di 366 posti in dormitorio, hanno fatto domanda 526 studenti. Grande affluenza anche a Varaždin, dove gli esclusi sono 440. Per le migliaia di non ammessi inizia ora la corsa per accaparrarsi un alloggio privato. Questo fattore aumenterà di molto la spesa delle famiglie, tenendo conto che una stanza nella casa dello studente, a seconda della strutture della località, va dai 60 ai 130 euro. Alcuni potranno usufruire di sussidi che in media ammontano 60 euro e che perciò riusciranno a coprire solo in parte il costo di un alloggio privato, per il quale è necessario sborsare cifre notevolmente superiori.
1: Il presidente della UEFA, Alexander Čeferin, ha dichiarato di non essere interessato a candidarsi alla presidenza della FIFA. Pur escludendo una sua discesa in campo contro Giovanni Infantino, il dirigente sloveno continua a criticare la gestione dei vertici del calcio mondiale, mantenendo alta la tensione istituzionale tra le due organizzazioni. Il mandato di Čeferin scade nella primavera del prossimo anno, quando sono in programma anche le elezioni per i vertici della FIFA. Sentiamo il servizio di Lara Drčić.
6: Čeferin, presidente della UEFA dal 2016, ha annunciato in un'intervista che non si candiderà alla presidenza della FIFA alle prossime elezioni previste il 18 marzo 2027 a Rabat in Marocco. Ha spiegato di non essere interessato a presiedere la FIFA, amo la UEFA e il lavoro che svolgo qui, ha chiarito aggiungendo che la sua credibilità in quanto oppositore di Infantino è molto maggiore se non è interessato a ricoprire quella carica. Il 58enne sloveno, il cui mandato alla presidenza dell'organismo che gestisce il calcio europeo scadrà nell'aprile del prossimo anno, ha aggiunto di volersi godere la vita, ma finora ha mantenuto il riserbo sulla sua eventuale intenzione di ricandidarsi o meno. Sotto la sua guida la UEFA ha annunciato che avrebbe boicottato tutte le competizioni della FIFA, compresi i mondiali, a causa del progetto di Infantino relativo all'ingresso di investitori privati e ha ribadito l'intenzione anche dopo il ritiro del progetto. Nella Confederazione Europea desiderano che Infantino lasci la presidenza della FIFA. La prima possibilità, ha detto Čeferin, è che si renda conto di non avere il sostegno necessario. La seconda, ha aggiunto, che si presenti alle elezioni, ma in questo caso penso che avremo un candidato contro di lui, ma non so ancora chi, ha spiegato ancora Čeferin, che afferma di non aver parlato con l'ex segretario generale della UEFA dall'inizio della crisi. Sulla base di quanto riportato da diversi media, il possibile sfidante di Infantino potrebbe essere il canadese Victor Montigliani, presidente della Confederazione Calcistica del Nord, Centro America e Caraibi. Proprio la CONCACAF, insieme la UEFA, è una delle confederazioni più apertamente contrarie al presidente della FIFA, così come la Confederazione Asiatica. Ma al momento Infantino, sostenuto dal presidente americano Donald Trump, è l'unico candidato in corsa.
1: Sono ripartiti oggi dalla Slovenia, diretti negli Stati Uniti, i campioni di pallacanestro dei Los Angeles Lakers. 4 giorni ospiti di Luka Doncic, tra allenamenti, visite a Lubiana e Bled, golf, barca, gastronomia e momenti di svago. Un viaggio nato per fare gruppo in vista della nuova stagione NBA, ma diventato anche una straordinaria vetrina internazionale per la Slovenia, soprattutto sul mercato americano. Davide Fifacco.
7: Sono ripartiti oggi dalla Slovenia, con destinazione Stati Uniti, i Los Angeles Lakers, al termine dei 4 giorni di visita organizzati da Luka Doncic. Un soggiorno nato soprattutto come momento di team building, per permettere al nuovo gruppo dei Lakers di conoscersi meglio prima dell'inizio della stagione NBA, ma che si è trasformato anche in un'importante occasione di promozione turistica per la Slovenia. Doncic ha portato i compagni alla scoperta di Lubiana, dal castello alla navigazione sulla Ljubljanica, fino agli allenamenti e all'Arena Stožice. Poi il trasferimento a Bled, con il golf, il canottaggio ed altri momenti di svago. I giocatori hanno inoltre assaggiato la cucina locale e alcuni di loro si sono concessi anche momenti più informali in centro città. La presenza delle stelle NBA ha attirato migliaia di curiosi e tifosi, mentre immagini e video del soggiorno hanno fatto il giro dei social e dei media internazionali. Sono stati seguiti ovunque dai fans, sempre speranzosi di ottenere un autografo, una maglietta o qualche altro ricordo. Proprio a questo è legato uno dei momenti diventati più virali. Un tifoso, nel tentativo di conquistare una maglietta, si è addirittura tuffato nella Ljubljanica. Il video è stato pubblicato da Jaden Hardy e si è diffuso molto rapidamente sui social network. Ed è proprio questo l'aspetto che interessa maggiormente il turismo sloveno. La Slovena Tourist Board ha definito la visita una grande opportunità per aumentare la visibilità internazionale del paese, con particolare attenzione agli Stati Uniti, considerati il principale mercato extraeuropeo per il turismo sloveno. La campagna promozionale legata a Doncic e ai Lakers ha già prodotto numeri importanti. 2 video realizzati dall'ente sloveno per il turismo con Doncic hanno superato complessivamente i 5 milioni di visualizzazioni. L'ente ha inoltre rafforzato la comunicazione sui social, la pubblicità digitale ed i rapporti con i media statunitensi. Per ora però non ci sono ancora dati ufficiali che permettano di tradurre questa enorme esposizione mediatica in un numero preciso di nuovi turisti o di maggiori pernottamenti. Il risultato più immediato è dunque quello della visibilità. Milioni di persone hanno visto i Lakers a Lubiana e a Bled e, insieme alle strade del basket, anche i luoghi e i paesaggi e lo stile di vita sloveni.
1: A Capodistria, ultimo scorcio di agosto, all'insegna del teatro per ragazzi con la sesta edizione del Festival Internazionale Al Faro, che inizia domani e andrà avanti fino a sabato, organizzato dal Teatro Comunale. Spettacoli e performance si estenderanno anche a vie e piazze cittadine. Sentiamo Ornella Rossetto.
8: Tra pochi giorni, il 1° settembre, ricomincia la scuola, ma ad allietare bambini e ragazzi prima del ritorno sui banchi e magari a distoglierli per un po' dagli schermi in questa ultima settimana di vacanze, ci pensa a Capodistria l'appuntamento con la fantasia, il divertimento e le storie del Festival Al Faro, rassegna di teatro ragazzi presentata in mattinata. La manifestazione è pronta a riaccendere i riflettori da domani a sabato nella sala del Comunale, anche se non mancheranno festose estensioni all'aperto con numeri di clown e trampolini ad animare diversi angoli della città. Questa sesta edizione della rassegna organizzata dal Teatro di Via Verdi si caratterizza per la scelta di alcuni temi importanti, con una proposta pensata in particolare per un pubblico di giovanissimi dai 10 anni in su, a cominciare dall'apertura domani sera con Storyline Discovery, il risultato di un progetto europeo Erasmus Plus che vuole raccogliere storie di vita tra diversi confini, invitando a riflettere su questioni come l'identità, le migrazioni, l'inclusione sociale. La produzione multilingue, presentata a Capodistria in prima assoluta, riunisce giovani e artisti provenienti da Slovenia, Serbia e Svezia, mentre i diritti dell'infanzia saranno al centro di uno spettacolo in arrivo da Belgrado, Per il tuo bene. In programma poi il viaggio nel mondo della scienza, accompagnati dall'attore Igor Stamulak, nuovamente dalla Serbia, una biografia in forma teatrale di Nikola Tesla, uno dei più grandi inventori di sempre. In versione rivisitata, ecco l'intramontabile Pinocchio, che nell'adattamento del teatro di Capodistria, anziché smarrirsi nel paese dei balocchi, si perde nel mondo digitale degli smartphone. Ma al Festival Al Faro bambini e ragazzi non sono solo spettatori, una parte importante è dedicata ai laboratori fra teatro, clownerie, circo ed altro ancora.
1: Rincarano nuovamente i carburanti dalla mezzanotte in Slovenia, con il diesel che raggiungerà il prezzo record di 1,903 euro al litro, con un aumento di 4,6 centesimi nei distributori al di fuori della rete autostradale. Il prezzo della benzina 95 ottani aumenterà invece di 2,6 centesimi, passando a 1,608 euro al litro. Su anche il gasolio da riscaldamento di 4,7 centesimi, che costerà quindi 1,517 euro al litro. I prezzi regolamentati dallo Stato rimarranno in vigore fino al 31 agosto, quindi per una settimana. Chiudiamo alle 15.50 l'edizione pomeridiana dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Corrado Cimador ed Erika Paternusch.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, torno a segnalare sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, code per incidente tra il bivio per la A28 e Cessalto. E parliamo anche della A28 Porto Gruaro-Conegliano. Vi ricordo che le aree di servizio Gruaro-Est in direzione Conegliano e Gruaro-Ovest in direzione della A4 non erogano carburante. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Salta dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Showrondò, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it. Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
3: Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound!

Se non vi mette di buon umore, non vi dà una carica di energia questa, allora non ci vuole, insomma un caffè in endovena perlomeno. Questi sono i Madness 1979, a cavallo fra il 1980, fu un successo per 2 anni incredibile, lo ska di questa formazione a cavallo fra punk e ska, poi è andata un po' in disgrazia perché i Nazi Skin li presero un po' come quasi loro inno, come loro elemento musicale, il che insomma gli tolse parecchie possibilità di exposure mediatica, di concerti e di altre cose, un fenomeno al quale insomma loro tutto sommato non erano associati per nulla, però musicalmente capitò così. Ciò nonostante, i Madness ebbero tanti grandi successi, pensate a brani come Our House, come House of Fun, per esempio come Night Boat to Cairo, come My Girl, una canzone bellissima. Oggi è il compleanno di Mark Bedford, classe 1961, bassista e membro fondatore dei Madness, e quello che spingeva con la batteria il ritmo di questa incredibile canzone che ha aperto il nostro pomeriggio insieme. Siamo partiti così, sodo direttamente al dunque, un saluto a tutti da Andrea F. Ben arrivati su Radio Capodistria. Questa è Estate Freschi, la permutazione estiva di Pomeriggio Ore 4 sulle nostre ineffabili frequenze, che fra un po' vi ricordo. Pomeriggio che si dipana come sempre fra il passato e il presente, con gli anniversari, i compleanni, le cose importanti accadute in questo giorno nella storia della musica. E proprio in questo giorno, naturalmente, il 24 di agosto, nasceva Mark Bedford, membro fondatore e bassista e parte della ritmica veramente frenetica di questi grandi, indimenticabili Madness. Abbiamo anche novità, naturalmente il nostro sigla single della settimana, canzone della settimana, il featured album oggi firmato da Julia Holter, un disco molto particolare, sognante, quindi in queste prime due parti del programma vedrò di essere un po' più ritmato, un po' più rock and roll e un po' più pop anche nel proseguio del programma, perché con Julia Holter invece avremo delle atmosfere cantautorali sognanti a cavallo fra dream pop, elettronica e addirittura un po' di ambient. Il nostro terzo spicchio 17:30, il programma è diviso in 4 mezz'ore, se ci state ascoltando la notte non soltanto vi saluto e vi abbraccio, miei amici nottambuli, con noi dalla mezzanotte alle 2, abbraccio fraterno perché siete proprio del mio stesso gruppo sanguigno, quello dei nottambuli, ma vi ricordo che il featured album per voi è fra 1 e 1:30 del mattino. Ho parlato abbastanza, le frequenze e tutte quelle altre cose fra un po', adesso andiamo a ricordare un altro avvenimento che segnava questa giornata. Il 24 agosto di 5 anni fa, nel 2021, ci lasciava uno dei più grandi e influenti batteristi della storia della musica, Charlie Watts, la batteria dei Rolling Stones. E quale maniera migliore per ricordarlo se non quello che hanno fatto i suoi compagni d'armi, gli Stones, che anche nel loro ultimo felicissimo e grandioso album intitolato Foreign Tongues hanno tirato fuori alcune delle sue ultime registrazioni, e c'è la batteria di Charlie Watts dietro alla frenesia di questa Hit Me in the Head.

Ascoltata proprio fino all'ultimo secondo, come si fa per rispetto alla più grande rock and roll band del pianeta, i Rolling Stones, in memoria di Charlie Watts, batterista di questa formazione. È iniziato come jazzista, poi ha iniziato a suonare in giro per i club R&B di Londra, dove incontrò Mick Jagger, Keith Richards e Brian Jones, che sarebbero diventati i suoi compagni d'armi. Lui disse: a me affascinò il fatto che loro parlavano di una band, quindi di un'unità, di qualcosa che stava insieme. Non volevano che facessi il session man, non parlavano di cantante o di frontman, come si faceva, no, all'epoca, nei primissimi anni 60, ma parlavano proprio di un gruppo, e mi piaceva l'idea di qualcosa al quale legarmi, di qualcosa al quale impegnarmi per tutta la vita. E così fu, ci lasciava nel 2021, in questo giorno a 80 anni, batterista influentissimo. Gli Stones hanno tirato fuori alcune delle registrazioni proprio delle ultimissime session fatte con lui, e questo è uno dei brani sul loro ultimo disco, Foreign Tongues. In questi giorni ho visto delle interviste molto belle, fra l'altro, con Mick Jagger e Keith Richards, che ultimamente stanno parlando più del solito, si sono aperti più del solito alla stampa, ai media online, eccetera eccetera, in cui Jagger sorride diceva: beh, tutti pensano a Charlie Watts come il jazzista, quello tranquillo fra noi, ma diceva: noi in realtà non avevamo nessun problema a rockeggiare. Difatti il brano sul disco, dice Jagger, è quasi la canzone più punk rock, fra virgolette, come ritmica di tutte le altre, ed è proprio quella nella quale troviamo la batteria del buon Charlie Watts. Benissimo, stiamo navigando fra grandi del rock, e mi sa che dobbiamo continuare, perché vi voglio ricordare anche che oggi nasceva un signore chiamato John Cipollina, chitarra di un gruppo acid rock psichedelico importante degli anni 70. Sto parlando di Quicksilver Messenger Service. Tutta una storia strana dietro la nascita di questo gruppo, dietro il nome che è ispirato ai loro oroscopi, a cose un po' hippie, un po' acido anni 60 e anni 70. Ci lasciava il 20 maggio del 1989, ma oggi sarebbe stato il suo compleanno. Era nato nel 1943. Uno dei loro grandi successi è questa, che si intitola Fresh Air.

Have another hint, che significherebbe fai un'altra boccata, fatti un altro tiro, però loro in mezzo poi a un certo punto dicono di aria fresca, una canzone un po' provocatoria. Non è strano che abbia il successo che aveva nel novembre degli anni 70 nelle classifiche americane, eccetera eccetera, uno dei più grossi successi, non il più grosso successo in assoluto, dei Quicksilver Messenger Service, che abbiamo ascoltato per ricordare che oggi sarebbe stato il compleanno del loro chitarrista funambolico John Cipollina, che sentivate all'opera anche all'interno di questo brano. A proposito di Fresh Air, di aria fresca, pensate quanta aria fresca avrebbe voluto respirare un signore che sta ancora in galera oggi. Sto parlando di Mark Chapman, il personaggio che in questo giorno del 1981 veniva condannato a 20 anni di prigione per l'omicidio di John Lennon, poi sarebbero stati prolungati eccetera eccetera. Lui aveva ucciso Lennon con quei 5 famosi e famigerati e disgraziatissimi colpi di pistola di fronte al suo palazzo, naturalmente al suo Dakota Building in quel di New York City, spacciandosi per un fan. Anzi, lui ha sempre sostenuto di essere un fan, però alla faccia dei fan di questo tipo. Nei prossimi mesi, nei primi mesi di galera, avrebbe protestato varie volte chiedendo di venire trasferito di cella, perché diceva che i compagni di prigione gliele davano di santa ragione, lo gonfiavano di botte. Francamente riusciamo anche a capirli, non so quanti dei galeotti americani siano amanti dei Beatles, della musica o delle idee di pace eccetera eccetera di John Lennon, ma certamente in questo caso, nel caso di Mark Chapman, che in questo giorno veniva condannato, possiamo dire che ci sta bene un po' di power to the people.

potere alla gente adesso e continuiamo così, diceva John Lennon, anche ai galeotti che, come dicevo, stavano per un certo periodo, forse hanno continuato, lui è ancora in galera, dicevo, gli è stata negata tante volte la condizionale, anche giustamente Mark Chapman, il suo assassino, che in questi giorni veniva condannato, in questa giornata del 1981 veniva condannato a 20 anni di galera. Cosa che sentite qui su Radio Capodistria 1170, leggendarie le nostre frequenze in AM, in onda media, in FM stereo RDS 97.7, 103.1, 103.6, 97.7, 103.1, 103.6, radio digitale DAB Capodistria, esattamente come il nome della nostra splendida e soleggiata località qui sulla costa adriatica, e in streaming online completamente in chiaro, gratuito, senza account, password, registrazione, codici fiscali, rotture di scatola, carte di credito, non serve nulla di tutto ciò, basta digitare www.radiocapodistria.si, radiocapodistria.si, e ci potete ascoltare, c'è un player ed è tutto semplicissimo e in alta fedeltà digitale. Allora, avete le coordinate, i social, eccetera, ve li do più avanti. Adesso, parlando di Power to the People, c'è una canzone intitolata Give More Power to the People, che forse è giusta per questi tempi, no? Perché il potere alla gente, alle persone, mi sembra un po' stia sfuggendo di mano, e quelli che rappresentano la gente, o dovrebbero rappresentare la gente, le persone, nelle alte sfere politiche, ultimamente si sono un po' bevuti il cervello, e la cosa si vede in giro per il mondo, dalle follie, le disgrazie, le guerre, le tragedie che stanno accadendo, tragedie anche economiche, oltre che quelle umane, che sono anche ancora molto più gravi. Give More Power to the People è un successo che vede insieme i Chillites, leggendari, con la bellissima e con la splendida voce di Joss Stone. E oggi, in questo giorno, nel 1942, nasceva Marshall Thompson, voce dei Chillites e uno dei componenti originali di questa formazione. Grandi successi per loro come Oh Girl, Have You Seen Her, eccetera, eccetera, oltre 21 brani nelle classifiche statunitensi, ma oggi ce li ascoltiamo con questa, che in quanto a tematica ci sta benissimo vicino al brano di Lennon.

For God's sake, give more power to the people è il titolo intero, questa è la versione abbreviata del titolo, Give More Power to the People, la versione che li vede insieme a Joss Stone, sono i Chillites, questa era la title track del loro album uscito nel 1971, ascoltata oggi che è il compleanno di Marshall Thompson, membro fondatore di questa formazione leggendaria. Colin Angus nel 1961 nasceva in questo giorno. Chi è Colin Angus? Non vi dirà molto, è il frontman degli The Shaman, gruppo elettronico psichedelico, diciamo così. Nel 1992 ero in tutte le classifiche con una canzone intitolata Ebenezer Good, che è il brano che ci accompagna alle news delle 16:30, se ci seguite in diretta naturalmente. In nottetempo la musica invece va avanti ininterrotta, tutti motivi più che validi per restare qui sulle frequenze di Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 16.30. Il leader del Movimento Libertà, Robert Golob, ha nuovamente esortato il premier Janez Janša a convocare una sessione del Consiglio di Sicurezza Nazionale. Ritiene inopportuno che i sospetti e le accuse individuali riguardanti la sicurezza nazionale vengano affrontati esclusivamente attraverso polemiche politiche e mediatiche. L'obiettivo della sessione, ha aggiunto, è quello di sottrarre le questioni di sicurezza nazionale alla politica quotidiana. Golob, lo ricordiamo, già mercoledì scorso aveva chiesto a Janša di convocare una riunione del SNAU a causa di gravi accuse di spionaggio, interferenze straniere e attività di servizi segreti stranieri. Ritiene infatti che il SNAU sia l'organismo più appropriato nel paese per affrontare in modo esaustivo le questioni di sicurezza nazionale e di fiducia nel funzionamento delle istituzioni. In vista dell'indizione di 3 referendum consultivi prevista per domani, la coalizione e l'opposizione rimangono su posizioni opposte. Oggetto principale della controversia resta il referendum consultivo sul diritto di voto degli stranieri che la Camera di Stato ha già regolamentato per legge, hanno evidenziato i giuristi presenti in aula. L'opposizione comunque non esclude la possibilità di revisione costituzionale di questo referendum. Il premier britannico Andy Barham, in visita a Kiev, ha autorizzato la condivisione con Ucraina e Francia dei progetti riservati del missile Storm Shadow, consentendo l'avvio di linee di assemblaggio in territorio ucraino. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito l'impegno dell'Italia a fianco dei partner internazionali per una pace giusta e duratura, sostenendo il rafforzamento delle sanzioni contro Mosca e il contrasto alla loro elusione. Intanto, la Commissione europea ha approvato nuovi appalti per la difesa ucraina per 6,1 miliardi di euro destinati a difesa aerea e antimissile, missili, munizioni e radar. A 8 mesi dalle presidenziali in Francia, Marine Le Pen resta in testa ai sondaggi, mentre la sinistra francese divisa cerca una strategia comune. Jean-Luc Mélenchon è l'unico leader progressista accreditato del ballottaggio, ma la sua candidatura resta controversa. Raphaël Glucksmann del centro-sinistra ha annunciato la candidatura escludendo alleanze con Mélenchon, mentre anche François Hollande valuta il ritorno in campo e il Partito Socialista insiste sulla necessità di riunire tutto l'elettorato progressista. Ecologisti e parte dei comunisti guardano a un'intesa sul modello del nuovo Fronte Popolare del 2024, mentre Fabien Roussel corre da solo confermando le difficoltà della sinistra nel trovare un candidato unitario. Ed era questa l'ultima notizia, prossimo appuntamento con l'informazione dalle frequenze di Radio Capodistria alle 17.30 con Notizie Flash. Grazie a voi tutti per l'ascolto e a risentirci.
2: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Thrill Me, Simply Red 1991 dall'album Stars, ci riportano fra le stelle della musica, secondo spicchio di Estate Freschi su Radio Capodistra con Andrea F, che sarei poi io. Se mi cercate sui social mi trovate sul mio Instagram oppure su X, quello che una volta si chiamava Twitter, chiocciola This Is Andrea F, scritto tutto attaccato con la F finale scritta in lettera, chiocciola This Is Andrea F, su, uguale su Instagram, uguale su X. Se invece cercate noi come emittente, Radio Capodistra Musica è la pagina Facebook ufficiale dove mettere un bel like, un bel mi piace, visto che di musica che si parla è musica che state ascoltando, è lì che potete stare connessi e capire anche quali sono le cose che stiamo preparando e programmando, vedere se ci sono novità anche sul nostro canale YouTube con i concerti live dal nostro studio Hendrix o da altre parti, i concerti live di Radio Capodistra su YouTube, ma tutte queste cose le trovate anche sul nostro Facebook Radio Capodistra Musica, la pagina web ufficiale anche per l'ascolto streaming, ve lo ricordo ancora, è www.radiocapodistria.si. Perché abbiamo aperto con questo successone dei Simply Red del 1991? Perché questo brano, insieme ad un altro paio di canzoni che sono stati altrettanto grandi successi, se non anche di più, come Come to My Aid, dal loro primissimo disco, o la splendida e mitica Something's Got Me Started, sono brani che portano, oltre che la firma di Mick Hucknall, il rosso di capelli cantante dei Simply Red, di Fritz McIntyre, tastierista della formazione, che moriva in questo giorno del 2021. Lui era uno dei membri fondatori dei Simply Red e rimase con la band per ben 10 anni, da Picture Book, il primo disco nell'85, fino all'album Life del 1995. Fu l'ultimo dei membri fondatori a abbandonare la nave, abbandonare il gruppo, sì, perché tutti se ne andarono dicendo che Mick Hucknall aveva un po' perso la testa per i soldi e stava prendendo decisioni che erano più finanziarie che musicali, che insomma le buone vibrazioni se ne erano belle che andate. Fritz Gerald McIntyre, che era anche uno molto dedito alla religione, penso fosse anche un pastore o qualcosa del genere, era stato anche ufficializzato il suo ruolo clericale sotto un certo punto di vista, comunque era uno molto attento a questo discorso dei sentimenti, a non essere troppo attaccati al denaro, eccetera eccetera. Quando la band prese questa piega, lui pian piano se ne andò. Purtroppo poi sarebbe morto, come dicevo, in questo giorno del 2021. Comunque ci ha lasciato delle grandi parti di tastiera all'interno del suo lavoro con i Simply Red, che spesso e volentieri proprio basano sull'atmosfera delle sue tastiere, e canzoni che ha anche scritto lui, come questa, che sono indubbiamente bellissime. Allora, restando in un'atmosfera un pochino funky, perché ci siamo ascoltati qualcosa che nel mondo dei Simply Red è sempre naturalmente ritmata e piena di musica, voglio ricordare anche un'altra formazione che molti non si ricordano, non tanto spesso, nonostante abbiano avuto grandissimi successi. Parlo dei Shalamar. In questo giorno del 1955 nasce Jeffrey Daniels, una delle voci fondamentali di questo gruppo. Nell'80 ebbero grandi successi come The Second Time Around, A Night to Remember, che forse è il loro brano più famoso, e sono stati anche un po' un'icona di un certo tipo di stile molto discotecaro, anche se visti oggi insomma fanno un po' sorridere, no? Sembrano tratti appunto da quei Top of the Pops degli anni 80, in cui tutti erano un po' esagerati come abbigliamento. Body popping era un'attività, una maniera di muoversi e di ballare e di esistere, tutto sommato, che loro portarono anche in Gran Bretagna, e un altro dei loro grandi successi diceva che possono farvi stare bene per un certo periodo. Ecco, Shalamar ci riuscivano in piena con canzoni come questa.

I can make you feel good, io posso farti sentire bene. Sentite che buoni propositi nel testo di questa formazione. Poi se ve lo cantano in discoteca saltandovi attorno con il body popping, altro che se gli credete che vogliono farvi sentire bene. Shalamar 1982, l'album era Friends. Body popping, sì, era una maniera di essere, una maniera di muoversi, di vestirsi, ma soprattutto di ballare, no? Con questi gesti improvvisi, non so come dire, questi gesti quasi un po' nervosi. Anche Michael Jackson ogni tanto nelle sue movenze includeva cose che facevano parte di questo body popping, che si dice proprio gli Shalamar aiutarono a introdurre in Gran Bretagna. 1955, in questo giorno nasceva Jeffrey Daniels, uno dei componenti delle voci fondamentali di questa formazione. Restiamo in un'atmosfera leggermente funky, sì, uno dei brani più funky di questa band, chiamata Average White Band, divertente il nome, un gruppo bianco medio, un gruppo bianco mediocre, e un signore che si chiama Molly Duncan, Malcolm Duncan, in realtà lo chiamavano Molly, da questa formazione scozzese. Nel 1975 fecero un successone con un brano che è stato poi ripreso da tantissimi artisti, ne hanno fatto varie versioni più o meno funky, più o meno ritmate, ma l'originale era quello firmato da loro. Lui nasceva in questo giorno, ci ha lasciati a 74 anni nel 2019, dietro di lui canzoni come questa, Pick Up the Pieces.

Pick Up the Pieces, Average White Band, ascoltata da un vinile d'epoca che in alcuni momenti scricchiolava in maniera paurosa. Questa era per ricordare Malcolm Molly Duncan, sassofonista e membro fondatore della band, su Wall Sax, che porta avanti la melodia di questo brano. Ma stavo guardando adesso la sua discografia, è una discografia da paura, perché oltre ad aver fondato questo gruppo, lui poi ha suonato anche, per esempio, tutti i fiati su Brothers in Arms di Dire Straits, storico album dell'85. Ha suonato con gli Eurythmics, con Buddy Guy, con Fergal Sharkey, con Tom Petty, con i Curiosity Killed the Cat, con Johnny Hates Jazz, insomma si è dato anche da fare. Giusto ricordarlo, oggi sarebbe stato il suo compleanno, ci ha lasciati l'8 ottobre del 2019. Basta musica dal passato per il momento, qualcosa di attuale. I nostri brani in promozione speciale, canzone della settimana per la musica italiana e sigla single della settimana per la musica internazionale. Nella canzone della settimana, Amélie, il suo nuovo singolo, si sta rendendo conto che è difficile trovare un uomo, un partner normale, le dice, insomma, un po' diverso dai disagi con i quali era abituata, e ironizza forse sul titolo di un mitico brano di Battisti in questa sua canzone che diventa la nostra canzone della settimana, Non è Francesco.

Camera Charlie XCX, il nostro sigla single della settimana. Dopo la canzone della settimana, non è Francesco, di Amelie. Charlie XCX, che come tutti ben sapete è uscita dalla scena rave dell'inizio millennio praticamente, ancora su MySpace eccetera eccetera, adesso si è trasformata in questo millennio praticamente ancora su MySpace eccetera eccetera, adesso si è trasformata in questo fenomeno che continua a ingigantire

di cantante, poi pensa un po' a questa importanza che oggi nella vita non solo degli attori ma di tutti quanti ha assunto l'obiettivo, no, di una macchina fotografica, di una telecamera, di fronte al quale a volte ci trasformiamo, ma a volte invece nel caso di qualcuno riusciamo finalmente a essere noi stessi, come lei dice in questo caso: soltanto di fronte a una telecamera riesco a fare, di fronte a un obiettivo riesco a fare quello che voglio veramente, quello che mi piace. Sarà forse che quello che vuoi e quello che ti piace è un po' finto e posticcio? Non si sa, c'è da pensarci secondo me. Vabbè, torniamo a un po' di musica che invece mi piace decisamente di più. Se vi ricordate di una formazione chiamata Everything But The Girl, sono un gruppo fantastico che ho menzionato nei giorni scorsi perché praticamente il figlio di loro due, di Tracy Thorn e di Ben Watt, ha pubblicato un nuovo album che noi siamo andati ad avere come album della settimana, eccetera. Adesso fra un po' arriviamo all'album della settimana di questa settimana, che si intitola Materia ed è firmato dall'americana Julia Holter, un disco molto sognante, cantautorato con grosse spruzzate di elettronica. Gli Everything But The Girl, quelli originali, quindi Tracy Thorn e Ben Watt, nel 1996, in questo giorno, rompevano il record delle classifiche americane per permanenza di un singolo. Difatti Four Seasons con Oh What A Night nel dicembre del 1963, in quel periodo erano diventati recordman assoluti e invece erano stati in classifica per 54 settimane, ma gli Everything But The Girl restavano in classifica di Billboard per ben 55 settimane. Con quale canzone? Ve l'avrete immaginato, naturalmente, l'immortale Missing.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio e bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Sulla 4 Venezia-Trieste permangono code a tratti tra Porto Gruaro e Cessalto in direzione Venezia in seguito ad un incidente. Sugli altri percorsi del Nord-Est al momento non sono segnalati particolari disagi. Vi ricordiamo che sull'app Info Viaggiando potete trovare le previsioni sul traffico in questi giorni di rientro dalle ferie estive, oltre a tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia-Trieste. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

The Laugh is in the Eyes, la risata sta negli occhi, questo è il titolo di questo brano di Julia Holter che abbiamo scelto per iniziare la presentazione del nostro featured album, il solo, unico e inconfondibile album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Il nuovo disco di Julia Holter che si intitola Materia, un titolo qualcuno dirà un po' pretestuoso, ma in realtà lei stessa aveva avuto questo dubbio. Questo di fatto è un album di 7 tracce soltanto, una dura oltre 10 minuti, ve la risparmio perché 10 minuti in radio sono un po' tantini se non stiamo parlando veramente di grandi classici del rock o dell'elettronica. Questo è un disco che fa un po' da pandan, fa da compagno a Something in the Room She Moves, che è un suo album uscito nel 2024 e questo ne è legato. Lei dice che a un certo punto della sua gestazione il disco precedente doveva intitolarsi Materia, ma poi ha pensato forse una cosa un po' troppo seriosa, sembra troppo impegnativo, c'è una traccia che si intitola Materia ma non la scelgo come title track, però qualcosa era rimasto ancora nell'armadio, qualche scheletro nell'armadio, c'era qualcosa di più da dire riguardo a quell'album e ai suoi brani, e su questo Materia ricompare quel brano Materia, trasformato però in altre due maniere, Materia 2 e Materia 3, sono completamente diversi l'uno dall'altro, ve ne farò ascoltare soltanto uno a titolo di rappresentanza. E questa traccia che ci siamo ascoltati adesso invece è un brano che a me fa dire magari tutto il disco fosse così, perché in realtà questa esce in un certo periodo come singolo alla fine del 2024, poco dopo l'uscita dell'album, quando lei era in tournée con una band molto valida che avete sentito anche qui, per esempio, no? Il clarinetto di Chris Speed, Elizabeth Goodfellow alla batteria, Deborah Hoff al basso, Maya al flauto, Kenny Gilmore per quanto riguarda sonorità, produzione, mixaggio, e Tashi Wada alle tastiere, oltre che la stessa Julia Holter. Da quella collaborazione usciva questo singolo che fa un po' da ponte fra l'album precedente e questo album qui, però trova spazio in questo disco, che però non ha molte altre parentele con questo brano, come sentirete, perché il resto dell'album è nato così come piace a lei lavorare, soprattutto in solitudine, un lavoro da solista vero, nel senso che è lei in studio con i suoi macchinari, le sue chitarre, i suoi pensieri, soprattutto con questa infatuazione per dei suoni molto languidi e molto elettronici, che sentiamo anche in quello che è stato il primo singolo ufficiale da questo album, perché questo lo precedeva di quasi un anno. Sto parlando di una canzone intitolata Fantasy.

Da Materia di Julia Holter ci siamo ascoltati questo che ne è stato il primo singolo ufficiale intitolato Fantasy. Lei l'ha definito addirittura ballabile e solare, non so esattamente, ecco, nel mondo di Julia Holter ballabile significa una cosa diversa rispetto a quello che pensano molte, la maggior parte delle persone secondo me associata a questo termine, e anche solare è qualcosa di diverso, forse solare sia all'interno di questo disco, dove ho visto una recensione molto bella su Slant Magazine in cui dicevano scopre la bellezza che si trova ai margini, no? Ai margini del suo lavoro, ora in margine della sua sperimentazione, nel senso di al bordo, ma anche di contorno a quello che è il suo lavoro principale, perché a dirla tutta, ecco, questo disco non contiene nessun brano che abbia l'impatto anche emotivo, l'elemento canzone proprio talmente forte come invece trovavamo nel suo disco Something in the Room She Moves, al di là forse di quella traccia che, come dicevo, abbiamo ascoltato come apertura, che fa un po' da ponte fra quell'album e questo, The Love is in the Eyes, che però ha tutta una band a lavorare con lei. Sul resto del disco è lei da sola a intessere delle sonorità, a intrecciare voci e suoni, a creare soprattutto degli strati. Anche in questo brano avete visto, si inizia in una maniera, ci si aggiungono altre cose, poi alla fine la canzone si decompone man mano che lei tira via uno strato alla volta, quasi stesse lentamente aprendo e sbucciando questi suoi stessi brani. Materia, che esiste in questo album come title track in due versioni, ed esisteva sul disco precedente nella versione originaria, vede due versioni molto diverse. Quella che chiude il disco è una versione praticamente basata in gran parte sulla sua voce. Questo discorso di stratificazione, ascoltando questa, lo capiamo benissimo.

Materia 3, questa è una delle rielaborazioni di questa traccia dal suo album precedente che Julia Holter sceglie per, come compendio a quell'album e tutto sommato per dare il titolo a questo, che forse non mi sento di considerare un album vero e proprio della sua discografia, perché senza il disco precedente ha un po' meno senso e soprattutto in alcuni momenti sembra un disco fatto molto per se stessa. Lei firma anche la produzione dell'album insieme a Kenny Gilmore, che già firmava la produzione dell'album precedente, faceva parte anche della sua band dal vivo, ma forse una mano più decisa nel senso della produzione, della scelta dei brani, della cernita un po' disforbiciate qua e là ci sarebbero state su questo disco, anche se questo non toglie che ci siano delle gemme, per esempio un brano che lei dedica a quello che era una volta il vecchio orologio ad acqua, chiamiamolo così, ovvero sia la clessidra, che lei chiama clepsidra proprio con il nome greco originale, e di nuovo una testimonianza di quanto questo suo talento bizzarro l'abbia trasformata in una delle cantautrici più blasonate di questa generazione losangelina.

Clepsydra, l'elemento sogno, quasi allucinazione a momenti per Julia Holter, tratta da questo album strano che diventa il nostro featured album, album di questa settimana di Radio Capodista. Si chiama Materia, è un disco che lei presenta come un compagno, un compendio al suo album precedente, il 2024, Something in the Room She Moves, quindi forse andrebbero quasi ascoltati insieme. Il suo settimo album, comunque settimo lavoro nella sua discografia, un disco che a furia di essere etereo, a furia di essere stratificato, a furia di essere molto da solista, a momenti, almeno secondo sottoscritto, finisce per essere un pochino pretestuoso forse, no? Ad essere un disco che avrebbe bisogno, come dicevo prima, di una qualche sforbiciata a livello di produzione. Forse è giusto ricordarlo così, come una delle tracce dell'album che si intitola My Lost One, cioè quello, il mio disco perso, il mio disco perduto. Ecco, è un disco che lei ha aggiunto perché voleva aggiungere alla sua discografia. Io più che altro sono curioso di vedere dove andrà a parare con il suo album successivo. Lei è Julia Holter, questa è Radio Capodistria. My Lost One ci accompagna alle news delle 17:30, per chi ci segue in diretta, poi c'è un'altra mezz'ora di estate freschi, quindi restate con noi.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ancora buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 17.30. La Commissione Anticorruzione KPK ha segnalato lacune nella disciplina del cumulo tra incarichi nel Consiglio di Amministrazione della holding statale SDH e nei consigli di sorveglianza delle società a prevalente proprietà statale, evidenziando i rischi di conflitto di interessi e di eccessiva concentrazione di potere. La KPK ha quindi proposto al Governo e alla Camera di Stato di vietare i membri del vertice di SDH di ricoprire contemporaneamente incarichi nei consigli di sorveglianza delle società controllate dallo Stato, oltre al già previsto divieto di partecipare ai loro consigli di amministrazione. SDH considera tuttavia tale divieto sproporzionato, sostenendo che ridurrebbe il numero di candidati qualificati e che i rischi siano già contenuti da specifiche garanzie, tra cui verifiche sulle nomine, obblighi di astensione, trasparenza sugli incarichi, limiti di mandato e rotazione. Nuovo rincaro dei carburanti dalla mezzanotte in Slovenia, con il diesel che raggiunge il prezzo record di 1,90 euro al litro, con un aumento di 4,6 centesimi nei distributori al di fuori della rete autostradale. Il prezzo della benzina 95 ottani aumenterà invece di 2,6 centesimi, passando a 1,60 euro al litro. Su anche il gasolio da riscaldamento di 4,7 centesimi, che costerà quindi 1,51 euro al litro. I prezzi regolamentati dallo Stato rimarranno in vigore fino al 31 agosto, quindi per una settimana. Nell'ambito di una fase speciale dello scambio di prigionieri, 10 militari ucraini dell'esercito e della Guardia Nazionale, considerati dispersi dopo i combattimenti nella regione di Donetsk, sono stati liberati e hanno fatto rientro in patria attraverso la Bielorussia, lo ha annunciato il presidente Volodymyr Zelensky, senza menzionare direttamente la Russia. Lo scambio di prigionieri resta uno dei pochi canali di cooperazione tra Kiev e Mosca, mentre la Russia non ha ancora precisato se l'Ucraina abbia restituito militari russi nell'ambito dell'operazione odierna. Dall'inizio dell'invasione, nel febbraio 2022, i due paesi si sono scambiati migliaia di prigionieri, ma decine di migliaia di militari ucraini risultano ancora dispersi e migliaia di prigionieri resterebbero detenuti da entrambe le parti. Alice Weidel, co-presidente del partito di estrema destra AfD, Alternativa per la Germania, ha annunciato che la ZDF, che il paese, abbandonerà l'euro e si ritirerà dall'accordo di Schengen se il suo partito andrà al governo. Secondo le sue parole, la Germania godeva di una situazione economica decisamente migliore prima dell'avvento dell'euro. Stiamo assistendo a un massiccio impoverimento della classe lavoratrice, ha dichiarato ancora Weidel, che si è inoltre detta fiduciosa sul successo dell'AfD le prossime elezioni, sia statali che federali. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione alle 19.30 con il nostro giornale radio, il Giornale della Sera. Grazie a voi tutti per l'ascolto e a risentirci.
2: Dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Show Rondò, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it. Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria. Before you slip into a

The Crystal Shape, i Doors. Siamo ritornati alla musica con l'ultimo spicchio di Estate Freschi, con della grande musica. 1966, in questo giorno, il 24 di agosto, i Doors iniziavano a registrare il loro primissimo album al Sunset Sound Studio, che ancora oggi esiste, West Sunset Boulevard, Los Angeles, California. Entravano in studio già belli pronti e preparati, insieme a Bruce Botnick, il loro fonico e produttore. La maggior parte dei successi di quel disco, brani come Light My Fire, per esempio, Break On Through, sarebbero stati registrati più avanti nel mese di settembre, però proprio nei primissimi giorni di registrazione una delle prime cose che riuscirono a registrare era questa Crystal Ship per la serie Scusate Se Poco, uno dei più grandi album della storia del rock, spesso e volentieri menzionato fra i più grandi album di tutti i tempi, indubbiamente anche fra i migliori della discografia dei Doors. Quindi abbiamo riaperto alla grande dopo esserci lasciati alle spalle un disco strano, un disco parziale, un disco compendio, un disco sognante, un disco forse incompleto, ecco, secondo me, di Julia Holter, che è il suo settimo album intitolato Materia, che in realtà è un disco che è praticamente un'aggiunta all'album precedente Something in the Room She Moves, e in alcuni momenti si sente, sembra che manchi un po' proprio l'elemento canzone, al di là di poche eccezioni di questo disco, che contiene anche una lunghissima traccia di 10 minuti che invece non ci siamo ascoltati. Forse sarà il fatto che io preferisco un cantautorato un tantino più concreto, diciamo così. Per esempio, in questi tempi, in questi ultimi tempi mi ha fatto molto piacere vedere il ritorno di Sarah Barrell, sempre stata molto brava, e lei nel suo nuovo disco, nel suo nuovo singolo, dice che sta ancora piangendo, cioè still crying.

Sempre molto brava lei, Sara Barrett. Oltretutto scritto insieme ad Aaron Dessner dei The National questo brano che la vede ritornare sulle scene, e Still Crying, speriamo che sia soltanto il titolo di una canzone, se sta ancora piangendo certamente non ci fa piacere. Allora, sulle frequenze di Radio Capodistria ogni tanto ci ascoltiamo anche delle cose assolutamente nuove qui nei nostri pomeriggi insieme, non soltanto musiche dal passato legate ai compleanni, anniversari eccetera, come questa che abbiamo appena sentito, come lo strano featured album di Julia Holter che ci siamo lasciati alle spalle, ma come un cantautore italiano che io avevo notato a Sanremo Giovani e che ho ritrovato con piacere in questi giorni sulle pagine online di Rock Hall, la rivista online italiana, in cui c'è una bella intervista con lui, vi consiglio di leggervela. Lui si chiama Renato D'Amico, parla del suo lavoro in studio, della sua passione per il suo piccolo studio di registrazione, la sua produzione, e parla non soltanto del brano sanremese ma anche di questo suo nuovo disco, questo nuovo progetto che ha un titolo interessante che di questi tempi fa riflettere. Si intitola difatti Vita Lenta, questa è la canzone che gli dà il titolo. Io, Renato D'Amico, francamente ve lo consiglio.

Una vita lenta, chi è che non la sogna, caro Renato D'Amico? Un artista da scoprire, intervista su Rockall, ve lo dicevo, una sonletta con piacere, veramente un personaggio interessante. Ritorniamo a quelli che sono gli anniversari di questa giornata, 24 di agosto, il compleanno di Jean-Michel Jarre, uno dei grandi dell'elettronica, delle tastiere internazionali, album come Oxygen negli anni 70, Equinox poi verso la fine degli anni 70, brani memorabili, pensate a Popcorn ad esempio, o a Magnetic Fields, che adesso vi farò sentire, visto che lui... La sua musica la basa sul movimento appunto degli elettroni e anche dei campi magnetici. Il primo musicista occidentale a venire ufficialmente invitato a suonare in Cina è il musicista che detiene il record per il concerto con il maggior numero di ascoltatori, di spettatori presenti al mondo. Quando suonò a Mosca il 6 settembre 1997, ad ascoltarlo e a guardare il suo fantastico spettacolo di elettronica, di sonorità e di sogni anche, c'erano 3,5 milioni di persone per la serie, scusate se è poco. Jean-Michel Jarre, buon compleanno e ancora tanti campi magnetici.

Magnetic Fields, due campi magnetici per Jean-Michel Jarre nell'augurargli buon compleanno, personaggio e musicista leggendario della storia della musica internazionale, nato in questo giorno del 1948. Ancora due brani prima di concludere il nostro programma, il penultimo voglio che sia una novità. Ci sono tante cose che vorrei farvi ascoltare nella puntata di oggi, una di queste è una curiosità davvero, è un nuovo brano all'incrocio fra country, rock, pop, non lo so, una combinazione che certamente nessuno si aspettava, una icona del pop country, una mega star degli anni 90, Shania Twain, insieme a Josh Homme dei Queens of the Stone Age. Ecco, due mondi diversi che si uniscono. Stranamente, a quanto pare, è un ritorno alle origini per quel che concerne le sonorità un po' più country di Shania Twain. Per lui è una gita, non lo so, in un ambiente musicale che probabilmente non si aspettava. Little Miss Twain sarà il titolo del nuovo album di Shania, che deve ancora uscire, e già nel titolo questo si presenta molto nashvilliano, perché parla dei jeans belli sbiaditi, cioè faded blue jeans.

Faded Blue Jeans, Shania Twain che ci sorprende con questa collaborazione con Josh dei Queens of the Stone Age, la sua voce inconfondibile nel ritornello. Stavo pensando mentre andava in onda il brano che non soltanto non è tanto male la canzone, ma se poi ci togliessero questi elementi country, no? Tipo il violino, alcune delle chitarre acustiche, e tirassero su invece delle chitarre distorte, suonerebbe come un brano dei Nickelback, di quelli proprio potenti radiofonici. E Shania Twain effettivamente ha deciso di sorprendere. Chissà come sarà il suo album nuovo, questo suo nuovo disco, che staremo a vedere. Forse conterà altri brani di questo tipo, o forse troverà di nuovo tutta quella produzione patinata con cui ci aveva abituato insieme a suo marito, il multimiliardario che con lei aveva fondato questa impresa musicale multimiliardaria, Matt Lang, produttore anche di Bryan Adams all'inizio, che ha firmato insomma tutti i più grandi successi della sua carriera, plasmandone anche l'immagine pubblica con la quale adesso la confrontiamo e con la quale forse questo brano stona un pochino. Siamo al momento dei saluti, vi ringrazio per essere stati con noi, ringrazio Igor Vigina al di là del vetro per la parte tecnica. Ringrazio Giulia Holter per questo strano album della settimana che ci ha fornito, Materia, il suo settimo disco, che è in realtà un compendio, un disco che, come dicevo, si aggiunge al suo album precedente. Forse da solo non sta benissimo in piedi sulle proprie gambe, se non siete proprio dei fan sfegatati di Shania Twain. E concludo con un ultimo compleanno di questo giorno, un ultimo anniversario che riguarda Kenneth William David Hensley, Ken Hensley più semplicemente, sì, quello degli Uriah Heep. Ci lasciava il 4 novembre del 2020, ma era nato in questo giorno, 24 agosto 1945, chitarra acustica ma anche tastiere, polistrumentista, talento incredibile, autore di brani importantissimi per formazioni come alcune band delle quali aveva fatto parte in precedenza, lavorando con formazioni abbastanza diverse fra loro, diciamo così, prima di entrare negli Uriah Heep. Ma quando entrò negli Uriah Heep creò insomma un suono inconfondibile. Pensate, anzi basta pensare al fatto che la voce e la chitarra acustica della mitica Lady in Black sono le sue, e naturalmente è questa che ci fa la sigla di coda. Un abbraccio a tutti quanti voi da Andrea F, appuntamento a tra 7 giorni qui su Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla 4 Venezia Trieste sono ancora presenti delle code a causa di un precedente incidente tra Porto Gruaro e Cessalto in direzione Venezia. Nella stessa direzione traffico rallentato per traffico intenso tra Villesse e Palmanova. Traffico intenso anche sulla tangenziale di Mestre, si registrano code tra Miranese e Marghera in direzione Padova e rallentamenti tra Miranese e Castellana verso Trieste. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno. Rovigno
7: Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra!

Un buon pomeriggio da Francesco Zardini e da Tommaso Vinoni alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti ricordiamo e raccontiamo Bruno Bianchi, triestino, uno dei più grandi del nuoto italiano, scomparso tragicamente il 28 gennaio 1966 nell'incidente aereo di Brema. Lo faremo seguendo il volume Bruno Bianchi, una vita per il nuoto di Matteo Contessa e Umberto Sarcinelli, edito da Luglio Editore. E ci saranno tre voci a raccontare Bruno Bianchi. Cominciamo da Laura Sterni con noi in studio, presidente dell'Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia, sezione di Trieste, azzurra del nuoto tra il 74 e il 78, ultima atleta triestina a conquistare un titolo individuale assoluto nei 200 metri stile libero ai campionati italiani primaverili di nuoto del 76. Buon pomeriggio Laura Sterni, benvenuta.
1: Buonasera a tutti.
0: In collegamento telefonico Matteo Contessa, appunto autore assieme a Umberto Sarcinelli del volume Bruno Bianchi, una vita per il nuoto. Matteo Contessa, buon pomeriggio e benvenuto.
2: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: E ancora Marilena De Angelis, amica d'infanzia di Bruno Bianchi, buon pomeriggio signore e benvenuta a Sconfinamenti.
3: Benvenuti a voi, grazie.
0: Cominciamo proprio con un ritratto da parte di un'amica, da parte di Marilena De Angelis, che ci ha lasciato dei pensieri dedicati a Bruno Bianchi, che potremmo chiedere di leggere, di condividere con noi. Signora, chi era ed è nel suo ricordo Bruno Bianchi?
3: Allora, quel bambino strigliato di fresco, con i vestiti della festa e con la bocca fissata in un largo sorriso, che punta gli occhi pieni di futuro guardando l'obiettivo, seduto nella poltroncina di un delizioso salottino di Vimini, che per lungo tempo ha fatto bella mostra di sé nell'ambito di Casa Bianchi. La porta di mezzo dell'ultimo pergolo dell'ultimo piano di via Doda 5/1 a Trieste, la prima casa ICA costruita nel dopoguerra vicino all'alto parco degli americani. E il bambino paffuttello nella mantellina dal cappuccio incorporato, per lui troppo corta, sopra il ginocchio, da scambiare con la mia esageratamente lunga. E quello che gioca in cortile a scinche, però con quelle scadenti, perché quelle più belle, vinte al gioco, le tiene celate in un sacchetto fatto di stoffa, prezioso come monili. E quello che nella stanza di casa più grande, sempre in grande confusione, confeziona lampioncini di Natale o piega carta da regalo in un lavoro di squadra familiare per integrare paghe insufficienti. E quello che il lupo affamato taglia una biga, la profuma con una fetta di mortadella, tagliandone poi i bordi eccedenti per dare con questi il sapore ad un'altra biga. E quello che nei momenti di tensione o imbarazzo si appropria di una mela o di un'arancia per poterla lanciare in alto ripetutamente in un moto perpetuo e liberatorio. E quello che è un segnale invisibile si avvinghia al fratello in una lotta che trasuda amore. E quello che avvolge in un abbraccio carnale la madre che si divincola ridendo felice. E quello che studia e scrive con impegno, tenendo la lingua serrata tra le labbra per non perdere il filo, mentre stringe la biro tra le dita dalle curiose unghie a triangolo. È quello che fa con me braccio di ferro o gareggia a monte, stato, città o a battaglia navale o a Monopoli, mangiando lo struccolo dei pomi fatto da Livietta. È quello che fa la raccolta dei Topolino e l'Embokid, custodendoli nell'ampio cassetto del vecchio armadio a due ante, che riesco a leggere per concessione senza portarli via. Quello che comincia a fare gare in Italia e all'estero, portando a casa medaglie, coppe, trofei, visibili nella stanza da letto ormai rinnovata da un bel mobile con tante mensole per poterli esporre. È quello che dai viaggi porta gadget e regali, come una bella collana di pietre dure. È quello che da Torino, il 4 giugno del 1963, tempo qui non certamente bello come dalle nostre parti, ora che ti sto scrivendo sta piovendo ed i tuoni fanno vibrare i vetri delle finestre. Una cupa penombra avvolge tutta la stanza, dove una sola cosa puoi trovare vivace: il pennino che velocemente scrive su un semplice cartoncino blu le idee confuse di una mente che ricorda il luogo natale con i suoi pregi e i suoi difetti e non riesce a comprendere come anche questi ultimi possano sembrare in alcune occasioni piacevoli. È quello che, del ritorno dalle Olimpiadi di Tokyo, racconta con dovizia di particolari l'esperienza a noi che beviamo, ridendo all'affermazione «se non sono morto in sto giro, non moro più», mentre gli fa da sfondo la bella foto che lo ritrae nel corteo degli atleti italiani all'apertura dei giochi. È quello che viene accompagnato dalla piscina in riva da un fiume in piena di gente che si muove compatto e trattenuto a stento dalle case come un argine rispettoso fino al cimitero di Sant'Anna. Lì la fossa ha racchiuso per sempre solo l'idea di Bruno. Il suo corpo straziato e offeso in quella brema maledetta non ha restituito forse nemmeno un pezzo di gamba, proprio quella con una strana voglia a grappolo che Bruno aveva nell'incavo del ginocchio. E quello che nessuna pietra tombale, pur se immensa come una montagna, ha potuto seppellire i miei ricordi.
0: Signora Marilena De Angelis, lei è amica di infanzia di Bruno Bianchi, amica della famiglia Bianchi.
3: Sì.
0: Quando ha incontrato la famiglia Bianchi?
3: Allora, penso intorno al 1948-50. Cioè, io sono andata a abitare lì in Via Doda in quell'anno lì, nel 48.
0: E si viveva assieme alla famiglia Bianchi. Lei condivideva tanti momenti con Bruno Bianchi e con suo fratello, con i genitori.
3: Era il mio rifugio. Io quando tornavo da scuola, siccome dovevo fare 9 gradini per arrivare al terrazzo dove c'erano 3 porte delle abitazioni, io salivo in punta di piedi per arrivare in quella casa dove stavano mangiando e Livietta, la mamma cara, adorabile, mi preparava un piattino anche per me e mi faceva sedere in mezzo a Ione Bruno a mangiare insieme a loro. E da lontano, dopo un po', sentivo mia madre chiamare Marilena, Marilena, e quello lo facevo ripetutamente.
0: Grazie, noi ringraziamo Marilena De Angelis per queste parole, ma anche per i pensieri che hanno cominciato a ritrarre Bruno Bianchi nella profondità di un ragazzo triestino. Abbiamo sentito molti termini triestini: le scinche, le biglie, la biga, la forma di pane, lo struccolo dei pomi, lo strudel di mele. Ecco, tanta sincerità in questo ragazzo triestino che entrerà nel cuore di moltissime persone, non solo appunto per i risultati sportivi. Noi continueremo a scoprire Bruno Bianchi sempre assieme a Matteo Contessa e a Laura Sterni, che sono con noi in studio e in collegamento, ma approfittiamo per ringraziare e augurare un buon proseguimento a Marilena De Angelis, amica di infanzia di Bruno Bianchi. Grazie.
3: Grazie a voi per questa occasione.
0: Un intermezzo musicale, torneremo tra pochissimo seguendo le pagine del libro Bruno Bianchi, Una vita per il nuoto, di Matteo Contessa e Umberto Sarcinelli, edito da Luglio Editore. Rimanete con noi.

0: Sempre a Sconfinamenti, con la storia di Bruno Bianchi, azzurro del nuoto triestino, azzurro del nuoto italiano, scomparso tragicamente nella tragedia aerea di Brema il 28 gennaio 1966. Lo stiamo conoscendo grazie alle voci di Matteo Contessa, autore con Umberto Sarcinelli del volume Bruno Bianchi, Una vita per il nuoto, edito da Luglio e curato il volume proprio dall'Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia, sezione di Trieste, per la quale abbiamo la presidente Laura Sterni in studio. Cominciamo con Contessa per capire il lavoro di ricostruzione biografica che è stato necessario, partendo da testimonianze, da ricordi come quello che abbiamo appena sentito, quello della signora Marilena De Angelis, amica d'infanzia. Ecco, Contessa, che lavoro è stato fatto per riuscire a dare una giusta, esatta biografia di Bruno Bianchi?
1: Ma è stato un lavoro lungo e per niente facile. Devo dire che la signora Marilena è stata, direi, la fonte primaria, perché è la memoria storica vivente di Bruno Bianchi in privato, e questo era importante perché il Bruno Bianchi nuotatore, bene o male, lo ricordano anche quelli che sono stati i suoi compagni di nuoto, compagni di squadra. Però l'aspetto privato, l'aspetto personale di Bruno Bianchi era sconosciuto ai più, e infatti questo libro è stato un po' anche un tentativo di dare un volto e una storia a Bruno Bianchi, che in realtà a Trieste oggi è pochissimo conosciuto, se non perché dà il nome alla piscina, al centro natatorio.
0: Sì.
1: E quindi è stato molto difficile e lungo arrivare innanzitutto attraverso le testimonianze di Marilena e del nipote Bruno Bianchi, figlio di suo fratello Leone, e della moglie Stefania. Sono stati loro che all'inizio mi hanno cominciato ad aiutare nella ricostruzione con documenti che sono riusciti a recuperare, con numeri di telefono. Poi ho dovuto fare un po' il giro d'Italia, perché sono andato a Roma a parlare con alcuni compagni di squadra, con Bruno, con Avellone, che era stato suo compagno di squadra nella 4% alle Olimpiadi di Roma, con Paola Saini, anche lei compagna di squadra negli europei, anzi erano le mascotte degli europei di Budapest nel 56, perché erano i due più giovani. Bruno Bianchi aveva 15 anni, Paola Saini addirittura 12, erano già in squadra nazionale per dei campionati. Quindi poi a Torino, attraverso le lettere, sono stato a Torino, ho ascoltato alcune persone, alcuni suoi amici, alcune persone che lo hanno frequentato, insomma ho messo tanto tempo. Direi che un'altra testimonianza fondamentale che mi ha instradato molto bene è stata quella di suo zio a Rovigno, che sono andato a visitare l'estate di un anno fa. Lì lui aveva stato molto, molto ricco, per quanto riguarda, molto prodigo di ricordi, di informazioni, e lì praticamente sono riuscito anche a creare una parte di profilo. Però è stata una ricerca che è andata avanti per circa 6-7 mesi prima di cominciare a mettere giù su carta quello che poi era stato il racconto di Bruno Bianchi.
0: Partiamo proprio dalle origini della famiglia. Lei ha nominato Rovigno, ha citato Rovigno, perché la madre Livia Rocco, la madre di Bruno Bianchi, era rovignese. Il padre Erminio Bianchi invece era di un'altra regione, di un'altra località. Di dov'era?
1: Lui era di Cibiana del Cadore, la provincia di Belluno, quindi dalle montagne, diciamo, non molto lontane da Cortina d'Ampezzo. E infatti credo che uno dei motivi per i quali Bruno Bianchi, anzi due erano fondamentalmente a mio avviso i motivi per cui Bruno Bianchi non è molto conosciuto a Trieste. Il primo proprio da queste origini esterne, diciamo, a Trieste, della famiglia Bianchi, perché la famiglia Bianchi in realtà si è formata a Trieste, ma non era triestina, non è triestina, perché appunto Erminio veniva dal Cadore, la signora Eufemia Rocco, da tutti chiamata Livia, non so perché, ma tutti la chiamavano Livia, veniva da Rovigno, quindi a Trieste si sono conosciuti, si sono sposati e ha messo su famiglia. Questo è uno dei motivi. Il secondo motivo è che appunto, non avendo grandi disponibilità economiche, anzi per un certo periodo anche vivendo nell'indigenza, sono stati destinatari di una casa popolare che era stata costruita, l'ha ricordato prima la signora De Angelis, in estrema periferia di Treghette, in via, quella che oggi è via Lorenzetti, diciamo dalle parti delle Torri d'Europa, ma all'epoca era aperta campagna, erano le case dove la città finiva in quella zona lì e c'era campagna, quindi non avendo disponibilità economiche, vivendo ai margini della città, non avendo conoscenze diciamo pregresse, essendo una famiglia di fuori, alla fine Bruno Bianchi era molto raccolto nel suo privato, anche perché oltretutto di carattere era molto timido, molto introverso, per cui non era, come dire, non era molto, oggi si direbbe social, per più di un motivo, e dunque la sua sfera privata era quella che praticamente occupava per lì quasi interezza la sua vita, e dunque c'è stato poco da conoscere. Dicevamo appunto il fatto che padre è arrivato da Belluno, anzi dalla montagna, negli anni precedenti alla guerra, perché comunque con le sorelle cercava in qualche modo di sfuggire alla povertà montanara. La mamma era arrivata a Trieste con il papà e con il fratello, erano adolescenti, avevano perso la loro mamma molto presto, la signora Livia aveva perso la mamma quando aveva appena 6 anni, e quindi quando sono arrivati a Trieste, lei aveva 16 anni, si è trovata a fare la donna di casa, perché suo papà, essendo un marinaio, navigava, era sempre imbarcato, quindi lei era da sola con lei e suo fratello Simone, di qualche anno inferiore, quindi praticamente faceva da mamma al piccolo Simone e da donna di casa che teneva questa casa, quindi che era comunque venivano da due esperienze, sia il padre che la madre, abbastanza sofferte, complicate, e quindi hanno messo su famiglia, si sono conosciuti a Trieste, perché poi quando il papà Erminio è arrivato a Trieste ha trovato lavoro nelle cooperative operaie, nel supermercato, diciamo così, lì in Cavana. La signora all'epoca era una ragazza, appunto, veniva da via Tigor, poco distante, per fare la spesa ogni giorno a Cavana, lì nel negozio delle cooperative operaie. Si sono conosciuti, si sono, come dire, avvicinati, si sono innamorati e presto si sono sposati, nell'imminenza della guerra. E poi c'è stato il conflitto che ha complicato molto la vita di questi, che stava nascendo la vita familiare di Livia e di Erminio, perché avevano appena fatto in tempo a sposarsi e a concepire il primo figlio, Leone, che l'Italia entrò in guerra, e lui esattamente l'11 giugno del 40, cioè il giorno dopo dell'entrata in guerra d'Italia, venne immediatamente arruolato e spedito in Piemonte, sopra le montagne di Cuneo, per prestare servizio militare sul fronte occidentale. Lì rimase un bel po' di tempo, poi appena riuscì a tornare in una licenza, appena alla fine del 42, concepirono Bruno, ma dopo un po', finì la licenza, tornò e venne mandato a Lione nel servizio di contraerea dell'esercito italiano contro gli inglesi, gli alleati. Lì fu sorpreso l'8 settembre e il giorno dopo venne imprigionato dai tedeschi, anzi venne preso dai tedeschi, portato in caserma per in qualche modo convincerlo a prestare giuramento per l'esercito italiano, ma un'alleanza italo-tedesca, quindi rimanere, continuare a prestare al Regno d'Italia il suo servizio militare, diciamo il suo servizio alla patria. Solo che lui non era, era contrario, non aveva idee, in linea con il fascismo e il nazismo, e quindi si rifiutò più volte di aderire a questo tipo di battaglione che si voleva creare. Allora i tedeschi lo deportarono in Germania. Lui rimase 2 anni, dal settembre 43 alla fine della guerra, rimase deportato in Germania. E quindi non tornò più, non vide nascere Bruno, che nel frattempo nacque proprio in quei giorni in cui lui era prigioniero a Lione prima di andare a finire in Germania, e vide e conobbe il figlio appena a fine guerra, nel luglio del 45, quando ormai Bruno aveva quasi 2 anni.
0: Quindi un padre che non si arruolò, appunto, non confermò, diciamo, il suo servizio con i tedeschi, con la Repubblica Sociale Italiana, che subì, appunto, un lungo periodo di lontananza e di fatiche dalla famiglia. È un'esperienza che lo segna profondamente, gli impedisce di lavorare, e questo fa sì che sia la madre di Bruno Bianchi a mantenere la famiglia. Ma c'è un collegamento estremamente interessante, purtroppo chiaramente i minuti sono tiranni, c'è un collegamento con Rovigno e con il mare di Rovigno, che ci riporta a parlare di Erminio, il padre di Bruno Bianchi, e appunto di un giovanissimo Bruno, una sfida nel mare di Rovigno. Che cosa ci può raccontare, Contessa?
1: È che tutto cominciò lì, perché un giorno in vacanza, nel 55, Bruno aveva circa 12 anni, suo papà quasi 40, un giorno il padre, così quasi per gioco, lo sfidò ad una gara di nuoto dagli square, dalla calata degli square di Rovigno fino all'isola di Santa Caterina, circa 400 metri di mare, una sfida a nuoto. E Bruno Bianchi andò via liscio, cominciò a nuotare, il padre non riusciva a stargli dietro. Alla fine questa sfida la vinse Bruno, e quando la madre chiese al marito, la Livia chiese a Erminio: ma l'hai fatto vincere tu per non dargli soddisfazione? Lui ha detto no, mi ha battuto proprio perché andava più forte di me. E lì anche loro hanno avuto l'illuminazione, quindi appena tornati da quella vacanza a Rovigno, Erminio Bianchi andò alla Triestina a nuoto e iscrisse Bruno alla Triestina per fare attività natatoria. E da lì è cominciata la carriera di Bruno Bianchi.
0: Lì comincia la carriera sportiva di Bruno Bianchi, che ci faremo raccontare da Laura Sterni, presidente dell'Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia, sezione di Trieste. Lo faremo dopo un intermezzo musicale. Matteo Contessa, resti con noi in collegamento. A tra poco.

0: Bruno Bianchi, una vita per il nuoto. La storia dell'azzurro del nuoto triestino, dell'azzurro del nuoto italiano Bruno Bianchi, nel volume di Matteo Contessa e Umberto Sarcinelli, edito da Luglio Editore e curato dall'Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia, sezione di Trieste, per la quale abbiamo con noi in studio la presidente Laura Sterni. Sterni, da quella sfida padre-figlio nelle acque di Rovigno comincia una carriera fulminante per Bruno Bianchi.
1: Una carriera non poco fulminante, velocissima. Nel 1956, l'anno seguente, era già quinto alla finale della Coppa Scarrioni a Roma nei 50 stile libero. Da lì sono andati ai campionati italiani di categoria, dove hanno vinto il titolo italiano categoria ragazzi nella staffetta. E un anno dopo, l'anno seguente, ha vinto due ori nelle staffette e anche il titolo individuale, quindi un ragazzo che migliorava tantissimo ed è stato preso subito di mira dalla federazione, dagli allenatori, perché nel 57, quindi con solo due anni di attività, era già stato messo come probabile olimpico per Roma 60. Un passo da gigante.
0: Sì. Come prosegue Bruno Bianchi?
1: Prosegue subito chiamato in nazionale, nella nazionale assoluta degli europei di Budapest 58, dove non ha gareggiato ma ha fatto il portabandiera. Essere portabandiera a 15 anni non è da poco, ma poi l'ha fatto anche diverse altre volte, quindi è stata una persona per la nazionale di nuoto trascinatore, trascinava tutti veramente e aveva una forza, un qualcosa dentro che dava piacere stare con lui.
0: E ancora arrivano le conquiste, i titoli italiani, arrivano sfide internazionali.
1: Arrivano titoli italiani, arrivano, leggiamo quanti ne ha fatti: 16 primati assoluti, di cui 2 individuali, 15 primati di categoria juniores, un primato di categoria ragazze, 19 presenze nazionali, 2 in rappresentativa giovanile, 2 Olimpiadi, 2 Giochi del Mediterraneo, 2 Universiadi. E in quanti anni, se andiamo a pensare in quanti anni, ha fatto un passo, ha fatto una carriera veramente molto molto intensa.
0: Fulminea.
1: Sì.
0: A un certo punto Bruno Bianchi si sposta a Torino. Ecco, perché si sposta a Torino?
1: Collegandoci al discorso della famiglia, problemi economici, e Bruno Bianchi non voleva pesare sulla famiglia, voleva studiare ma voleva anche nuotare, il nuoto era la sua passione, e quindi ha pensato di andare a Torino. C'era Usmiani, che mi collega col discorso di Fiume. Usmiani era un fiumano che si è trasferito a Torino ed è diventato il suo allenatore della società Fiat. Lui è andato a Torino, ha cominciato a avere anche dei risultati, è diventato subito probabile olimpico per Tokyo. Nel 63...
2: Quello che giustamente sottolineava Laura era che aveva le esigenze economiche, perché aveva bisogno di fare università, e non voleva pesare sulla famiglia, ma di pari passo c'era un altro motivo strettamente tecnico. Diciamo che a Trieste tecnicamente lui non riusciva più a progredire, perché non c'era un allenatore, non c'era una struttura tecnica, non c'era una conoscenza tecnica tale da poterlo far progredire, da migliorare le sue prestazioni, mentre a Torino, dove c'era questo Umberto Usmiani, l'allenatore della Fiat Torino, era comunque nell'ambito della nazionale, poteva fargli fare. In realtà poi gli ha fatto fare un salto in avanti qualitativo notevolissimo, migliorando la sua tecnica, migliorando la sua struttura fisica, migliorando le potenzialità, la muscolatura, e questo gli ha fatto fare un grande balzo in avanti. Infatti Laura potrà anche mettervi al corrente negli anni torinesi di quanti titoli abbia vinto in un brevissimo periodo, in 4-5 anni, quanti titoli ha vinto lì, per quante volte di seguito, perché lì da Torino ci fu un salto di qualità notevolissimo che lo portò poi ad un livello superiore rispetto a quando era a Trieste. Lui qui nuotava con un grande talento naturale, ma non aveva più come dire, una struttura tecnica di pari grado che potesse aiutarlo a migliorare oltre.
0: Grazie Contessa per questo appunto, per questa parentesi. Ecco, Laura Sterni, il giovane Bruno Bianchi continua, si mantiene una promessa.
1: Si mantiene una promessa e nel 63 diventa capitano della nazionale di nuoto. E posso leggere un articolo?
0: Prego.
1: Dalla Gazzetta dello Sport del 27 marzo 63. Ho partecipato a molte trasferte, mai però ho trovato un così completo affiatamento in un gruppo di azzurri. Si stava sempre insieme nel migliore dei modi. Si giungeva alle gare sereni, allegri e soprattutto sostenuti dai compagni. Spero che questo clima rimanga costante tra noi e si allarghi a tutta la nazionale, alla nuova nazionale, e da allora otterremo qualcosa di buono. Cioè, sono delle parole che ti toccano.
0: Sono le parole di un ragazzo spontaneo, sincero, che nella vita privata, come ci raccontava anche l'amica d'infanzia Marilena De Angelis, era riservato, era timido, e nel nuoto invece, appunto, Laura Sterni, travolgente.
1: Ho delle fotografie impresse di loro sorridenti, felici, si tenevano per mano, giocavano, saltavano, quindi veramente una forte squadra. Secondo me una squadra così compatta ti porta dei buoni risultati, perché c'è l'atleta, ma ci sono tanti atleti messi insieme, tutti bravi, e i risultati sono ancora migliori.
0: E questo Laura Sterni lo può ben dire, da azzurra di nuoto, ricordavamo già all'inizio della puntata, fra il 74 e il 78. Nel volume, Matteo Contessa, chiaramente non può mancare la tragedia di Brema. In un minuto, che cosa significa quella tragedia?
2: Ma sportivamente un grande dramma per l'Italia, perché usando una terminologia adesso molto abusata, quella che stava nascendo, quella squadra di nuoto, quella nazionale di nuoto, era una generazione di fenomeni che è stata troncata sul nascere. L'Italia ha impiegato decenni per riuscire a ricostruire una squadra. Direi che forse a Sydney 2000 abbiamo rivisto la nazionale di nuoto, quindi c'è stato un buco di 34 anni. Dal punto di vista strettamente, diciamo, legato al territorio, a Bruno Bianchi è stata una perdita enorme, non solo per il ragazzo, ma anche perché era di grande importanza per il movimento, al di là di tutto, perché, come ricordava Laura, la sua personalità, il suo carattere, il suo non voler mai stare sulle righe, amico di tutti, faceva sì che tutti lo accettassero, tutti avessero grande stima di lui e quindi riconoscessero il suo ruolo naturale di capitano. E quindi la perdita di Bruno è stata questa, la perdita della nazionale è stata quest'altra, ma c'è stato un elemento, una fatalità, un elemento comune, diciamo, abbastanza tragico, con un'altra gloria triestina, con Giuseppe Grezzar, anche lui grande gloria triestina dello sport, che come Bruno Bianchi è morto in una sciagura aerea. Lui con Grezzar, con il grande Torino, Bruno Bianchi con la nazionale di nuoto.
0: Siamo alla fine di questa puntata dedicata a Bruno Bianchi, ripercorrendo il volume Bruno Bianchi, una vita per il nuoto, di Matteo Contessa e Umberto Sarcinelli, edito da luglio, con la cura dell'Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia, sezione triestina. Noi ringraziamo Matteo Contessa per essere stato con noi, le auguriamo un buon proseguimento, grazie.
2: Grazie a voi.
0: Laura Sterni, presidente della sezione triestina dell'Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia. Noi la ringraziamo per averci fatto capire l'importanza di uno sportivo come Bruno Bianchi, uno sportivo e un uomo che ha segnato, ovviamente, immaginiamo, anche la sua carriera. Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi per avermi invitato.
0: Siamo così al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound, alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi e Tommaso Vinoni, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia. Sigla.
3: single della settimana.
4: Il quarto singolo da Music Fashion Film, il già settimo album di Charlotte Emma Aitchison, che il mondo conosce come Charlie XCX, riflette non soltanto sul suo desiderio di percorrere una carriera parallela come attrice, ma anche sull'importanza, la forza e la potenza della lente di un obiettivo, di una macchina fotografica o di una telecamera, che oramai seguono quotidianamente non solo chi fa l'attore, ma anche tutti noi, ad ogni passo o sugli onnipresenti social. Camera.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata dalla nostra redazione. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verificano rallentamenti tra Duino e la barriera Trieste-Lisert in direzione Venezia e rallentamenti anche tra San Stino di Livenza e Cessalto sempre verso Venezia anche per un precedente incidente avvenuto nel primo pomeriggio in questo tratto. Non sono segnalati al momento altri disagi sulle strade di nostra competenza. Tutte le informazioni che riguardano la viaggiabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Painted Black, un viaggio di Radio Capodistria nell'anima nera della musica, a cura di Giuseppe Signorelli.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione. Sull'Europa centrale staziona un campo di alte pressioni sulla parte sud-occidentale del continente e si approfondisce un'area ciclonica. In quota fluisce sulle nostre regioni aria gradualmente più umida. Previsioni. Nella notte addensamenti da ovest verso la mattina, locali precipitazioni sulle regioni occidentali, manifestazioni temporalesche nella fascia costiera. Domani nuvolosità da variabile a prevalente, rovesci e temporali locali si estenderanno alla gran parte della Slovenia, fino a sera cesseranno. Lungo la costa soffierà vento dai quadranti meridionali, temperature minime da 11 a 19 gradi, massime da 22 a 27 gradi centigradi. Mercoledì rasserenamenti, nebbia o bassa nuvolosità di primo mattino nei fondovalle dell'interno. Giovedì e venerdì sereno con temperature in aumento, soffierà vento da sud-ovest. Viabilità, traffico generalmente scorrevole sulla rete viaria della Slovenia. Sull'autostrada A1 Lubiana-Capodistria in ambo le direzioni rallentamenti presso il cantiere di Postumia. Ore 19:30 minuti.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera, bentrovati con il nostro radiogiornale, il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione datata lunedì 24 agosto. I titoli: referendum sul canone RTV Slovenia, via libera dalla Commissione parlamentare per la cultura. Temperature sopra la media, il Niño prepara un autunno e inverno eccezionalmente caldi. Amatrice, 10 anni dopo il sisma, la rinascita non è ancora compiuta. Capodistria, il teatro per ragazzi, accende l'ultimo scorcio d'agosto. Caro carburanti, nuovo record per il diesel in Slovenia, da domani a 1,90 euro al litro. Buonasera da Corrado Cimadore. Si è tenuta questo pomeriggio una seduta della Commissione Cultura in Camera di Stato che con 9 voti a favore e 6 contrari ha approvato la proposta di indire un referendum consultivo sull'abolizione del pagamento obbligatorio del canone RTV Slovenia. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: Anche la decisione sul pagamento obbligatorio del canone per il servizio radiotelevisivo pubblico passerà per un referendum consultivo. L'obiettivo della maggioranza è di dare la parola ai cittadini per esprimere la propria posizione in merito. L'opposizione tuttavia ha messo in guardia dal rischio eccessivo di esporre un servizio pubblico ai cambi di maggioranza e di governo. La presidente della commissione e deputata dell'SDS, Alenka Jeraj, ha spiegato il suo voto a favore con il cambiamento radicale delle abitudini mediatiche, motivo per cui è giusto chiedere ai cittadini se il contributo obbligatorio rappresenti ancora il modo più equo e appropriato per finanziare un servizio pubblico di informazione, che, ha detto, andrebbe comunque sostenuto e potrebbe essere in tal modo razionalizzato e riorganizzato. Dello stesso parere la ministra della Cultura, Ignazia Friedel-Jarz, che ha sottolineato la necessità di trovare soluzioni sistemiche per i problemi finanziari a prescindere dall'esito del referendum consultivo. Di parere decisamente contrario la presidente del consiglio di amministrazione di RTVS, Natalia Gorshak, che ha definito populistica l'eventuale abolizione del canone obbligatorio e ritiene invece più sensato ridefinire priorità e portata del servizio pubblico che deve essere sicuramente modernizzato, ha detto. Contrario all'opposizione che, come detto, ha votato in maniera compatta contro il referendum. Per tutti valgono le parole dell'ex ministra della Cultura e coordinatrice di Sinistra Levizia, Asta Vrečko, secondo cui questa maggioranza non si limiterà ad abolire il canone, ma punterà ad eliminare l'ente per intero.
1: In vista dell'indizione di 3 referendum consultivi prevista per domani, la coalizione e l'opposizione rimangono su posizioni opposte. Oggetto principale della controversia resta il referendum consultivo sul diritto di voto degli stranieri, che la Camera di Stato ha già regolamentato per legge, hanno evidenziato i giuristi presenti in aula. L'opposizione comunque non esclude la possibilità di una revisione costituzionale di questo referendum. Il leader del Movimento Libertà, Robert Golob, ha nuovamente esortato il premier Janez Janša a convocare una sessione del Consiglio di Sicurezza Nazionale. Ritiene inopportuno che i sospetti e le accuse individuali riguardanti la sicurezza nazionale vengano affrontati esclusivamente attraverso politiche polemiche, scusate, politiche e mediatiche. L'obiettivo della sessione, aggiunto, è quello di sottrarre le questioni di sicurezza nazionale alla politica quotidiana. Golob, lo ricordiamo, già mercoledì scorso aveva chiesto a Janša di convocare una riunione del SNAU a causa di gravi accuse di spionaggio, interferenze straniere e attività di servizi segreti stranieri. Ritiene infatti che il SNAU sia l'organismo più appropriato nel paese per affrontare in modo esaustivo le questioni di sicurezza nazionale e di fiducia nel funzionamento delle istituzioni. La Commissione Anticorruzione KPK ha segnalato lacune nella disciplina del cumulo tra incarichi nel Consiglio di amministrazione della holding statale SDH e nei consigli di sorveglianza delle società a prevalente proprietà statale, evidenziando i rischi di conflitto di interesse e di eccessiva concentrazione di potere. La KPK ha quindi proposto al Governo e alla Camera di Stato di vietare ai membri del vertice di SDH di ricoprire contemporaneamente incarichi nei consigli di sorveglianza delle società controllate dallo Stato, oltre al già previsto divieto di partecipare ai loro consigli di amministrazione. SDH considera tuttavia tale divieto sproporzionato, sostenendo che ridurrebbe il numero di candidati qualificati e che i rischi siano già contenuti da specifiche garanzie, tra cui verifiche sulle nomine, obblighi di astensione, trasparenza e sugli incarichi limitati di mandato e rotazione. Il Comune di Ancarano ha pubblicato oggi il bando per l'assegnazione di borse di studio per gli studenti delle scuole medie per l'imminente anno scolastico. Il valore complessivo dei fondi messi a disposizione ammonta a un massimo di 165.000 euro, ma una cifra superiore rispetto agli anni passati. Il servizio di Lara Darcic.
3: Anche per il prossimo anno scolastico, al via il 1 settembre, il Comune di Ancarano mette a disposizione dei propri studenti che frequentano una scuola media superiore in Slovenia o all'estero e soddisfano i requisiti previsti dal bando pubblico delle borse di studio. Il bando scade il 7 settembre. Gli studenti possono presentare le domande di persona presso gli uffici dell'amministrazione comunale per posta o via mail. I moduli sono disponibili anche sul sito del Comune. Il valore complessivo dei fondi messi a disposizione per gli studenti di scuola media ammonta un massimo di 165.000 euro, una cifra più alta rispetto agli anni passati. Ad esempio, nell'anno scolastico 25-26 sono stati erogati poco meno di 120.000 euro e assegnate 92 borse di studio, circa 338 euro mensili a persona. Due anni fa le borse erano 87. Tra un mese verrà pubblicato il bando per le borse di studio per gli studenti universitari residenti ad Ancarano. Ricorderemo che l'anno accademico in Slovenia inizia il 1 ottobre. Lo scorso anno sono stati distribuiti circa 200.000 euro tra un'ottantina di borsisti.
1: Nuovo rincaro dei carburanti dalla mezzanotte in Slovenia, con il diesel che raggiungerà il prezzo record di 1,90 euro al litro, con un aumento di 4,6 centesimi nei distributori al di fuori della rete autostradale. I prezzi della benzina 95 ottani aumenterà invece di 2,6 centesimi, passando a 1,60 euro al litro. Aumenta anche il gasolio da riscaldamento di 4,7 centesimi, che costerà quindi 1,51 euro al litro. I prezzi regolamentati dallo Stato rimarranno in vigore fino al 31 agosto, quindi per una settimana. Secondo gli esperti climatologi dell'Agenzia per l'Ambiente ARSO, il fenomeno naturale di El Niño, caratterizzato dal surriscaldamento delle acque dell'Oceano Pacifico, sta intensificando la tendenza a rialzo delle temperature globali. Sebbene non influenzi direttamente il meteo in Slovenia, l'effetto combinato di questo evento e del riscaldamento globale a lungo termine rende quasi certo il record di caldo per il prossimo anno, preannunciando un autunno e un inverno con valori nettamente superiori alle medie storiche. Sentiamo Alessia Mitter.
4: Come spiegato dall'esperto Gregor Vertacci, che il Niño, caratterizzato dall'anomalo riscaldamento delle acque superficiali nel Pacifico equatoriale centro-orientale, altera drasticamente i regimi di vento, pressione e precipitazioni su scala globale. La fase attuale del fenomeno si sta inserendo in un contesto già segnato dal forte surriscaldamento degli oceani e dell'atmosfera. Tale apporto termico proietta il pianeta verso il concreto rischio di abbattere i record storici di caldo sia nell'anno corrente che nel successivo, con stime che ipotizzano un picco di 1,7 gradi centigradi sopra i livelli preindustriali risalenti al periodo tra il 1850 e il 1900. Sebbene le ripercussioni del Niño siano estremamente marcate nelle zone tropicali e subtropicali, dove provoca di volta in volta severe siccità e precipitazioni torrenziali a seconda della zona, l'impatto sul continente europeo e sul territorio sloveno appare decisamente più contenuto. Le proiezioni stagionali per queste aree risultano per loro natura poco affidabili riguardo alle piogge, rendendo impossibile prevedere se i mesi a venire saranno caratterizzati da una prevalenza di precipitazioni o di secco. Al contrario, la tendenza termica appare estremamente chiara. A causa del prolungato riscaldamento globale registrato negli ultimi decenni, l'autunno e l'inverno si preannunciano con un'elevata probabilità nettamente più caldi rispetto alle medie del trentennio 1991-2020. A livello globale, il Niño in corso mostra un'intensità tale da poter figurare tra i più potenti mai registrati dalla metà del XX secolo. Malgrado l'Organizzazione Meteorologica Mondiale evidenzi come non vi siano prove dirette che il cambiamento climatico aumenti la frequenza o la forza di questo fenomeno, l'accumulo di calore e umidità nel sistema terrestre ne amplifica notevolmente le conseguenze. Sebbene sia possibile tracciare lo sviluppo del Niño con oltre 6 mesi di anticipo, la previsione delle singole manifestazioni locali rimane estremamente complessa.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Passiamo agli esteri. Nel corso del vertice della cosiddetta coalizione dei volenterosi, che riunisce gli alleati dell'Ucraina, sono state udite espressioni di sostegno a Kiev e richieste di fornitura di sistemi di difesa aerea e missili. Il premier britannico Andy Burnham, in visita a Kiev in occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, ha auspicato maggiori pressioni sulla Russia. Sentiamo il servizio di Erika Paternus.
5: Il capo del governo britannico Andy Burnham si è recato a Kiev insieme a diversi leader UE e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, in seguito alle celebrazioni del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Burnham ha copresieduto per la prima volta una riunione della cosiddetta coalizione dei volenterosi con i leader di Germania e Francia. Gli alleati dell'Ucraina, ha detto il premier britannico, stanno facendo tutto il possibile per fornire a Kiev ulteriori capacità di intercettare droni e missili russi. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nuovamente ribadito l'appello agli alleati a fornire a Kiev ulteriori sistemi di difesa aerea Patriot e missili. I sistemi di difesa aerea americani sono infatti stati in gran parte dirottati verso il Medio Oriente a causa della guerra in Iran. Le loro scorte si stanno esaurendo e l'Ucraina ha ricevuto quest'anno molti meno missili rispetto agli anni precedenti, ha spiegato Zelensky. In seguito Burnham ha annunciato che Londra ha dato il consenso a divulgare informazioni riservate sui componenti britannici del missile a lungo raggio Scalp, il che permetterà all'Ucraina di allestire linee di produzione a livello locale. L'annuncio ha scatenato una dura reazione da parte di Mosca, che ha accusato la Gran Bretagna di ostacolare gli sforzi di pace in Ucraina. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che Londra sta sistematicamente e regolarmente gettando benzina sul fuoco. Ha poi aggiunto che le forze russe stanno già individuando i luoghi di produzione dei missili Scalp e di altre attrezzature militari e stanno prendendo provvedimenti per distruggerli. Il primo ministro britannico ha però respinto le critiche, ricordando che è stata la Russia ad iniziare la guerra. Ha inoltre esortato gli alleati, compresi gli Stati Uniti, ad imporre ulteriori sanzioni contro Mosca e aumentare la pressione economica.
1: Cambiamo tema. Sono passati 10 anni dal terremoto che devastò il centro Italia, causando 299 morti, 365 feriti e oltre 40.000 sfollati. Nel giorno dell'anniversario il presidente Mattarella chiede di completare rapidamente la ricostruzione. La premier Meloni ad Amatrice parla di un cambio di passo e viene accolta da applausi e grida di incoraggiamento. Sentiamo Davide Fifacco.
6: 10 anni dopo il terremoto del centro Italia resta una ferita aperta, ma anche una sfida ancora da completare. Era il 24 agosto del 2016 quando alle 3.36 del mattino una violenta scossa colpì l'area dell'Appennino centrale, con epicentro tra Cumuli e Arquata del Tronto. Una sequenza sismica che nei mesi successivi avrebbe interessato Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Il bilancio fu drammatico: 299 vittime, 365 feriti e più di 40.000 sfollati. Amatrice è diventata il simbolo di quella tragedia. Nel giorno del decimo anniversario, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sottolinea che la ricostruzione è un percorso complesso, ma deve essere ultimato nel più breve tempo possibile. Per il Capo dello Stato italiano è necessario ripristinare quella normalità spezzata dal terremoto e rafforzare anche i meccanismi di prevenzione e di intervento. Mattarella ha ricordato inoltre il ruolo dei volontari e dei soccorritori arrivati da tutta Italia nelle ore più difficili, un esempio di solidarietà e resilienza che contribuì a dare un primo segnale di speranza alle popolazioni colpite. Ad Amatrice è arrivata anche la Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, che ha ricordato le 299 vittime e riconosciuto le difficoltà incontrate in questi 10 anni. Secondo la Premier, troppi rinvii e false partenze hanno rallentato la ricostruzione, ma il Governo ha lavorato per imprimere un deciso cambio di passo sia nella ricostruzione privata sia negli investimenti pubblici. Un passaggio significativo anche nell'accoglienza riservata alla Premier. Al suo arrivo al Parco Don Minozzi, alcune centinaia di persone l'hanno applaudita e qualcuno le ha gridato Forza Giorgia. Poi è calato il silenzio durante la deposizione della corona d'alloro al monumento alle vittime, seguita da un nuovo applauso. Meloni ha quindi ribadito che molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare. L'obiettivo, ha detto, è vincere la sfida della rinascita dell'Appennino centrale. Una ricostruzione che, come sottolineato anche dal sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi, non riguarda soltanto edifici e infrastrutture, ma anche la ripresa economica e sociale e il ripopolamento delle aree colpite. Nel giorno della memoria, dunque, il messaggio che arriva dalle istituzioni è duplice: non dimenticare le vittime e trasformare i ricordi in un impegno concreto per restituire futuro ai territori del terremoto.
1: Alice Weidel, co-presidente del partito di estrema destra AfD Alternativa per la Germania, ha annunciato alla ZDF che il paese abbandonerà l'euro e si ritirerà dall'accordo di Schengen se il suo partito andrà al governo. Secondo le sue parole, la Germania godeva di una situazione economica decisamente migliore prima dell'avvento dell'euro. Stiamo assistendo a un massiccio impoverimento della classe lavoratrice, ha dichiarato ancora Weidel, che si è inoltre detta fiduciosa del successo dell'AfD nelle prossime elezioni sia statali che federali. A 8 mesi invece dalle presidenziali in Francia, Marine Le Pen resta in testa ai sondaggi mentre la sinistra francese divisa cerca una strategia comune. Jean-Luc Mélenchon è l'unico leader progressista accreditato del ballottaggio, ma la sua candidatura resta controversa. Raphaël Glucksmann del centro-sinistra ha annunciato la candidatura escludendo alleanze con Mélenchon, mentre anche François Hollande valuta il ritorno in campo e il partito socialista insiste sulla necessità di riunire tutto l'elettorato progressista. Ecologisti e parte dei comunisti guardano a un'intesa sul modello del nuovo Fronte Popolare del 2024, mentre Fabien Roussel corre da solo confermando le difficoltà della sinistra nel trovare un candidato unitario. A Capodistria, ultimo scorcio di agosto all'insegna del teatro per ragazzi con la 6ª edizione del Festival Internazionale Al Faro, che inizia domani e andrà avanti fino a sabato, organizzato dal Teatro Comunale. Spettacoli e performance si estenderanno anche a vie e piazze cittadine. Ce ne parla Ornella Rossetto.
7: Tra pochi giorni, il 1° settembre, ricomincia la scuola, ma ad allietare bambini e ragazzi prima del ritorno sui banchi e magari a distoglierli per un po' dagli schermi in questa ultima settimana di vacanze, ci pensa a Capodistria l'appuntamento con la fantasia, il divertimento e le storie del Festival Al Faro, rassegna di teatro ragazzi presentata in mattinata. La manifestazione è pronta a riaccendere i riflettori da domani a sabato nella sala del Comunale, anche se non mancheranno festose estensioni all'aperto con numeri di clown e trampolini ad animare diversi angoli della città. Questa 6ª edizione della rassegna organizzata dal Teatro di Via Verdi si caratterizza per la scelta di alcuni temi importanti, con una proposta pensata in particolare per un pubblico di giovanissimi dai 10 anni in su, a cominciare dall'apertura domani sera con Storyline Discovery, il risultato di un progetto europeo Erasmus Plus che vuole raccogliere storie di vita tra diversi confini, invitando a riflettere su questioni come l'identità, le migrazioni, l'inclusione sociale. La produzione multilingue, presentata a Capodistria in prima assoluta, riunisce giovani e artisti provenienti da Slovenia, Serbia e Svezia, mentre i diritti dell'infanzia saranno al centro di uno spettacolo in arrivo da Belgrado, Per il tuo bene. In programma poi il viaggio nel mondo della scienza, accompagnati dall'attore Igor Stamulak, nuovamente dalla Serbia, una biografia in forma teatrale di Nikola Tesla, uno dei più grandi inventori di sempre. In versione rivisitata, ecco l'intramontabile Pinocchio, quello che nell'adattamento del teatro di Capodistria, anziché smarrirsi nel paese dei balocchi, si perde nel mondo digitale degli smartphone. Ma al Festival Alfaro bambini e ragazzi non sono solo spettatori, una parte importante è dedicata ai laboratori fra teatro, clownerie, circo ed altro ancora.
1: Brevemente lo sport, ciclismo, la terza tappa della Vuelta di Spagna 2026 ancora in terra di Francia da Guisan a Font-Romain è stata interrotta e poi cancellata a circa 20 km dal traguardo a causa di una violenta grandinata e di piogge intense che hanno reso pericolose le strade. A circa 16 km dall'arrivo gli attaccanti, l'italiano Lorenzo Fortunato e il lussemburghese Mats Wenzel, sono stati sorpresi dal maltempo durante l'ascesa finale e i corridori sono stati fermati per motivi di sicurezza. L'organizzazione ha quindi annullato definitivamente la frazione, non è stato assegnato alcun vincitore e la classifica generale è rimasta invariata. La maglia rossa dei leader della corsa rimane pertanto sulle spalle dello sloveno Tadej Pogačar. E con questa notizia si chiude il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, in redazione Erika Paternusch, realizzazione tecnica a cura di Igor Vigini. Sono le 19:49 minuti primi e tra poco alle 20 trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione sportiva di TV Capodistria. In studio questa sera Iana Belzia. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento di serata.

0: Brescia Trieste. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Mentre ieri alla Vuelta a Spagna 2026 il debuttante britannico Matthew Brennan vinceva in volata sullo spagnolo Pau Miquel secondo e sullo sloveno Tadej Pogacar terzo e in maglia rossa, la terza tappa odierna ha vissuto un finale caotico venendo cancellata. Pioggia copiosa e grandine hanno infatti interessato gli ultimi 16 chilometri, forzando i ciclisti a cercare riparo per una momentanea neutralizzazione della frazione. Le strade impraticabili perché coperte di grandine e anche un brusco calo delle temperature hanno definitivamente convinto gli organizzatori a cancellare la frazione. Oggi la corsa ha toccato il secondo paese. Dopo la partenza da Monaco è infatti arrivata in Francia. Poi passerà in Andorra per spostarsi infine verso il sud della Spagna, col finale non a Madrid ma a Granada dopo una decina di giorni in Andalusia. Nel volley femminile, ieri sera agli europei è arrivata la prima sconfitta per la Slovenia. Nonostante il 3-1 subito per mano della Turchia, le slovene sono uscite a testa alta da una sfida contro le campionesse europee in carica e tra le grandi favorite per il titolo, senza contare che le vincitrici giocavano in casa. Le turche si sono imposte coi parziali di 25-21, 22-25, 25-17 e 25-16. Dopo il convincente esordio con il 3-0 alla Germania, le slovene hanno giocato alla pari con una delle migliori nazionali al mondo, soprattutto nei primi due set. La squadra, allenata dall'italiano Alessandro Orefice, ha conquistato il secondo parziale dopo aver sfiorato il successo anche nel primo, ma poi ha ceduto alla distanza. Nella seconda metà della partita è infatti calata l'energia delle slovene, mentre la Turchia ha alzato il ritmo trascinata da Melissa Vargas, miglior realizzatrice dell'incontro con 19 punti. Per la Slovenia sono arrivati 17 punti di Maša Pucel, mentre la capitana Sasha Planin e Fatoumata Silla ne hanno messi a segno 11 a testa. Oggi riposano e già domani alle 18 torneranno in campo contro la Polonia, numero 5 del ranking mondiale, per un'altra sfida di alto livello. Con tre partite ancora da disputare per completare la fase a gironi, le slovene risultano terze nel gruppo A, dove è in testa la Turchia davanti alla Polonia. Sempre ieri l'Italia ha centrato la seconda vittoria, questa volta battendo per 3-0 la Svezia. Le azzurre sono prime a 9 punti nel raggruppamento D, davanti a Francia e Svezia. Tennis ora. Mentre si stanno disputando i primi turni di qualificazione agli US Open, a cui come noto non parteciperà Jannik Sinner ma ritornerà lo spagnolo Carlos Alcaraz, la scorsa notte si sono giocate le finali di Cincinnati. Al maschile il francese Arthur Fils, nonostante un crollo clamoroso nel secondo set, ha avuto la meglio sullo statunitense Francis Tiafoe, con l'incontro terminato 6-3-1-6-6-0. Per il transalpino, 21esimo seed, si tratta del primo titolo 1000 in carriera. Nel primo set Fils è partito forte, andando velocemente sul 3-0. Poi Tiafoe, alla sua seconda finale a Cincinnati, ha risposto a modo suo nel secondo parziale, strappando due volte il servizio al francese e vincendo 6-1 in soli 26 minuti di gioco. Fils è velocemente tornato a controllare il match, aprendo il terzo set con due break per un velocissimo 4-0. Il ritmo e la velocità del 22enne francese sono stati troppo per l'americano, che ha ceduto 6-0. La finale femminile ha visto disputarsi il derby a stelle strisce tra Jessica Pegula e Coco Gauff, rispettivamente numero 3 e 4 WTA. Nonostante le due tenniste siano simili in termini di quota, non è stata una partita combattuta e alla pari, dato che Gauff si è imposta agilmente per 6-2 e 6-4 dopo un'ora e 15 minuti di gioco. Soprattutto nel primo set, durato 35 minuti, Gauff è arrivata velocemente al 5-0 e nonostante si sia fatta strappare la battuta per il 5-2, ha poi chiuso 6-2 nel gioco successivo controbreccando l'avversaria. Nel secondo set Pegula è riuscita a tenere maggiormente testa alla connazionale, ma alla fine del parziale, nel decimo game, ha ceduto al primo match point dell'avversaria. Per Gauff è il 12esimo titolo WTA in carriera, mentre Pegula si è vista sconfiggere per la seconda volta in un mese, dopo aver perso anche nella finale di Washington per mano di Alexandra Ehala. Per il calcio torniamo in Slovenia con il posticipo di ieri tra Maribor e Bravo, che è andato a completare la sesta giornata della Prima Lega. Incontro inizialmente in salita per i padroni di casa, andati in svantaggio già al 13° dopo che il portiere Jug nulla ha potuto sul potente destro di Omorighi. Davanti alle tribune ancora vuote per la squalifica dello stadio, col pubblico

0: però appostato fuori dallo stadio davanti a dei megaschermi, i Viola hanno rischiato di subire il raddoppio senza riuscire a trasformare il dominio sul campo in occasioni concrete. La svolta è poi arrivata nella ripresa. È stato Zipota al 59esimo a riaprire il match con un gran tiro dal limite dell'area. Da qui il Maribor ha preso sempre più il controllo della partita, arrivando anche al vantaggio dell'uomo in più dal 65esimo dopo l'espulsione del lubianese Arinze per doppio giallo. La superiorità numerica ha agevolato la rimonta. Al 78esimo per il 2-1 ci ha messo lo zampino Strauss con un'autorete. Quindi all'82esimo il neoentrato Wiesinger ha firmato il definitivo 3-1. Grazie al successo il Maribor resta al comando del campionato con 12 punti, poi Koper 9, Alumini, Celje e Bravo 8, Nafta, Olimpia e Mura 7, Brigne e Grossuplia 5 e Radomlje 4. Celje che ora ha due partite da recuperare, mentre Alumini e Calcer Radomlje una. Il quadro completo del sesto turno, Alumini, Brigne e Grossuplia 4-2, Olimpia, Nafta 1-0, Mura Koper 0-1 e Maribor Bravo 3-1. Rimandata Celje e Calcer Radomlje per gli impegni degli istiriani in Champions League. In Italia questa sera si completerà la prima giornata della nuova stagione della Serie A. Vediamo i risultati sino ad ora. Sabato Inter Monza 4-1, Udinese Como 1-1, Genoa Napoli 0-2 e Parma Cagliari 0-1. Ieri Frosinone Juventus 0-1, Venezia Lecce 0-2, Atalanta Sassuolo 2-1 e Torino Milan 1-2. Oggi dalle 18:30 in campo Bologna e Lazio, alle 20:45 inizierà Roma Fiorentina. Chiudiamo con l'atletica. Disputata ieri in Polonia una tappa della Diamond League, massimo circuito internazionale itinerante. Dopo i recenti europei l'Italia ha continuato a vincere. Nadia Battocletti si è imposta nei 5.000 metri dopo aver allungato di forza nella seconda metà del giro conclusivo. L'azzurra è riuscita a battere l'etiope Frewini Hailu seconda e l'australiana Rose Davis terza. Vittoria anche per Leonardo Fabbri nel getto del peso che è arrivato a 22,8 m, ha battuto gli statunitensi Jordan Gaist e Djokovic. L'azzurro, campione europeo, ha firmato la 10ª gara stagionale oltre i 22 metri, anche se la gara non era valida per i punti della Diamond League. Acuto anche per Gianmarco Tamberi, che 8 giorni dopo il titolo continentale nel salto in alto si è imposto anche in Diamond League, superando 2,31 m. Al secondo posto il giamaicano Romain Beckford, che non è andato oltre 2,29. Infine per la Slovenia c'era il fresco campione europeo nel lancio del disco Christian Cech, che però questa volta si è dovuto arrendere all'eterno rivale lituano Mikolas Alekna. Terzo, un altro rivale storico, lo svedese Daniel Stahl.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

Truly Madly 90s. I formidabili pazzi anni 90 tornano su Radio Capodistria. Riproposti per voi da Barbara Ulrich.

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
2: Da annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
1: Ah.
2: Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
2: No, lascia perdere, faccio io.

0: Well then, well, okay, cos'è che devo dire? Oh god, I forgot about it. Oh yes, indeed, yeah, London Calling è un programma di musica rock che arriva a voi ogni sabato sera dalle 18:45 alla frequenza di Radio Capodistria, che anche su internet attualmente, whatever you are, www.rtvslo.si, and mi ascolti ovunque. London Calling, yeah, non forchiere, e questa è Tenet Rock Show con Mimmo Cacchio. Bye!
1: Finisterre, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza, a cura di Barbara Aurizzi. Ogni venerdì alle ore 11, su Radio Capodistria.

0: London Calling 4x4. Direttamente da Londra, Mimmo Caccamo presenta le proposte della settimana e quattro novità esclusive a firma di quattro artisti emergenti dalla culla del nuovo rock internazionale.
1: London Calling 4x4.

Well, hai ascoltato moltissime altre versioni di questa bellissima canzone del gruppo dei Rolls Royce, questa bellissima canzone chiamata I Wish Upon a Star. L'avete ascoltata nella versione di Seal, nella versione di Paul Weller, nella versione di Janet Kay, una versione reggae version, but never heard a this beautiful version by Shark Boy. London Calling, Mimmo Caccamo, buonasera a tutti and welcome inside my garden of music delight, inside my Saturday rock show qui sulla frequenza di Radio Capodistria con voi. Mimmo Caccamo, 60 minuti di gioioso sound. Abbiamo iniziato con tre covers diverse, certamente. Go Back to Memory Lane with a fresh kind of fresh covers, also because they discovered they've been done in 1995. Voi direte, ma chi è dietro queste covers? Dietro queste covers c'era un gruppo della scena di Brighton che si è formato nel 92, un gruppo chiamato Shark Boy. The lead singer, songwriter and guitarist era una ragazza chiamata Ivy, un gruppo which has been championed by Suede frontman Brett Anderson, and il gruppo ha filmato allora per la Nude Records and released the Experimental Atmospheric Guitar Sound Records, e ne hanno solamente fatto uscire due, il primo nel 94 chiamato Matinée, che tra l'altro io ho nella mia collezione, e anche quell'altro chiamato The Valentine Tapes, che ho anche nella mia collezione, però anche un cofanetto che racchiude ben quattro singoli che fanno parte appunto anche della The Valentine Tapes, o anche i loro singoli. Il gruppo They Split Up in 1995, e io ho avuto appunto la fortuna di avere questi dischi, anche perché un PR che ancora esiste però non sono più in contatto, chiamato Alan James PR, and he used to promote a lot of really band from the Deceptive Records to Nude Records to Hat Recordings. Really it was un alveare di bellissima musica, certamente, as a promoter. Shark Boy, that was una bellissima canzone ripresa da Shark Boy, una canzone appunto del gruppo dei Rolls Royce, una canzone popolare, appunto, ha avuto un grosso successo nel 77. And before that, sempre da Shark Boy, abbiamo da ascoltare la classica canzone chiamata Diamonds Are Forever, che è tra l'altro anche la colonna sonora del film di James Bond chiamato anche Diamonds Are Forever. La canzone è composta dal grande John Barry and ripresa da una grandissima artista, parliamo di Shirley Bassey indeed, però questa versione molto diversa, più sperimentale, sensuale in a way, anche if we're talking about that, da Shark Boy. And we start off con un'altra bellissima versione, non so quando alcuni di voi quanti anni avranno, certamente, però if you were born much if you were born in the 60s and the 50s ti ricorderai certamente quella bellissima versione di Je t'aime non plus, che è uscita nel 69, cantata da marito e moglie, diciamo, ecco, Jean Birkin e Serge Gainsbourg. Ha avuto un grossissimo successo, però ha fatto numero uno in Inghilterra, anche in Italia, però in quel periodo c'era la censura, quindi anche se il brano era number one nelle classifiche, si faceva ascoltare solamente, mi sembra, la versione strumentale oppure per niente, o la B-side, che era un bellissimo brano di Chopin, però cantato sopra anche veramente dalla grandiosa Jean Birkin indeed. And there was Je t'aime moi non plus. London Calling, Mimmo Caccamo. Now it is time to pay a tribute, un sentito omaggio a Frank Beard. Frank Beard, il leggendario batterista del gruppo dei Zay
inglese top, che per decenni Frank, Billy Gibbons e Dusty Hill hanno creato un suono e uno stile inconfondibile, certamente di musica rock blues. Gli ZZ Top hanno portato blues, rock, una grande carica di personalità a generazioni di molti coloro che li hanno seguiti e amati. Mi ricordo quando sono venuto qua a Londra nel 76, andavo sempre alla ricerca di cose nuove e mi sono visto qua davanti questo Tres Hombres, però non ero sicuro appunto se comprarlo o meno, e mi ricordo appunto averlo comprato, ero soddisfatto appunto del suono che c'era dentro, but non mi sembra che l'abbia regalato dopo. Anyway, il ritmo costante del batterista Frank era il battito cardiaco di quella grande band. La sua musica e la sua eredità continueranno a vivere. Naturalmente riposa in pace grande Frank Beard. Tra l'altro il gruppo ha dovuto anche cancellare il tour in memory of their great, a parte essere batterista loro, ma great friend loro appunto, ZZ Top. Non vado a farvi ascoltare canzoni molto conosciute certamente, però io ho due singoli dei ZZ Top, due o tre, comunque ne ho beccato uno perché l'altro non mi ricordo dove, l'altro che ho è TV Dinner, però io faccio ascoltare un brano che si chiama Velcro Fly, e questo 45 giri, tra l'altro la copertina si apre, senti? Ecco, si apre, è come se ci fosse una cerniera, il velcro, si apre appunto e c'è dentro la foto del gruppo e dentro anche il 45 giri. Allora chiudiamo il velcro, scostumato, chiuditi i pantaloni, e ascoltiamo appunto in onore di Frank Beard, ZZ Top, questo è Velcro Fly.

Quello era il nostro tributo al grande batterista del gruppo leggendario, certamente Power Trio, possiamo chiamarlo di rock blues, dei ZZ Top, Frank Lee Bird, nato l'11 giugno del 49, morto il 17 agosto di quest'anno. Great drummer. Was born in Frankston, Texas, Richmond, on that side, certamente. And there was a Velcro Fry, Velcro Fly, right. A London Calling, Mimmo Cacca, malato, London Town, andando ancora avanti con il nostro programma qui a Radio Capodistria. Qui con me ho il nuovo singolo Remixed di questo artista, che tra l'altro ho fatto ascoltare anche altre cosettine. Si fa chiamare Pictish Trail, il suo vero nome è Johnny Lynch, is the psychedelic electro folk indie pop project, appunto, di questo artista musicista scozzese, and che is based nella remota isola delle Ebridi, che si chiama Aig Island. Tra l'altro lo stesso Johnny Lynch, ovvero Pictish Trail, è molto conosciuto per essere una figura molto prominente nel Scottish Underground music scene, anche perché ha fondato una label che si chiama Lost Map Records, per la quale fa anche uscire i suoi lavori, e questo è il suo ultimo, si chiama Life Slime, che è uscito tramite la Fire Records as well. Yeah, Fire Records indeed. E questo appunto è il brano che si chiama Life Slime di album, e questo è Another Way, un brano che tra l'altro abbiamo fatto già ascoltare, ma però questa è la versione, diciamo, estiva, rimissata. Ascoltiamocela pure.

Very interesting remix da questo nuovo singolo chiamato Another Way, rimissato da un certo R. Seilog Remix dall'album dello scozzese Pictish Trail, ovvero il suo vero nome è Johnny Lynch. Il suo nuovo album su Fire Records si chiama Life Slime. London Calling, Mimmo Cacchimo, Summer in the City, Summer here, of course. The weather has changed in London, so we're back to square one in a way, but non possiamo assolutamente lamentarci, perché abbiamo avuto delle giornate veramente molto molto belle, estive e anche calde, non certamente come quelle che avete voi lì in Italia, wherever you are, certamente, but we can't complain, assolutamente. Mimmo Cacchimo con voi on a Saturday, grande suono, abbiamo altre cosettine molto belle da far ascoltare, and continuando, certamente non so quanti di voi avranno ascoltato il nuovo singolo del gruppo post-punk irlandese dei Fountains DC, il gruppo is coming out con il loro quinto album chiamato Dopamine Chamber, which is set to be released il 16 di ottobre via XL Recordings, and which follow their 2024 album chiamato Romance. And it's quite different of what they did before, but still the kind of post-punk is inside. There's bomb melodies, and yes, indeed. Dentro naturalmente tutti loro c'è Grian Chatten, lead vocals, Connor Curley on guitar, keyboards, synthesizer, piano, Connor Digo, Digan Tree on bass guitar, backing vocals, Tom Cole on drums and percussion, guitar, and Carlos O'Connell, guitar, synthesizer, you know, multi-instrumentalist. Tra l'altro c'è anche da dire che tutti i membri del gruppo dei The Fountain DC, tutti loro hanno fatto parte, ancora sono appunto dei multiple members of the band, they have their side project, come Carlos O'Connell and Tom Cole, they have a side project che si chiama Film Noir, o anche Tom Cole e con il Political Extreme, which I love it, Belfast Hip Hop trio chiamato Kneecap, and cos'altro poi? Side project e solo albums, Grian Chatten as a solo con il suo album chiamato Chaos for the Fly, che è uscito qualche anno addietro, certamente, e poi ancora lo stesso Carlos O'Connell con Dead Dad Crabs, and Tom Cole ancora con un altro brano, un altro album suo, and sì, indeed, you know, it's good that, you know, each one has their own side project apart from the playing together, so express themselves in a different way. Fountain DC, il loro singolo si chiama Marianne, and dopodiché faremo ascoltare anche il gruppo della scena di Sacramento, California, che si chiamano Soft Science, post-punk, anche là molto bello, interessante. E il loro nuovo album si chiama Sand, che uscirà il 4 di settembre, and we're going to play the title track, che si chiama Sand, anche perché abbiamo avuto l'anteprima, e naturalmente poi i nostri carissimi power trio della scena di Lecce, del Salento, della scena pugliese, il grande power trio which I adore indeed, che si chiamano Pallida Kaftat, una band già fatta ascoltare qui a London Calling, and the band, dopo aver fatto uscire tre singoli, they are out con il loro album di debutto che si chiama La distanza tra noi e la riva, out via My Dear Friend Amerigo Verardi NOS label, and yes, la mia recensione è pronta da mandare appunto a Lee Edwards, l'editore di The Sleeping Shaman. I just had to revise again and check it out what's going on, you know, formarla abbastanza bene, then la mandiamo, e speriamo appunto la recensione uscirà very soon nella web zine. Da questo album ascoltiamo un brano che si chiama Freccia Rossa, but for now here you are, Fountain DC.

Grandi, grandi, grandi, è grande anche il loro debut album che si chiama La distanza tra noi e la riva. E come appunto mi ha spiegato Virginia Massi, la cantante multi-instrumentalista, as much as multi-instrumentalist, sono tutti e tre membri di questa grandiosa band della scena del Salento, della scena di Lecce, in Puglia, certamente. Parliamo del gruppo dei Pallida Kavtat. Kavtat, appunto, come già spiegato prima, prende il nome di una piccola cittadina della coastal town della Croazia. And appunto, come dice appunto, che il titolo riguarda anche i brani che ci sono dentro, che parlano appunto del mare, and anche perché appunto loro they love this as much as I do, because io venendo anche da Reggio Calabria, coastal city, coastal town is always there. Quindi particolarmente anche per quanto riguarda il loro singolo chiamato Il Molo degli Inglesi, che tra l'altro l'abbiamo fatto ascoltare, the first single we play here on London Calling su Radio Capodistria, certamente. L'album è veramente qualcosa di molto speciale, quello era un brano chiamato Freccia Rossa, and dentro naturalmente abbiamo Virginia Massi, Alberto Ruberti e Lorenzo Paiano. Virginia Massi e Alberto Ruberti hanno composto i brani tutti e due uno o l'altro, and yeah, he's a great record, ho stesso giù delle bellissime parole per quanto riguarda l'album, perché se lo meritano, and naturalmente la NOS di Mr. Verardi, però quello appunto lui è il produttore, diciamo, artistico dell'etichetta, and yes, beautiful, presto leggerete la mia recensione su The Sleeping Shaman. And before that abbiamo fatto ascoltare un gruppo della scena di Sacramento, e il gruppo si chiamano Soft Science, and they will be out il 4 di settembre con il loro full length album che si chiama Sand, ovvero sabbia. L'album is coming out in America tramite la Shelf 5 Records, mentre in the UK tramite la Spinout Nugget Records. And dentro che ci sono dentro il gruppo, io ho appunto visto un po' in giro the people who composed the band, ma naturalmente l'ho persa un'altra volta. Allora abbiamo Katie Haley, Ross Levine, Matt Levine, Rocky Cale, insomma c'è un po' di gente appunto dentro questa band, and da questa band appunto Katie Haley lead vocals, percussion, Matt Levine on lead guitar, Ross Levine on guitar backing vocals, Tony Cale on drums, Becky Cale backing vocals, and Hans Munz on electronic. We play that track, that old track che si chiama Sand Indeed. And attualmente il nuovo del gruppo dei Fontaines DC, il nuovo singolo si chiama Marianne. Hello Marianne to all of you. This song was from the Fountain DC, and il loro nuovo album, quarto album, is coming out il 26 di ottobre by Excel Recordings. L'album si chiama Dopamine Chamba. London Calling, Mimmo Cacchio, siamo arrivati appunto agli sgoccioli di questo nostro London Calling di stasera. Good God. E tra l'altro, parlando di quel brano del gruppo di Soft Science, Sand, era molto vicino al sound un po' alla non so come possiamo dire, very Manchester kind of sound, certamente tipo un po' Stone Roses kind of thing. Anyway, finiamo questo nostro London Calling con un brano che riguarda il gruppo dei The Morning Line, dal loro album chiamato Spellbound,
And we're going to play this track, which is quite interesting, che si chiama Spellbound. Con questo London Calling si congeda da voi and see you next week. This is an album via the American label che si chiama Steer Star Records. I always forget the labels. Anyway, they are. Bye. Have a nice weekend. Big Steer Records, right?

0: gelati. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
1: Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! One step beyond! Heavy monster sound!

Se non vi mette di buon umore, non vi dà una carica di energia questa, allora non ci vuole, insomma, un caffè in endovena perlomeno. Questi sono i Madness 1979, a cavallo fra il 1980, fu un successo per 2 anni incredibile. Lo ska di questa formazione, a cavallo fra punk e ska, poi andata un po' in disgrazia perché i Nazi Skin li presero un po' come quasi loro inno, come loro elemento musicale, il che insomma gli tolse parecchie possibilità di exposure mediatica, di concerti e di altre cose, un fenomeno al quale insomma loro tutto sommato non erano associati per nulla, però musicalmente capitò così. Ciò nonostante, i Madness ebbero tanti grandi successi, pensate a brani come Our House, come House of Fun, per esempio, come Night Boat to Cairo, come My Girl, una canzone bellissima. Oggi è il compleanno di Mark Bedford, classe 1961, bassista e membro fondatore dei Madness, e quello che spingeva con la batteria il ritmo di questa incredibile canzone che ha aperto il nostro pomeriggio insieme. Siamo partiti così, sodo, direttamente al dunque. Un saluto a tutti da Andrea F. Ben arrivati su Radio Capodistria. Questa è Estate Freschi, la permutazione estiva di pomeriggio ore 4 sulle nostre ineffabili frequenze, che fra un po' vi ricordo. Pomeriggio che si dipana come sempre fra il passato e il presente, con gli anniversari, i compleanni, le cose importanti accadute in questo giorno nella storia della musica. E proprio in questo giorno, naturalmente, il 24 di agosto, nasceva Mark Bedford, membro fondatore e bassista e parte della ritmica veramente frenetica di questi grandi indimenticabili Madness. Abbiamo anche novità, naturalmente il nostro sigla single della settimana, canzone della settimana, il featured album oggi firmato da Julia Holter, un disco molto particolare, sognante, quindi in queste prime due parti del programma vedrò di essere un po' più ritmato, un po' più rock and roll e un po' più pop anche nel proseguio del programma, perché con Julia Holter invece avremo delle atmosfere cantautorali sognanti a cavallo fra dream pop, elettronica e addirittura un po' di ambient. Il nostro terzo spicchio 17:30, il programma è diviso in 4 mezz'ore. Se ci state ascoltando la notte, non soltanto vi saluto e vi abbraccio, miei amici nottambuli con noi dalla mezzanotte alle 2, abbraccio fraterno perché siete proprio del mio stesso gruppo sanguigno, quello dei nottambuli, ma vi ricordo che il featured album per voi è fra 1 e 1:30 del mattino. Ho parlato abbastanza, le frequenze e tutte quelle altre cose fra un po', adesso andiamo a ricordare un altro avvenimento che segnava questa giornata. Il 24 agosto di 5 anni fa, nel 2021, ci lasciava uno dei più grandi e influenti batteristi della storia della musica, Charlie Watts, la batteria dei Rolling Stones. E quale maniera migliore per ricordarlo se non quello che hanno fatto i suoi compagni d'armi, gli Stones, che anche nel loro ultimo felicissimo e grandioso album intitolato Foreign Tongues hanno tirato fuori alcune delle sue ultime registrazioni, e c'è la batteria di Charlie Watts dietro alla frenesia di questa Hit Me in the Head.

Ascoltata proprio fino all'ultimo secondo, come si fa per rispetto alla più grande rock and roll band del pianeta, i Rolling Stones, in memoria di Charlie Watts, batterista di questa formazione. È iniziato come jazzista, poi ha iniziato a suonare in giro per i club R&B di Londra, dove incontrò Mick Jagger, Keith Richards e Brian Jones, che sarebbero diventati i suoi compagni d'armi. Lui disse: a me affascinò il fatto che loro parlavano di una band, quindi di un'unità, di qualcosa che stava insieme. Non volevano che facessi il session man, non parlavano di cantante o di frontman, come si faceva, no, all'epoca, nei primissimi anni 60, ma parlavano proprio di un gruppo, e mi piaceva l'idea di qualcosa al quale legarmi, di qualcosa al quale impegnarmi per tutta la vita. E così fu, ci lasciava nel 2021, in questo giorno, a 80 anni, batterista influentissimo. Gli Stones hanno tirato fuori alcune delle registrazioni, proprio delle ultimissime session fatte con lui, e questo è uno dei brani sul loro ultimo disco, Foreign Tongues. In questi giorni ho visto delle interviste molto belle, fra l'altro, con Mick Jagger e Keith Richards, che ultimamente stanno parlando più del solito, si sono aperti più del solito alla stampa, ai media online, eccetera, eccetera, in cui Jagger, sorridendo, diceva: beh, tutti pensano a Charlie Watts come il jazzista, quello tranquillo fra noi, ma diceva: noi in realtà non avevamo nessun problema a rockeggiare. Difatti il brano sul disco, dice Jagger, è quasi la canzone più punk rock, fra virgolette, come ritmica di tutte le altre, ed è proprio quella nella quale troviamo la batteria del buon Charlie Watts. Benissimo, stiamo navigando fra grandi del rock, e mi sa che dobbiamo continuare, perché vi voglio ricordare anche che oggi nasceva un signore chiamato John Cipollina, chitarra di un gruppo acid rock psichedelico importantissimo degli anni 70. Sto parlando di Quicksilver Messenger Service. Tutta una storia strana dietro la nascita di questo gruppo, dietro il nome che è ispirato ai loro oroscopi, a cose un po' hippie, un po' acido, anni 60 e anni 70. Ci lasciava il 20 maggio del 1989, ma oggi sarebbe stato il suo compleanno. Era nato nel 1943, uno dei loro grandi successi è questa, che si intitola Fresh Air.

Have another hint, che significherebbe fai un'altra boccata, fatti un altro tiro, però loro in mezzo poi a un certo punto dicono di aria fresca, una canzone un po' provocatoria. Non è strano che abbia il successo che aveva nel novembre degli anni 70 nelle classifiche americane, eccetera eccetera, uno dei più grossi successi, non il più grosso successo in assoluto, dei Quicksilver Messenger Service, che abbiamo ascoltato per ricordare che oggi sarebbe stato il compleanno del loro chitarrista funambolico John Cipollina, che sentivate all'opera anche all'interno di questo brano. A proposito di Fresh Air, di aria fresca, pensate quanta aria fresca avrebbe voluto respirare un signore che sta ancora in galera oggi. Sto parlando di Mark Chapman, il personaggio che in questo giorno del 1981 veniva condannato a 20 anni di prigione per l'omicidio di John Lennon, poi sarebbero stati prolungati eccetera eccetera. Lui aveva ucciso Lennon con quei 5 famosi e famigerati e disgraziatissimi colpi di pistola di fronte al suo palazzo, naturalmente al suo Dakota Building in quel di New York City, spacciandosi per un fan, anzi lui ha sempre sostenuto di essere un fan, però alla faccia dei fan di questo tipo. Nei prossimi mesi, nei primi mesi di galera, avrebbe protestato varie volte chiedendo di venire trasferito di cella, perché diceva che i compagni di prigione gliele davano di santa ragione, lo gonfiavano di botte. Francamente riusciamo anche a capirli, non so quanti dei galeotti americani siano amanti dei Beatles, della musica o delle idee di pace eccetera eccetera di John Lennon, ma certamente in questo caso, nel caso di Mark Chapman che in questo giorno veniva condannato, possiamo dire che ci sta bene un po' di power to the people.

potere alla gente adesso e continuiamo così, diceva John Lennon, anche ai galeotti che, come dicevo, stavano per un certo periodo, forse hanno continuato, lui è ancora in galera, dicevo, gli è stata negata tante volte la condizionale, anche giustamente Mark Chapman, il suo assassino, che in questi giorni veniva condannato, in questa giornata del 1981 veniva condannato a 20 anni di galera. Cosa che sentite qui su Radio Capodistria 1170, leggendarie le nostre frequenze in AM, in onda media, in FM stereo RDS 97.7, 103.1, 103.6, 97.7, 103.1, 103.6, Radio Digitale DAB Capodistria, esattamente come il nome della nostra splendida e soleggiata località qui sulla costa adriatica, e in streaming online completamente in chiaro, gratuito, senza account, password, registrazione, codici fiscali, rotture di scatola, carte di credito, non serve nulla di tutto ciò, basta digitare www.radiocapodistria.si, radiocapodistria.si, e ci potete ascoltare, c'è un player ed è tutto semplicissimo e in alta fedeltà digitale. Allora, avete le coordinate, i social eccetera, ve li do più avanti. Adesso, parlando di Power to the People, c'è una canzone intitolata Give More Power to the People, che forse è giusta per questi tempi, no? Perché il potere alla gente, alle persone, mi sembra un po' stia sfuggendo di mano, e quelli che rappresentano la gente o dovrebbero rappresentare la gente, le persone nelle alte sfere politiche ultimamente si sono un po' bevuti il cervello. E la cosa si vede in giro per il mondo, dalle follie, le disgrazie, le guerre, le tragedie che stanno accadendo, tragedie anche economiche, oltre che quelle umane, che sono anche ancora molto più gravi. Give More Power to the People è un successo che vede insieme i Chillites, leggendari, con la bellissima e con la splendida voce di Joss Stone. E oggi, in questo giorno, nel 1942, nasceva Marshall Thompson, voce dei Chillites, uno dei componenti originali di questa formazione. Grandi successi per loro come Oh Girl, Have You Seen Her, eccetera, eccetera, oltre 21 brani nelle classifiche statunitensi, ma oggi ce li ascoltiamo con questa, che in quanto a tematica ci sta benissimo vicino al brano di Lennon.

For God's sake, give more power to the people è il titolo intero, questa è la versione abbreviata del titolo, Give More Power to the People, la versione che li vede insieme a Joss Stone, sono i Chill Lights, questa era la title track del loro album uscito nel 1971, ascoltata oggi che è il compleanno di Marshall Thompson, membro fondatore di questa formazione leggendaria. Colin Angus nel 1961 nasceva in questo giorno. Chi è Colin Angus? Non vi dirà molto, è il frontman degli The Shaman, gruppo elettronico psichedelico, diciamo così. Nel 1992 ero in tutte le classifiche con una canzone intitolata Ebenezer Good, che è il brano che ci accompagna alle news delle 16:30, se ci seguite in diretta naturalmente. In nottetempo la musica invece va avanti ininterrotta, tutti motivi più che validi per restare qui sulle frequenze di Radio Capodistria.

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Thrill Me, Simply Red 1991 dall'album Stars, ci riportano fra le stelle della musica, secondo spicchio di Estate Freschi su Radio Capodistra con Andrea F, che sarei poi io. Se mi cercate sui social mi trovate sul mio Instagram oppure su X, quello che una volta si chiamava Twitter, chiocciola This is Andrea F, scritto tutto attaccato con la F finale scritta in lettera, chiocciola This is Andrea F, su, uguale su Instagram, uguale su X. Se invece cercate noi come emittente, Radio Capodistra Musica è la pagina Facebook ufficiale dove mettere un bel like, un bel mi piace, visto che di musica che si parla è musica che state ascoltando, è lì che potete stare connessi e capire anche quali sono le cose che stiamo preparando e programmando, vedere se ci sono novità anche sul nostro canale YouTube con i concerti live dal nostro studio Hendrix o da altre parti, i concerti live di Radio Capodistra su YouTube, ma tutte queste cose le trovate anche sul nostro Facebook Radio Capodistra Musica, la pagina web ufficiale anche per l'ascolto streaming, ve lo ricordo ancora, è www.radiocapodistria.si. Perché abbiamo aperto con questo successone dei Simply Red del 1991? Perché questo brano, insieme ad un altro paio di canzoni che sono stati altrettanto grandi successi, se non anche di più, come Come to My Aid, dal loro primissimo disco, o la splendida e mitica Something's Got Me Started, sono brani che portano, oltre che la firma di Mick Hucknall, il rosso di capelli cantante dei Simply Red, di Fritz McIntyre, tastierista della formazione, che moriva in questo giorno del 2021. Lui era uno dei membri fondatori dei Simply Red e rimase con la band per ben 10 anni, da Picture Book, il primo disco nell'85, fino all'album Life del 1995. Fu l'ultimo dei membri fondatori a abbandonare la nave, a abbandonare il gruppo, sì, perché tutti se ne andarono dicendo che Mick Hucknall aveva un po' perso la testa per i soldi e stava prendendo decisioni che erano più finanziarie che musicali, che insomma le buone vibrazioni se ne erano belle che andate. Fritz Gerald McIntyre, che era anche uno molto dedito alla religione, penso fosse anche un pastore o qualcosa del genere, era stato anche ufficializzato il suo ruolo clericale sotto un certo punto di vista, comunque era uno molto attento a questo discorso dei sentimenti, a non essere troppo attaccati al denaro, eccetera eccetera. Quando la band prese questa piega, lui pian piano se ne andò. Purtroppo poi sarebbe morto, come dicevo, in questo giorno del 2021. Comunque ci ha lasciato delle grandi parti di tastiera all'interno del suo lavoro con i Simply Red, che spesso e volentieri proprio basano sull'atmosfera delle sue tastiere e canzoni che ha anche scritto lui, come questa, che sono indubbiamente bellissime. Allora, restando in un'atmosfera un pochino funky, perché ci siamo ascoltati qualcosa che nel mondo dei Simply Red è sempre naturalmente ritmata e piena di musica, voglio ricordare anche un'altra formazione che molti non si ricordano, non tanto spesso, nonostante abbiano avuto grandissimi successi. Parlo dei Shalamar. In questo giorno del 1955 nasce Jeffrey Daniels, una delle voci fondamentali di questo gruppo. Nell'80 ebbero grandi successi come The Second Time Around, A Night to Remember, che forse è il loro brano più famoso, e sono stati anche un po' un'icona di un certo tipo di stile molto discotecaro, anche se visti oggi insomma fanno un po' sorridere, no? Sembrano tratti appunto da quei Top of the Pops degli anni 80 in cui tutti erano un po' esagerati come abbigliamento. Body popping era un'attività, una maniera di muoversi e di ballare e di esistere tutto sommato, che loro portarono anche in Gran Bretagna, e un altro dei loro grandi successi diceva che possono farvi stare bene per un certo periodo. Ecco, i Shalamar ci riuscivano in piena con canzoni come questa.

I can make you feel good, io posso farti sentire bene. Sentite che buoni propositi nel testo di questa formazione. Poi se ve lo cantano in discoteca saltandovi attorno con il body popping, altro che se gli credete che vogliono farvi sentire bene. Shalamar 1982, l'album era Friends. Body popping, sì, era una maniera di essere, una maniera di muoversi, di vestirsi, ma soprattutto di ballare, no? Con questi gesti improvvisi, non so come dire, questi gesti quasi un po' nervosi. Anche Michael Jackson ogni tanto nelle sue movenze includeva cose che facevano parte di questo body popping, che si dice proprio gli Shalamar aiutarono a introdurre in Gran Bretagna. 1955, in questo giorno nasceva Jeffrey Daniels, uno dei componenti delle voci fondamentali di questa formazione. Restiamo in un'atmosfera leggermente funky, sì, uno dei brani più funky di questa band, chiamata Average White Band, divertente il nome, è un gruppo bianco medio, un gruppo bianco mediocre, e un signore che si chiama Molly Duncan, Malcolm Duncan, in realtà lo chiamavano Molly, da questa formazione scozzese. Nel 1975 fecero un successone con un brano che è stato poi ripreso da tantissimi artisti, ne hanno fatto varie versioni più o meno funky, più o meno ritmate, ma l'originale era quello firmato da loro. Lui nasceva in questo giorno, ci ha lasciati a 74 anni nel 2019, dietro di lui canzoni come questa, Pick Up the Pieces.

Pick Up the Pieces, Average White Band, ascoltata da un vinile d'epoca che in alcuni momenti scricchiolava in maniera paurosa. Questa era per ricordare Malcolm Molly Duncan, sassofonista e membro fondatore della band, su All Sax, che porta avanti la melodia di questo brano. Ma stavo guardando adesso la sua discografia, è una discografia da paura, perché oltre ad aver fondato questo gruppo, lui poi ha suonato anche, per esempio, tutti i fiati su Brothers in Arms di Dire Straits, storico album dell'85. Ha suonato con gli Eurythmics, con Buddy Guy, con Fergal Sharkey, con Tom Petty, con i Curiosity Killed the Cat, con Johnny Hates Jazz, insomma si è dato anche da fare. Giusto ricordarlo, oggi sarebbe stato il suo compleanno, ci ha lasciati l'8 ottobre del 2019. Basta musica dal passato per il momento, qualcosa di attuale. I nostri brani in promozione speciale, canzone della settimana per la musica italiana e sigla single della settimana per la musica internazionale. Nella canzone della settimana Amélie, il suo nuovo singolo, si sta rendendo conto che è difficile trovare un uomo, un partner normale, le dice, insomma, un po' diverso dai disagi con i quali era abituata, e ironizza forse sul titolo di un mitico brano di Battisti in questa sua canzone che diventa la nostra canzone della settimana, Non è Francesco.

Cameron, Charlie XCX, il nostro sigla single della settimana. Dopo la canzone della settimana, non è Francesco, di Amelie. Charlie XCX, che come tutti ben sapete è uscita dalla scena rave dell'inizio millennio praticamente, ancora su MySpace, eccetera, eccetera. Adesso si è trasformata in questo fenomeno che continua a ingigantire. Io quando ne ascolto i testi, onestamente, non capisco tanto il miracolo Charlie XCX, però vabbè, tant'è. Alcuni le danno addirittura della poetessa, della rockettara, dell'innovatrice. Vabbè, insomma, forse dobbiamo calmare un pochino o alzare un minimo l'asticella, diciamo così. Certo è che lei fa anche l'attrice in parte, anche nel testo di questa canzone, che di nuovo non è una grande poesia, è scritto un po' come il compitino dell'asilo, no? Diciamo la verità. Lei dice: sì, ho quasi 34 anni, mi piace stare di fronte alla telecamera, quindi indecisa fra il suo ruolo di attrice e quello di cantante. Poi pensa un po' a questa importanza che oggi nella vita non solo degli attori ma di tutti quanti ha assunto l'obiettivo, no? Di una macchina fotografica, di una telecamera, di fronte al quale a volte ci trasformiamo, ma a volte invece nel caso di qualcuno riusciamo finalmente a essere noi stessi. Come lei dice in questo caso, soltanto di fronte a una telecamera riesco a fare, di fronte a un obiettivo riesco a fare quello che voglio veramente, quello che mi piace. Sarà forse che quello che vuoi e quello che ti piace è un po' finto e posticcio? Non si sa, c'è da pensarci secondo me. Vabbè, torniamo a un po' di musica che invece mi piace decisamente di più. Se vi ricordate di una formazione chiamata Everything But The Girl, sono un gruppo fantastico che ho menzionato nei giorni scorsi perché praticamente il figlio di loro due, di Tracy Thorn e di Ben Watt, ha pubblicato un nuovo album che noi siamo andati ad avere come album della settimana, eccetera. Adesso fra un po' arriviamo all'album della settimana di questa settimana, che si intitola Materia ed è firmato dall'americana Julia Holter, un disco molto sognante, cantautorato con grosse spruzzate di elettronica. Gli Everything But The Girl, quelli originali, quindi Tracy Thorn e Ben Watt, nel 1996, in questo giorno, rompevano il record delle classifiche americane per permanenza di un singolo. Difatti Four Seasons con Oh What a Night nel dicembre del 1963, in quel periodo erano diventati recordman assoluti e invece erano stati in classifica per 54 settimane, ma gli Everything But The Girl restavano in classifica di Billboard per ben 55 settimane. Con quale canzone? Ve l'avrete immaginato, naturalmente, l'immortale Missing.

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

The Laugh is in the Eyes, la risata sta negli occhi, questo è il titolo di questo brano di Julia Holter che abbiamo scelto per iniziare la presentazione del nostro featured album, il solo, unico e inconfondibile album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Il nuovo disco di Julia Holter che si intitola Materia, un titolo qualcuno dirà un po' pretestuoso, ma in realtà lei stessa aveva avuto questo dubbio. Questo è infatti un album di 7 tracce soltanto, una dura oltre 10 minuti, ve la risparmio perché 10 minuti in radio sono un po' tantini se non stiamo parlando veramente di grandi classici del rock o dell'elettronica. Questo è un disco che fa un po' da pandan, fa da compagno a Something in the Room She Moves, che è un suo album uscito nel 2024 e questo ne è legato. Lei dice che a un certo punto della sua gestazione il disco precedente doveva intitolarsi Materia, ma poi ha pensato forse una cosa un po' troppo seriosa, sembra troppo impegnativo, c'è una traccia che si intitola Materia ma non la scelgo come title track. Però qualcosa era rimasto ancora nell'armadio, qualche scheletro nell'armadio, c'era qualcosa di più da dire riguardo a quell'album e ai suoi brani, e su questo Materia ricompare quel brano, Materia, trasformato però in altre due maniere, Materia 2 e Materia 3, che sono completamente diversi l'uno dall'altro, ve ne farò ascoltare soltanto uno a titolo di rappresentanza. E questa traccia che ci siamo ascoltati adesso invece è un brano che a me fa dire magari tutto il disco fosse così, perché in realtà questa esce in un certo periodo come singolo alla fine del 2024, poco dopo l'uscita dell'album, quando lei era in tournée con una band molto valida che avete sentito anche qui, per esempio, no? Il clarinetto di Chris Speed, Elizabeth Goodfellow alla batteria, Deborah Hoff al basso, Maya al flauto, Kenny Gilmore per quanto riguarda sonorità, produzione e mixaggio, e Tashi Wada alle tastiere, oltre che la stessa Julia Holter. Da quella collaborazione usciva questo singolo che fa un po' da ponte fra l'album precedente e questo album qui, però trova spazio in questo disco, che però non ha molte altre parentele con questo brano, come sentirete, perché il resto dell'album è nato così come piace a lei lavorare, soprattutto in solitudine, un lavoro da solista vero, nel senso che è lei in studio con i suoi macchinari, le sue chitarre, i suoi pensieri, soprattutto con questa infatuazione per dei suoni molto languidi e molto elettronici che sentiamo anche in quello che è stato il primo singolo ufficiale da questo album, perché questo lo precedeva di quasi un anno. Sto parlando di una canzone intitolata Fantasy.

Da Materia di Julia Holter ci siamo ascoltati questo che ne è stato il primo singolo ufficiale intitolato Fantasy, e lei l'ha definito addirittura ballabile e solare. Non so esattamente, ecco, nel mondo di Julia Holter ballabile significa una cosa diversa rispetto a quello che pensano molte, la maggior parte delle persone secondo me associata a questo termine, e anche solare è qualcosa di diverso. Forse solare sia all'interno di questo disco, dove ho visto una recensione molto bella su Slant Magazine in cui dicevano: scopre la bellezza che si trova ai margini, no? Ai margini del suo lavoro, ai margini della sua sperimentazione, nel senso di al bordo, ma anche di contorno a quello che è il suo lavoro principale, perché a dirla tutta, ecco, questo disco non contiene nessun brano che abbia l'impatto anche emotivo, l'elemento canzone proprio talmente forte come invece trovavamo nel suo disco Something in the Room She Moves, al di là forse di quella traccia che, come dicevo, abbiamo ascoltato come apertura, che fa un po' da ponte fra quell'album e questo, The Laugh is in the Eyes, che però ha tutta una band a lavorare con lei. Sul resto del disco è lei da sola a intessere delle sonorità, a intrecciare voci e suoni, a creare soprattutto degli strati. Anche in questo brano avete visto, si inizia in una maniera, ci si aggiungono altre cose, poi alla fine la canzone si decompone man mano che lei tira via uno strato alla volta, quasi stesse lentamente aprendo e sbucciando questi suoi stessi brani. Materia, che esiste in questo album come title track in due versioni, ed esisteva sul disco precedente nella versione originaria, vede due versioni molto diverse. Quella che chiude il disco è una versione praticamente basata in gran parte sulla sua voce. Questo discorso di stratificazione, ascoltando questa, lo capiamo benissimo.

Materia 3, questa è una delle rielaborazioni di questa traccia dal suo album precedente che Julia Holter sceglie per, come compendio a quell'album e tutto sommato per dare il titolo a questo, che forse non mi sento di considerare un album vero e proprio della sua discografia, perché senza il disco precedente ha un po' meno senso e soprattutto in alcuni momenti sembra un disco fatto molto per se stessa. Lei firma anche la produzione dell'album insieme a Kenny Gilmore, che già firmava la produzione dell'album precedente, faceva parte anche della sua band dal vivo, ma forse una mano più decisa nel senso della produzione, della scelta dei brani, della cernita un po' disforbiciate qua e là ci sarebbero state su questo disco, anche se questo non toglie che ci siano delle gemme, per esempio un brano che lei dedica a quello che era una volta il vecchio orologio ad acqua, chiamiamolo così, ovvero sia la clessidra, che lei chiama clepsidra proprio con il nome greco originale, e di nuovo una testimonianza di quanto questo suo talento bizzarro l'abbia trasformata in una delle cantautrici più blasonate di questa generazione losangelina.

Clepsidra, l'elemento sogno, quasi allucinazione a momenti per Julia Holter, tratto da questo album strano che diventa il nostro featured album, album di questa settimana di Radio Capodista. Si chiama Materia, è un disco che lei presenta come un compagno, un compendio al suo album precedente, il 2024, Something in the Room She Moves, quindi forse andrebbero quasi ascoltati insieme. Il suo settimo album, comunque settimo lavoro nella sua discografia, un disco che a furia di essere etereo, a furia di essere stratificato, a furia di essere molto da solista, a momenti, almeno secondo il sottoscritto, finisce per essere un pochino pretestuoso forse, no? Ad essere un disco che avrebbe bisogno, come dicevo prima, di una qualche sforbiciata a livello di produzione. Forse è giusto ricordarlo così, come una delle tracce dell'album che si intitola My Lost One, cioè quello, il mio disco perso, il mio disco perduto. Ecco, è un disco che lei ha aggiunto perché voleva aggiungere alla sua discografia. Io più che altro sono curioso di vedere dove andrà a parare con il suo album successivo. Lei è Julia Holter, questa è Radio Capodistria, My Lost One ci accompagna alle news delle 17:30. Per chi ci segue in diretta, poi c'è un'altra mezz'ora di estate freschi, quindi restate con noi.

Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria. Before you slip into a

The Crystal Ship, i Doors. Siamo ritornati alla musica con l'ultimo spicchio di Estate Freschi con, beh, della grande musica. 1966, in questo giorno, il 24 di agosto, i Doors iniziavano a registrare il loro primissimo album al Sunset Sound Studio, che ancora oggi esiste, West Sunset Boulevard, Los Angeles, California. Entravano in studio già belli pronti e preparati insieme a Bruce Botnick, il loro fonico e produttore. La maggior parte dei successi di quel disco, brani come Light My Fire, per esempio, Break On Through, sarebbero stati registrati più avanti nel mese di settembre, però proprio nei primissimi giorni di registrazione una delle prime cose che riuscirono a registrare era questa Crystal Ship per la serie Scusate Se Poco, uno dei più grandi album della storia del rock, spesso e volentieri menzionato fra i più grandi album di tutti i tempi, indubbiamente anche fra i migliori della discografia dei Doors. Quindi abbiamo riaperto alla grande dopo esserci lasciati alle spalle un disco strano, un disco parziale, un disco compendio, un disco sognante, un disco forse incompleto, ecco, secondo me, di Julia Holter, che è il suo settimo album intitolato Materia, che in realtà è un disco che è praticamente un'aggiunta all'album precedente Something in the Room She Moves, e in alcuni momenti si sente, sembra che manchi un po' proprio l'elemento canzone, al di là di poche eccezioni di questo disco, che contiene anche una lunghissima traccia di 10 minuti che invece non ci siamo ascoltati. Forse sarà il fatto che io preferisco un cantautorato un tantino più concreto, diciamo così. Per esempio in questi tempi, questi ultimi tempi, mi ha fatto molto piacere vedere il ritorno di Sarah Barrell, sempre stata molto brava, e lei nel suo nuovo disco, nel suo nuovo singolo, dice che sta ancora piangendo, cioè still crying.

Sempre molto brava lei. Sara Barrei, oltretutto scritto insieme ad Aaron Dessner dei The National questo brano che la vede ritornare sulle scene, e Still Crying, speriamo che sia soltanto il titolo di una canzone, se sta ancora piangendo certamente non ci fa piacere. Allora, sulle frequenze di Radio Capodistria ogni tanto ci ascoltiamo anche delle cose assolutamente nuove qui nei nostri pomeriggi insieme, non soltanto musica dal passato legata ai compleanni, anniversari eccetera, come questa che abbiamo appena sentito, come lo strano featured album di Julia Holter che ci siamo lasciati alle spalle, ma come un cantautore italiano che io avevo notato a Sanremo Giovani e che ho ritrovato con piacere in questi giorni sulle pagine online di Rockall, la rivista online italiana, in cui c'è una bella intervista con lui, vi consiglio di leggervela. Lui si chiama Renato D'Amico, parla del suo lavoro in studio, della sua passione per il suo piccolo studio di registrazione, la sua produzione, e parla non soltanto del brano sanremese ma anche di questo suo nuovo disco, questo nuovo progetto che ha un titolo interessante che di questi tempi fa riflettere. Si intitola difatti Vita Lenta, questa è la canzone che gli dà il titolo, e io Renato D'Amico francamente ve lo consiglio.

Una vita lenta, chi è che non la sogna, caro Renato D'Amico? Un artista da scoprire, intervista su Rocol, ve lo dicevo, una sonletta con piacere, veramente un personaggio interessante. Ritorniamo a quelli che sono gli anniversari di questa giornata, 24 di agosto, il compleanno di Jean-Michel Jarre, uno dei grandi dell'elettronica, delle tastiere internazionali, album come Oxygen negli anni 70, Equinox poi verso la fine degli anni 70, brani memorabili, pensate a Popcorn ad esempio, o a Magnetic Fields, che adesso vi farò sentire, visto che lui... La sua musica la basa sul movimento appunto degli elettroni e anche dei campi magnetici. Il primo musicista occidentale a venire ufficialmente invitato a suonare in Cina è il musicista che detiene il record per il concerto con il maggior numero di ascoltatori, di spettatori presenti al mondo. Quando suonò a Mosca il 6 settembre 1997, ad ascoltarlo e a guardare il suo fantastico spettacolo di elettronica, di sonorità e di sogni anche, c'erano 3,5 milioni di persone per la serie. Scusate se è poco. Jean-Michel Jarre, buon compleanno e ancora tanti campi magnetici.

Magnetic Fields, due campi magnetici per Jean-Michel Jarre nell'augurargli buon compleanno, personaggio e musicista leggendario della storia della musica internazionale, nato in questo giorno del 1948. Ancora due brani prima di concludere il nostro programma, il penultimo voglio che sia una novità. Ci sono tante cose che vorrei farvi ascoltare nella puntata di oggi, una di queste è una curiosità davvero, è un nuovo brano all'incrocio fra country, rock, pop, non lo so, una combinazione che certamente nessuno si aspettava, una icona del pop country, una mega star degli anni 90, Shania Twain, insieme a Josh Homme dei Queens of the Stone Age. Ecco, due mondi diversi che si uniscono. Stranamente, a quanto pare, è un ritorno alle origini per quel che concerne le sonorità un po' più country di Shania Twain. Per lui è una gita, non lo so, in un ambiente musicale che probabilmente non si aspettava. Little Miss Twain sarà il titolo del nuovo album di Shania, che deve ancora uscire, e già nel titolo questo si presenta molto nashvilliano, perché parla dei jeans belli sbiaditi, cioè faded blue jeans.

Faded Blue Jeans, Shania Twain che ci sorprende con questa collaborazione con Josh dei Queens of the Stone Age, la sua voce inconfondibile nel ritornello. Stavo pensando mentre andava in onda il brano che non soltanto non è tanto male la canzone, ma se poi ci togliessero questi elementi country, no, tipo il violino, alcune delle chitarre acustiche, e tirassero su invece delle chitarre distorte, suonerebbe come un brano dei Nickelback, di quelli proprio potenti radiofonici. E Shania Twain effettivamente ha deciso di sorprendere. Chissà come sarà il suo album nuovo, questo suo nuovo disco, che staremo a vedere. Forse conterà altri brani di questo tipo, o forse troverà di nuovo tutta quella produzione patinata con cui ci aveva abituato insieme a suo marito, il multimiliardario che con lei aveva fondato questa impresa musicale multimiliardaria, Matt Lang, produttore anche di Bryan Adams all'inizio, che ha firmato insomma tutti i più grandi successi della sua carriera, plasmandone anche l'immagine pubblica con la quale adesso la confrontiamo e con la quale forse questo brano stona un pochino. Siamo al momento dei saluti, vi ringrazio per essere stati con noi, ringrazio Igor Vigina al di là del vetro per la parte tecnica. Ringrazio Giulia Holter per questo strano album della settimana che ci ha fornito, Materia, il suo settimo disco, che è in realtà un compendio, un disco che, come dicevo, si aggiunge al suo album precedente. Forse da solo non sta benissimo in piedi sulle proprie gambe, se non siete proprio dei fan sfegatati. E concludo con un ultimo compleanno di questo giorno, un ultimo anniversario che riguarda Kenneth William David Hensley. Ken Hensley, più semplicemente, sì, quello degli Uriah Heep. Ci lasciava il 4 novembre del 2020, ma era nato in questo giorno, 24 agosto 1945, chitarra acustica, ma anche tastiere, polistrumentista, talento incredibile, autore di brani importantissimi. Quando entrò negli Uriah Heep, creò insomma un suono inconfondibile. Pensate, anzi, basta pensare al fatto che la voce e la chitarra acustica della mitica Lady in Black sono le sue, e naturalmente è questa che ci fa la sigla di coda. Un abbraccio a tutti quanti voi da Andrea F, appuntamento a tra 7 giorni qui su Radio Capodistria.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.